0: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
1: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Pubblicato il nuovo libro L'invalidità civile, a cura dell'ANMIC, l'ente nazionale a tutela e rappresentanza delle persone con disabilità. Riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'ufficio legislativo ANMIC, esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2021, la nuova normativa sulla disabilità, e offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione, è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa ANMIC, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.
3: Dobbiamo essere concreti. È la parte che mi piace di più, la parte sulla quale dobbiamo investire. E per poter investire sulla concretezza, noi dobbiamo avere le braccia per lavorare. E le braccia per lavorare in questo paese, sulle norme, sui servizi, su tutto quello che serve ai bisogni dei cittadini, lo costruisce chi sta negli uffici. Quindi da un lato c'è una valorizzazione di questo lavoro, dall'altro lato c'è una parte di burocrazia istituzionale amministrativa che io voglio scardinare, perché è legata a delle vecchie prassi, perché è legata ad antichi modi di pensare, perché il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, l'ha detto benissimo il Presidente Pagano nella sua introduzione, lo dice il testo della legge delega, della riforma sulla disabilità, un accenno. L'ha fatto l'avvocato Sabì, lo dicono i dati che ha presentato l'avvocato Cecchetti, beh, lo dice, lo direbbe ancora di più l'avvocato Pancalli, il presidente Pancalli, ma ognuno di voi se potesse dire liberamente quello che pensa, cioè è arrivato il momento di cambiare adesso, non dopo, domani. Quindi tutto quello che possiamo fare di più concreto è cercare di avere un lavoro condiviso tra il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni, il mondo privato, ma anche i singoli cittadini, per basarci sui fatti. Cioè, quando io penso alle complicazioni della vita quotidiana, penso banalmente al cittadino che deve andare in comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere le risposte corrette. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62, che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di reddibilità, è un esempio, ma è molto calzante. Perché? Perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione, è una fatica, la dobbiamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto ai politici, ma a chi a volte sta dentro in questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo però. Qualsiasi posto noi ricopriamo nella società, politici, amministratori e istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici, tutti dobbiamo fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di terapie e di prendere qualche medicina, ma è fatta di sport. Magari qualcuno vuole venire a Parigi a vedere le Paralimpiadi o le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere di uno spettacolo come quelli dei concerti, giustamente, ognuno può scegliere che cosa fare nella propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, e io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia, hanno il diritto e possono, questo è quello che è cambiato, viaggiare, muoversi, spostarsi, andare a vedere le partite, fare sport, ballare, divertirsi, stare in mezzo alla gente. Ieri sera ero a inaugurare una spiaggia che si chiama la Spiaggia dei Valori vicino a Ravenna, dove c'erano tantissime persone con la SLA, con le loro famiglie, in carrozzina, magari non riuscivano a parlare, ma erano felici di poter trascorrere quella settimana lì, sulla spiaggia, in compagnia, in un contesto dove tutti potevano esserci. Questo è cambiato nel corso del tempo. Nel corso del tempo è cambiato la persona, sono cambiate anche le cure, le terapie, le medicine magari, ma non abbiamo fatto ancora quello sforzo per costruire, progettare, programmare qualcosa che sia per tutti, che si tratti di uno stadio, che si tratti di uno spazio, di una piazza, di un palazzo. Questo ancora si fa fatica, e vi dico di più, perché si fa fatica? Perché spesso non è la priorità, perché spesso ancora la priorità è l'estetica, la funzione, chi ci deve stare, e non va bene così, perché la priorità a tutti i livelli istituzionali, e questo diremo al prossimo G7, inclusione e disabilità, che per la prima volta nella storia si svolgerà, e abbiamo l'onore di farlo noi in Italia, ad Assisi, a Perugia, il 14, 15, 16 di ottobre, che vanno invertite le priorità. Prima di tutto c'è la persona, e quando ci sono anche i massimi incontri mondiali, ci dobbiamo essere anche noi. Bisogna esserci ancora, perché purtroppo non è ancora così scontato che il tema dell'inclusione, il tema della valorizzazione delle persone, il tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo associativo a questo punto, perché tutti avremmo già capito che quando facciamo qualcosa la dobbiamo fare per tutti.

0: ma ci sono tanti problemi anche territoriali, perché si parla da 30-40 anni di integrazione sociosanitaria e si fa ancora fatica invece a dire: ma scusami, perché non potete dialogare tra enti locali e mondo sanitario territoriale? Perché? Perché visto che parliamo da tanti anni, eppure come se ci fossero ancora dei mondi che viaggiano su percorsi differenziati, in silos differenziati. Questo non funziona, non può esistere con il mondo che è cambiato, con le persone che sono cambiate e col diritto delle persone che, se vogliono e hanno diritto all'assistenza, e questo è un altro esempio perché alcuni poi mi stanno qua, li devo dire, per cui ci sono delle persone che hanno diritto all'assistenza, ma se vogliono farsi un giro nel parco perché gli fa bene, è la dignità della loro vita e rende naturalmente la giornata meno pesante, non hanno più diritto a quell'assistenza, cioè non può andare al parco perché tu vuol dire che ti vai quasi a divertire, ecco, no? Sempre parlando di una persona con una patologia gravissima, complessa, io sono convinta che la dignità della vita della persona ci sia sempre, fino in fondo, anche in ospedale, anche lì il percorso deve essere umanizzato, concreto, tutti però devono andare in questa direzione. E noi vogliamo dirlo e ribadirlo anche con l'introduzione del progetto di vita, perché poi alla fine il progetto di vita scardina un po' queste cose, è per quello che, a parte che non è sempre compreso, ma ha citato bene il Presidente Pagano, faremo un percorso di formazione, inizierà prima sulle nuove province, ma poi sarà capillare in tutto il paese. Perché abbiamo bisogno che chi si occupa della presa in carico di una persona con disabilità per primo sia competente di come mettere a sistema le varie aree di intervento. E l'altra cosa epocale e straordinaria è che saranno le istituzioni a doversi muovere. Non è più una persona a dover bussare la porta all'ente locale per l'assistenza domiciliare, all'ospedale per la fisioterapia e poi all'ufficio scolastico regionale per gli altri servizi di supporto, di sostegno educativi. No, sono le istituzioni che si siedono intorno al tavolo con la persona con disabilità, in condivisione con la sua famiglia, per partire dai suoi desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, che non lo dico io o lo dice il Presidente Pagano o qualcun altro, lo dice la Convenzione ONU, che si parte da lì, dai desideri e dal diritto di scegliere di ogni persona. E perché ancora non riusciamo a scardinare alcuni meccanismi? Perché la Convenzione ONU sono 15 anni che è stata ratificata in Italia, non quest'anno. Non riusciamo perché qualcuno non si sente coinvolto in questo tema. E io lo trovo assurdo, perché gli ultimi dati dell'Istat ci dicono, e ogni tanto io la ripeto questa cosa, ci dicono che sono 13 milioni di italiani che hanno una interazione negativa con l'ambiente, lieve, media, grave, gravissima, temporanea o permanente. 13 milioni di italiani che hanno magari una famiglia, che conoscono qualcuno, siamo tutti, nessuno si può chiamare fuori. E quando citiamo il tema del lavoro, e ringrazio davvero tantissimo il Ministro Calderone, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema e su come migliorare anche la norma e su cosa proporre per il futuro, ma quando citiamo il tema del lavoro, qui serve veramente un'altra rivoluzione, però non possiamo essere noi qua a raccontarcela, deve coinvolgere tutti, perché altrimenti il nostro paese rimane immobile. Noi abbiamo bisogno della competenza, del talento di tutti, di guardare le potenzialità e non i limiti, e questa è già una cosa straordinaria, ma lo diremo in questo prossimo G7 perché l'abbiamo appena detto anche all'ONU, e non si può non andare in questa direzione, però tutti se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro per le disabilità, il presidente di un'associazione, nell'osservatorio, chi lavora in qualche comunità, in qualche struttura, a raccontarsela. Questo paese non va avanti se non inizia a investire sulle potenzialità, sui talenti, sulle competenze di ogni persona, perché secondo me li conoscete anche voi, ma io vedo quotidianamente nel mondo del lavoro alcune realtà che nascono soprattutto nel mondo del terzo settore e fanno cose straordinarie, spesso molto più di qualità di altre che vedo in giro. Quindi un'ottima concorrenza, una buona concorrenza. E però dobbiamo cercare, no, di scardinare la prospettiva anche nel mondo del privato, quindi nelle aziende, nelle imprese. Non è tanto facile quando qualcuno pensa di non far parte di questo mondo, quando qualcuno pensa di chiamarsene fuori. Allora noi invece dobbiamo lavorare insieme con un'unica voce, perché se ho parlato di questo dato di 13 milioni vuol dire che abbiamo una forza veramente straordinaria, che non possiamo sperperare, che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre all'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica voce, almeno su due o tre principi. L'accessibilità universale, importantissima, alla base di tutto, se no non si può andare a scuola, non si può andare a spiaggia, non si può andare da nessuna parte nemmeno per il dottore, intesa anche come sensoriale, comunicazione, informazione, non solo di barriere architettoniche, ma possiamo partire da lì, intesa come il principio importantissimo del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, ricreativa del nostro paese. E poi alla promozione del progetto di vita. Perché? Perché questo è quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare. E noi abbiamo bisogno di quelle braccia che ho detto all'inizio per essere concreti, altrimenti io magari dico tante cose, poi cerco di condividere con lo staff, con il mondo delle associazioni, con i territori, ma se non abbiamo le braccia che scrivono, che lavorano, che fanno in quel modo lì, che pensano in quel modo lì, non andiamo da nessuna parte. Quindi il lavoro più importante per me, la sfida del futuro, sarà questo processo di formazione su chi direttamente ha contatto con la persona, nella presa in carico della persona con disabilità e con la sua famiglia, ma soprattutto di coinvolgere tutti ad essere uniti in questa direzione, altrimenti da soli il mondo non lo cambiamo. Però io sono sicura che, siccome il mondo si può cambiare e questo è il momento giusto, allora possiamo farcela, ma solo insieme.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
3: Diventa socio ANMIC. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Radio ANMIC 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio ANMIC 24.

Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede di Napoli che è nella disponibilità

0: del patrimonio immobiliare di Annamic di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Crimi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della Regione Campania di Annamic, alla presenza anche della Federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo. Noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di scrutare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Annamic, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al Presidente Provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Crimi è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Crimi, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Annamic dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'Annamic e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre ne sarebbe stato

0: veramente, sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente di nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze, diciamo, dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché è stato per noi veramente un caro amico e ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it. Lo sport di Radio ANMIC 24.
3: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
1: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio ANMIC 24.

0: temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono temi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante, ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare

0: imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
1: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
2: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'IMSS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC dobbiamo impedire come ANMIC, come rete nazionale ANMIC, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.

0: 29 luglio firmeremo questo protocollo, finalmente, con l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sulla disabilità tra IMSS e le associazioni di categorie di disabili, ANMIC, appunto, WIC, ENS ed ANFAS. Lo firmeremo il 29. Era qualcosa di atteso, è qualcosa di inedito, era qualcosa di atteso, appunto le associazioni dei disabili e l'ANMIC in particolare hanno molto insistito, hanno molto con forza chiesto questo tavolo, hanno trovato in noi un ascolto proficuo e penso che all'interno di questo tavolo, di cui già parlavamo in passato, modo per rendere la disabilità effettivamente un osservatorio di vetro, una casa di vetro, un momento in cui la trasparenza e giudizio anche nell'esame della malattia potesse essere conforme, potesse essere appunto trasparente e omogeneo, all'interno di questo tavolo di confronto penso possiamo raggiungere migliori risultati per tutti. Con il Presidente Pagano non potreste essere meglio degnamente rappresentati. La sua sensibilità, il suo coraggio, il suo impulso continuo nei confronti degli organi, la sua rappresentanza di alti livelli per i diritti dei disabili fa onore a lui, rappresenta meglio gli interessi vostri e trova in me e nell'istituzione che rappresento la massima apertura al dialogo. In questa prospettiva, vi informo se ancora non lo sapete, quello che vorrei dirvi oggi, oltre appunto all'istituzione di questo tavolo, sono alcune altre cose. Innanzitutto l'esigenza, e qui appunto l'interlocutore politico è molto importante, l'esigenza di rivedere tutto l'impianto della disabilità. Ma non perché non offre risposte adeguate, ma semplicemente perché il tempo cambia e cambiano anche le malattie e cambia anche il modo in cui si percepiscono le malattie e cambia anche il modo in cui i medici devono valutare le malattie stesse. Rivedere l'impianto degli anni 90, rivedere le tabelle del 92, rivedere il modo in cui si accerta la malattia e le malattie che devono essere protette dal supporto dello Stato e quindi dal supporto dell'INPS. Di questo mi sono fatto portatore sia con l'attuale ministra Stefani, che è molto sensibile, e penso che appunto ci sia spazio e tempo durante questa legislatura per affrontare organicamente questo problema. Quindi rivedere l'impianto della invalidità e fare qualcosa quindi di più organico, facendo un
1: problema più strutturale, ma cercando anche di risolvere nel breve problemi specifici che sono anche purtroppo soprattutto conseguenza del periodo faticoso, del periodo pandemico che stiamo affrontando. In questa direzione vanno le proposte di legge che anche noi abbiamo portato, anche condividendole con voi, su due aspetti particolari, che certamente magari non trovano il consenso di tutti, perché sono certamente hanno dei pro e dei contro le proposte che abbiamo fatto nella fattispecie, la semplificazione delle commissioni da una parte e la verifica agli atti dall'altra parte. Sono provvedimenti di emergenza, sono provvedimenti eccezionali, sono provvedimenti post-pandemici o diciamo così pandemici, partoriti durante questa malattia globale, durante questa pandemia, e sono esigenze che sono emerse soprattutto dalle richieste degli utenti, dei disabili stessi, che hanno visto allungare i tempi dell'accertamento della malattia stessa, della propria malattia, e della verifica e la risposta nostra. Le giacenze nel 2020 sono cresciute di molto, le giacenze di domande da parte degli utenti, e questo in gran parte proprio per il rallentamento delle visite operate da parte degli specialisti. Quindi nella direzione di rispondere, di offrire una risposta agli utenti nel breve, abbiamo cercato una parte di offrire una risposta attraverso la verifica agli atti dei documenti e dall'altra con una semplificazione delle commissioni che tuttavia ancora non è legge e il Parlamento ne sta discutendo. La prima è legge. Ora all'interno di questo io so che ci sono anche visioni diverse legittimamente. La verifica agli atti è un processo delicato, l'utente va visto, la malattia va accertata, l'utente merita di essere nella sua malattia, nel suo dolore rispettato. Ed è per questo che il provvedimento è di emergenza, il provvedimento è circoscritto alla fase pandemica, è dovuto all'emergenza e alla giacenza. Tuttavia all'interno di linee guida certe, di valutazioni appropriate e omogenee, che noi, di indicazioni che i nostri medici scientificamente danno alle commissioni, si può giungere a delle valutazioni appunto appropriate su tutto il territorio nazionale. Stiamo costruendo, ed è questa un'altra informazione importante per voi, stiamo costruendo soprattutto nell'area romana, che è un'area ad alta densità di popolazione ovviamente, quindi anche di richieste, un hub di che accentra la verifica della malattia. Come sapete, nella regione Lazio noi abbiamo l'intero processo, un hub nell'area romana che partirà a settembre, che verificherà la malattia in modo accentrato e quindi con tempi di risposta molto più alti rispetto a quelli attuali, prevedendo di aggredire le giacenze che lì abbiamo accumulato. E l'altro provvedimento nel breve periodo, che appunto offre una risposta alle giacenze che abbiamo accumulato, è riferita alle semplificazioni delle commissioni. Le commissioni devono essere collegiali, perché appunto il parere deve essere collegiale, deve essere costruito. Tuttavia una semplificazione, laddove appunto non si riescono a trovare medici, e oggi i medici non se ne trovano nel paese, non in IMSS. Abbiamo un problema di carenza di medici nel paese e anche in IMSS. E quindi c'è un problema strutturale. Permettetemi di raccontarvi questo nostro incontro che abbiamo fatto venerdì scorso con il Presidente della Repubblica, a cui abbiamo presentato in forma privata il nostro rapporto annuale. Uno dei principali temi, vi farà piacere evidentemente sentirlo, che ha attratto l'attenzione del Presidente della Repubblica, raccontato da me e dal Direttore Generale, è proprio la prestazione dell'invalidità. Le criticità, gli aspetti, i problemi e ciò che stiamo facendo. È una delle nostre, rispettose richieste verso il Presidente della Repubblica è stata quella di cercare di rafforzare quest'area, soprattutto nel presidio medico, perché noi lì abbiamo una carenza. Quindi di fondo c'è questo problema, la carenza di medici che poi ha un impatto sulle risposte all'utente stesso. Però sappiamo che questo è un problema del Paese. Leggevo su un giornale oggi la carenza di alcuni borghi del Paese che non hanno medici di base, guarniti di medici di base da tempo. Quindi non possiamo aggredire il paese, il governo, le istituzioni con la nostra richiesta impellente, quando questo è effettivamente un problema generale di tutto il paese. E vi assicuro che c'è stata grande attenzione degli organi politici fino al Presidente della Repubblica nell'ascoltare questo quadro che noi abbiamo dipinto. Quindi questi due provvedimenti circoscritti emergenziali offrirebbero una risposta, ma non sono da generalizzare sulla nostra modalità usuale di analizzare la malattia, che va fatta attraverso le visite. E lì però ci sarebbe, sulla richiesta, sul processo dell'invalidità, dell'accertamento dell'invalidità, ci sarebbero altre due cose che io stesso ho trasmesso ai ministri, agli organi di governo. Uno è l'accentramento della verifica della malattia. Come sapete, la maggior parte oggi, più del 50% delle prime visite, molto più del 50% delle prime visite giacenti, non sono di competenza IMSS, ma sono di competenza delle ASL. Ecco, questo è un aspetto che molto spesso, soprattutto nell'interlocutore disattento, non è percepito, non è capito, non si paga l'invalidità e quindi la responsabilità è dell'IMSS. Chi conosce gli addetti ai lavori lo sanno, chi conosce sa che lì c'è una compartecipazione quantomeno delle responsabilità, sapendo che appunto il problema comune della mancanza di medici è generale, però più volte ho rappresentato agli organi di governo l'esigenza di un accentramento della verifica della malattia. Oggi abbiamo canali diversi che, così come, permettetemi un paragone, con la cassa integrazione diluivano i tempi quando questa stava attraverso le verifiche regionali, anche nell'accertamento della malattia dell'invalidità crea degli allungamenti dei tempi. E qualche tempo fa una giornalista italiana importante, su un importante quotidiano, ne parlava diffusamente, con cognizione di causa, e rilevava effettivamente questo problema, cioè la diversità dei canali che inevitabilmente allunga i tempi. Ecco, quindi una riforma dell'invalidità dovrebbe occuparsi anche di questo, dell'accentramento nelle mani dell'istituto, della competenza principale dell'accertamento, principale e unica dell'accentramento stesso. E anche l'accentramento del contenzioso, come sapete è spesso questo un tema che necessiterebbe di una verifica e di un intervento normativo. Molto spesso i nostri medici, i nostri tecnici che nel contenzioso sono chiamati sono dispersi tra diverse commissioni. A mio parere anche qui ci sarebbe l'esigenza di un accentramento nel contenzioso stesso. Se vogliamo fare un passettino ulteriore, ciò che a mio parere sarebbe necessario per migliorare il processo di accertamento e di prestazione erogati dall'istituto, dovremmo anche pensare che probabilmente oggi è il tempo maturo per diversificare la modalità in cui oggi elargiamo le prestazioni. Non solo il contributo monetario, molto probabilmente quello che è necessario, quello che è utile, quello che serve è il contributo in kind, come dicono gli inglesi, cioè in servizi. E allora prevedere delle modulazioni sulla base delle malattie, sulla base delle esigenze di servizi, non solo monetari, ma anche di assistenza, di servizi, di terapie, di buoni in qualche modo sanitari o sociosanitari che l'utente potrà spendersi nella maniera che preferisce rispetto alle sue esigenze. Modelli di questo tipo sono presenti in Europa, sono oggi quelli più virtuosi e a mio parere un tentativo in questa direzione dovremmo farci. Una riflessione in questa direzione dovremmo farci. Aggiungo, anche perché appunto, visto che abbiamo e avremo un tavolo di confronto, mi piace essere molto esplicito, almeno nell'elencare quali possono essere i possibili problemi e le possibili soluzioni. Non ho verità in tasca, anzi, le verità, come diceva la Ministra, le soluzioni, come diceva la Ministra, si costruiscono insieme. Ma forse, ecco, ed è questo qualcosa che vorrei dirvi, ed è un elemento di brainstorming più che di proposta, potrebbe essere utile cominciare a pensare a diversificare sulla base del reddito il contributo all'invalidità, all'accompagnamento. E lo so che questo è un elemento divisivo, lo so che ci sono ragioni che propendono per una parte o per un'altra ci sono ragioni a favore o contro, o contrari rispetto a una proposta di questo tipo. E lo so che ci sono stati anche interventi da parte di tribunali amministrativi che hanno stabilito, e noi da quelli non ci muoviamo. Tuttavia una riflessione, anche all'interno dei tavoli, Presidente, potrebbe essere utile anche a vantaggio, non è una visione di risparmio, è una visione di vantaggio. Per coloro ai quali 500 euro probabilmente sarebbero insufficienti. Ecco, questo è il punto. Non in una visione di risparmio. Noi oggi per la malattia, per l'invalidità, spendiamo 50 miliardi di euro circa. Noi quelli vogliamo spendere, anzi, ne chiediamo di più di risorse al governo. Quindi non è un tentativo di ridurre risorse, ma è un tentativo di cercare di dare qualcosa in più a qualcuno che probabilmente 500 euro e non avrebbe altro sarebbero insufficienti. in questa visione un legame con il reddito potrebbe essere utile, senza togliere nulla a chi ha oggi questi 500 euro e un domani continuerebbe ad avere 500 euro. In questo senso, in questa prospettiva, dando ai più deboli, ai più fragili qualcosa in più, una riflessione si potrebbe fare. Di nuovo, non ho verità in tasca, non ho proposte da fare, ho soltanto, come dire, è un elenco di problemi che potrebbero essere attenzionati. Qualcosa su cui dovrebbe e dovremmo tutti fare qualcosa di più, l'Istituto ha una responsabilità limitata in questo, è il diritto al lavoro. Il sostegno, il supporto monetario, il supporto in servizi è sicuramente utile e include, anche quello include, ma ciò che riabilita nella psiche soprattutto è l'integrazione nella società, con i colleghi, la completa soddisfazione dell'uomo e della donna nella società probabilmente avviene attraverso il diritto al lavoro, per tutte le categorie di lavoratori, quindi non per una specifica categoria. E quindi qui dovremmo e possiamo sicuramente fare di più. A tutti i livelli le istituzioni su questo si devono impegnare. Lavoratori che possono esprimere, soprattutto in una società avanzata come la nostra, abbiamo visto quanto oggi lo smart working e quanto oggi la pandemia abbia cambiato le modalità di lavoro di molti, rendendo uguali tutti in qualche modo alla partenza. Ecco, probabilmente l'innovazione tecnologica che oggi viene offerta a tutte le economie avanzate soprattutto può suggerire modalità diverse, quindi maggiore inclusione, maggiore espressione, maggiore diritto al lavoro di tutti, senza categorie, di tutti. Ecco, su questo, anche attraverso il tavolo tecnico, facendo e elaborando proposte, a mio parere potremmo fare di più. Noi oggi paghiamo circa 3 milioni e 700 mila invalidità. Nelle diverse forme. E ripeto, le risorse allocate, appunto circa 50 miliardi di euro per tutte le prestazioni dedicate a questo settore, sono risorse che in nessun caso attraverso l'elaborazione di queste proposte verrebbero meno, verrebbero diminuite. Semmai la vostra battaglia, immagino, la vostra lotta, troverebbe l'Istituto pronto ad accogliere l'espansione di queste risorse. Quindi, a scanso di equivoci, queste proposte, queste idee, questi item che sono oggi dibattuti, oppure che sono portati a questo confronto, sono per ripartire, per espanderli e non per risparmiare. Non è un settore su cui dobbiamo risparmiare. Questo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon lavoro.
0: Grazie Presidente, però l'occasione per poter fare delle considerazioni su quanto lei ha oggi qui rappresentato. Ecco, noi come associazione avvertiamo da tempo l'esigenza di una rivisitazione di tutto l'impianto dell'accertamento. Siamo consci che le tabelle ormai sono vecchie e obsolete, semmai qualche volta ci poniamo una domanda per capire come mai il Parlamento non provvede o perché si è fermato quel processo a circa 10-12 anni fa, quando ci fu un tentativo di presentazione delle tabelle e poi purtroppo è rimasta tutto lettera morta. Così come siamo completamente, non abbiamo tabù nel voler fare delle valutazioni, delle considerazioni, soprattutto quando lei parla di diversificazione su base reddituale. È chiaro, naturalmente, a supporto anche di una diversificazione dei servizi che dovrebbero essere erogati.
2: È chiaro però che noi siamo pronti al confronto, l'importante è che ciò avvenga in un sistema di rivisitazione globale, altrimenti dal nostro punto di vista rischiamo assolutamente di trovarci in una situazione di estremo disagio, perché oggi purtroppo i servizi sono carenti. I servizi sono carenti anche a vari livelli territoriali. Noi dobbiamo evitare questo, che possano esserci territori più o persone con disabilità residenti in territori che possono trovarsi avvantaggiati o avere dei vantaggi rispetto. Certo, non possiamo colpevolizzare quelle persone o quei territori, ma dovremmo omogeneizzare su tutto il territorio gli interventi. Ecco perché nel mio intervento ho parlato di LEA e anche di LEP. Per quanto riguarda la semplificazione, Presidente, in un momento di particolare difficoltà, per noi va bene la semplificazione. Io so lei a cosa diciamo così, si riferisce quando parla di semplificazione delle commissioni. Io ho avuto modo di avere già un incontro con lei e lei questo me lo ha subito fugato. Ecco, io penso che possiamo essere d'accordo ad un confronto anche in una rivisitazione globale del sistema dell'accertamento e di tutto quello che ne consegue. L'importante è che, lei mi ha già garantito su questo, ma che si vada sempre verso una collegialità, lei lo ha detto anche nel suo intervento. Ecco, quello che onestamente parlando, ma non per gli interessi di parte, perché i nostri medici designati da noi sono presenti nelle commissioni, o i medici designati da ANPAS sono presenti nelle commissioni, o gli ENSE e ci sono presenti nelle commissioni, ma semplicemente perché, come ho avuto modo di dirle, questa è una forma di garanzia per la persona, per il cittadino, perché in caso contrario rischieremo che proprio il cittadino potrebbe essere tutelato, rappresentato economicamente nelle condizioni di poterlo fare da un medico, perché sappiamo bene che il cittadino può essere accompagnato all'atto della visita da un proprio medico di fiducia. Per quanto riguarda la verifica sugli atti, sappiamo bene, ci troviamo in una situazione di estrema difficoltà. Le visite sugli atti possono essere fatte soprattutto e devono essere fatte soprattutto quando ci troviamo in presenza di disabilità gravi e gravissime, e allora lì non c'è, diciamo così, ragione che tenga, si può procedere alla visita sugli atti. Per quanto riguarda i medici però, professor Tridico, presidente Tridico, o anche da rappresentare una cosa, lei l'ha detto, i medici non si trovano, e anche i nostri medici, che credo, ripeto, non sono presenti oggi, credo che abbiano svolto un ruolo fondamentale nel processo dell'accertamento, hanno contribuito in modo, diciamo così, fattivo a realizzare questo processo, però noi oggi abbiamo difficoltà ad individuare medici proprio per una serie di incompatibilità che sono state poste, che forse andavano bene negli anni scorsi, ma che oggi, secondo me, Presidente Tridico, glielo dico con molta serenità, dovrebbe essere un attimino rivisto. Altrimenti rischiamo effettivamente di non trovare i medici, oppure se li troviamo, li dobbiamo trovare o in pensione o medici che sono laureati da qualche settimana con un bagaglio di esperienza veramente pari a zero. Quindi questo è un altro aspetto. Per quanto riguarda la unicità dell'ente accertatore, lei almeno con me sfonda una porta aperta. Io nel 2010, quando partì circa nel 2010, quando partì questa nuova fase dell'accertamento e si individuò in alcune province, soprattutto in Campania, il professor Piccione e il dottor Migliorini se lo ricorderanno benissimo, in alcune province, soprattutto in Campania, che fecero, e fu la provincia di Avellino a fare da, diciamo così, da realtà di sperimentazione del processo, io sempre ho detto che l'ente accertatore deve essere unico per l'omogeneità degli interventi su tutto il territorio nazionale, per l'omogeneità delle indicazioni che possono essere date. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è che dovrebbe essere il legislatore ad individuare la forma più opportuna perché possa essere un unico ente accertatore. Personalmente, non come presidente dell'associazione, se io devo individuare un'opzione di preferenza rispetto all'ente accertatore tra INPS e le aziende sanitarie locali, quindi le commissioni presso le regioni, sarò impopolare in questo momento con alcuni, ma io preferisco l'INPS. Glielo dico con molta franchezza. Quindi rispetto a questa situazione è chiaro che tutto però deve rientrare in un quadro di rivisitazione generale, in un quadro di regole che certe, che valgono sia per la regione Lombardia, sia per la regione Sicilia, sia per tutte le altre regioni. Non mancherà mai il nostro contributo costruttivo a far sì che si possa individuare un processo che per troppo

rivisitazione globale, e su questo il nostro apporto, il nostro contributo non mancherà assolutamente. Ripeto, in questo momento lei mi ha dato già le garanzie assolute. L'unica cosa che le posso dire in questo momento è che attraverso la semplificazione delle commissioni non pensiate e non dovete pensare che si possa andare incontro ad un accertamento in via monocratica. È importante l'accertamento collegiale perché è una forma di garanzia nei confronti del cittadino. Presidente Tridico, l'associazione è pronta al confronto, siamo pronti a dare il nostro contributo. So che lei sta facendo tantissimo, so, e le devo anche rappresentare che oggi i rapporti tra la nostra associazione e la struttura tecnica, quindi i vertici tecnici dell'istituto, sono rapporti improntati alla massima, al massimo rispetto, alla stima reciproca e al ruolo che spetta ad ognuno di noi. Quindi io di questo non posso che ringraziarlo. Poi a loro dico, pazientate un altro pochino perché sistemeremo pure la questione dei contratti dei medici.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Andrich in forma. Oggi è il 27 gennaio, siamo alla fine di questo mese e naturalmente il tema non può che essere le evidenti criticità che sono presenti soprattutto nelle nove province dove si è avviata la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento, dove i cittadini con disabilità incontrano notevolissime difficoltà nel richiedere ai medici certificatori il cosiddetto certificato medico introduttivo, che ha anche la funzione di avvio dell'iter amministrativo per chi fa richiesta di accertamento. Naturalmente, criticità che noi stiamo monitorando, stiamo valutando e stiamo seguendo con attenzione su tutto il territorio. Criticità che sono state già ampiamente da noi rappresentate sia all'istituto sia all'autorità politica delegata e che naturalmente ci destano molte preoccupazioni e ancorché amaramente dobbiamo anche diciamoci, rilevare che tutto quello che oggi si sta manifestando lo avevamo preannunciato per tempo e ne avevamo anche individuato eventualmente gli opportuni correttivi. Naturalmente andremo nel dettaglio della questione subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Come vi ho annunciato precedentemente, oggi parliamo di queste criticità che sono presenti e che tutti stanno in maniera, diciamo così, abbastanza preoccupante manifestando, soprattutto nelle nove province dove vi è la cosiddetta sperimentazione della nuova legge delega sulla disabilità, le nuove procedure per l'accertamento di base dell'invalidità civile, della legge 104 e di tutto quello che è, diciamo così, il contesto connotato alla disabilità in generale, e che quindi purtroppo quelle preoccupazioni che noi avevamo più volte rappresentato e anche

coinvolte, diciamo così, rese oggetto di interventi per cercare di evitare tutto questo, purtroppo, ahimè, i fatti ci stanno dando ragione. Magra consolazione, certamente una magra consolazione, ma il problema è quindi non è una ragione che vorremmo assolutamente che qualcuno ci riconosca, perché, ripeto, sarebbe una magra consolazione appunto. Il problema dove si pone in questo momento? Innanzitutto nella primissima fase, ed è qui che sta venendo fuori la difficoltà, diciamo così, più evidente, che è diciamo così, la complessità con cui si deve redigere, per cui si deve redigere questo certificato. I medici certificatori purtroppo impiegano molto tempo proprio per la complessità delle procedure che si dovranno sviluppare e quindi anche da parte degli ordini professionali dei medici incomincia a, diciamo sì, ad essere rappresentata questa evidente difficoltà. Si perde molto tempo per elaborare questo certificato, si perde molto tempo per allegarne i documenti sanitari che sono obbligatori, si perde molto tempo nelle varie fasi di passaggio che servono per completare tutto l'iter procedurale del certificato. E naturalmente questo sta portando ad un'altra evidente, diciamo così, criticità, cioè quella che i cittadini con disabilità che devono presentare una richiesta per l'ottenimento e per il riconoscimento eventualmente di un diritto, purtroppo non riescono più a reperire professionisti sanitari disposti ad elaborare questo certificato. E laddove pur lo dovessero individuare o trovare, la richiesta di un importo molto molto elevato per il rilascio di questo certificato mi sta mettendo in difficoltà intere famiglie perché, ripeto, le condizioni economiche non consentono a queste persone, non permettono a queste persone di poter, diciamo sì, pagare serenamente un importo elevato che sta purtroppo generando un rincaro dei costi stessi del certificato. Questo sempre a discapito dei cittadini. Quindi noi abbiamo chiesto, stiamo in continuo contatto con l'istituto per cercare di ovviare a tutte queste problematiche, per cercare di, e stiamo anche, diciamo così, interagendo con gli ordini professionali per cercare di capire quali potranno essere i correttivi per evitare questa, diciamo così, una lievitazione dei costi per il rilascio di questo certificato. Ecco perché è importante avviare azioni che tendano a calmierare questo aumento indiscriminato e diciamo anche, diciamo così, a scapito delle persone, più fragili. Ecco perché dobbiamo individuare immediatamente un percorso per far sì che il sistema non deflagri e che il sistema stesso possa incominciare a funzionare. E questa è soltanto la primissima parte di tutta la difficoltà che noi oggi si sta incontrando, perché l'istituto non ha ancora avviato la programmazione delle visite, non sappiamo il sistema che già presentava delle enormi criticità nella primissima fase, se questo sistema è stato, diciamo così, armonizzato. Siamo in contatto, però, dalle risultanze che ci pervengono in queste ultime ore, purtroppo questo non è avvenuto e quindi anche il sistema nell'andare a elaborare tutto il percorso incomincia a trovare notevolissime difficoltà. Il nostro impegno quotidiano è di interagire con i vertici dell'istituto, come vi dicevo prima, con l'autorità delegata, però ahimè purtroppo in questo momento a farne le spese sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista di tutto il disservizio sono proprio i cittadini con disabilità. Oltretutto, ripeto, come vi dicevo, l'INPS non ha ancora provveduto a calendarizzare le prime visite che dovranno essere oggetto di sperimentazione e che dovranno quindi essere sottoposte ad una valutazione totalmente differente rispetto alla valutazione che è stata posta in essere per queste nove province per le tre patologie che sono state individuate come condizioni per la disabilità oggetto di sperimentazione. E quindi anche su questo la valutazione ci preoccupa moltissimo, non ci siamo ancora arrivati a quella fase perché è chiaro che le difficoltà, diciamo così, nella piattaforma telematica, le difficoltà nel sistema informatico non hanno ancora consentito di implementare il calendario effettivo delle visite. Quando ci saranno le cosiddette, diciamo così, i cosiddetti accertamenti, le cosiddette procedure,

certamente quando si passerà all'atto pratico della visita, ecco, non è dato sapere quali potranno essere le conseguenze. Sicuramente delle criticità saranno presenti, perché non abbiamo ancora presente il cosiddetto certificato medico finale che andrà a sostituire il cosiddetto verbale di invalidità civile, non sappiamo che struttura avrà, che forma avrà, oltretutto non è stato neanche decretato, tanti elementi e tante note integrative che dovevano compartecipare all'avvio di questa fase, diciamo, sperimentale, purtroppo non sono state messe in campo. Questo naturalmente fa, diciamo così, un po' in contrasto con tutta l'enfasi che si sta, diciamo così, in queste ore mostrando rispetto a questa sperimentazione. Purtroppo la sperimentazione, ahimè, sta presentando delle difficoltà, diciamo così, oggettive, delle difficoltà che noi avevamo preannunciato, delle difficoltà che era facile prevedere e che soltanto chi non ha voluto vedere non ha visto. Ripeto, arroccarci su posizioni integraliste rispetto a delle posizioni ideologiche senza dubbio, a delle posizioni, diciamo così, integraliste altrettanto, ecco, non consentirà, non permetterà che questa riforma decolli in modo efficiente ed in modo efficace. Quindi faccio appello a chi è nella propria, a chi ha nella propria competenza e nella propria, diciamo così, specificità possibilità di intervenire, quindi mi rivolgo in particolar modo all'autorità garante, perché ponga subito in essere e immediatamente metta in atto tutti quegli strumenti correttivi, altrimenti sarà una bella riforma sulla carta, ma che come al solito purtroppo non andrà a rendere esigibili per le persone con disabilità il vero diritto e la vera opportunità di un cambio culturale e di un cambio di passo rispetto a procedure che comunque, ancorché vecchie, ancorché obsolete, diciamo si riuscivano ad assolvere ad una funzione e ad un compito molto significativo. Oggi purtroppo stiamo peggio di prima, in queste 9 province, soprattutto per queste 3 condizioni di disabilità, ma soprattutto anche per tutti quelli che, anche dal punto di vista amministrativo, dovranno avviare un iter procedurale completamente diverso. Naturalmente vi terremo informati su tutto ciò, vi terremo aggiornati su tutto ciò e laddove dovessimo rappresentare o dovessimo avere, diciamo, si riscontro di miglioramenti o, ahimè, purtroppo, il persistere di queste criticità, ve ne daremo assolutamente conto. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissioni e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
2: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di iniziare la cerimonia volevo proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti

0: io essendo il presidente del Leone d'Oro, abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema, e poi ci sono tutti gli altri settori, Leone d'Oro per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità, e ognuno, in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
1: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
0: Per questo motivo il comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

Grazie al Presidente Candalaresi, grazie al Vicepresidente Lucio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno perché, seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio

0: è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMEC.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci, e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote, che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori, a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui, proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi, perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
2: ANMIC 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: www.anmic24.it.
4: ANMIC informa. Notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. ANMIC informa. Conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa ANMIC. ANMIC informa. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio ANMIC 24. ANMIC informa, la voce della disabilità in Italia.

Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61, 64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la

qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625 che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.

0: Radio Annice 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Annice 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
1: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
2: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di appunto iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, Leone d'Oro per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità e in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMIC per premiare il presidente, il professor Nazaro Pagano. Veniamo qui.
3: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare

0: valorizzare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Bagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
1: Per questo motivo il Comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

0: Grazie al Presidente Candalaresi, grazie a un Vicepresidente Duzio Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno perché, seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di Anmic.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie. E credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, è troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui. Proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana

0: Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco, che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Annemiec 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.annemiec24.it.
3: Annemiec informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Annemiec informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Annemiec. Annemiec informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Annemiec 24. Annemiec informa, la voce della disabilità in Italia.

Sembrano tanto lontane le battaglie in piazza, immagini forti entrate nella storia del paese come queste. Eppure i traguardi raggiunti sono i capisaldi che ogni giorno guidano l'attività dell'ANMIC. Tuttavia, è forse ancora troppo presto in questi anni 2010 per fotografare in alcune istantanee il presente storico dell'Italia e dell'Associazione. Di certo si tratta di un decennio di grandi rivolgimenti politici, una serie di riforme con importanti sacrifici economici e premessa dell'inedito rinnovamento del Parlamento. In materia di lavoro va sottolineata la contestata modifica dell'articolo 18, ma vanno anche ricordate le dimissioni di Benedetto XVI. In questo contesto l'ANMIC inizia un fitto dialogo con diversi ministeri, mentre l'INPS avvia un tavolo di discussione per regolare il problema della trasmissione delle istanze di invalidità e per far sospendere le illegittime convocazioni di verifica per patologie irreversibili. Nel giugno 2011 l'associazione scende di nuovo in piazza per protestare a difesa dei diritti acquisiti dai disabili. L'ANMIC vive un momento particolarmente difficile nel 2014, con la malattia e poi la scomparsa del presidente Giovanni Pagano. Il 12° congresso si interroga sulle grandi sfide per il futuro ed elegge Nazzaro Pagano nuovo presidente. L'associazione è inserita in un contesto di leadership internazionale sempre più prolifico per il mondo della disabilità, una forza e un'autorevolezza costruite nel corso dei decenni anche attraverso il progressivo ampliamento dei temi trattati nei vari settori, ad esempio l'inclusione scolastica e la lotta a ogni forma di discriminazione, anche nella comunicazione, con alcune storiche vignette che ci ricordano i passi in avanti che sono stati fatti. In questi anni la concentrazione dell'ANMIC, che celebra i 60 anni di attività, è su temi cardine come il dopo di noi, l'inserimento nel mondo produttivo del lavoro, l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali e la difesa della disabilità civile attraverso il quadro legislativo.

meteo di radio Anmic 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.

0: Anmic informa in esclusiva su
1: Anmic 24.
2: Presidente, affrontiamo con lei brevemente quelle che sono le criticità che oggi vive sul territorio.
3: Allora, le criticità di Pistoia sono legate molto

0: alla non disponibilità dell'amministrazione pubblica a collaborare con noi. Tant'è vero che infatti alcuni mesi fa abbiamo avuto anche un problema con, è stato inaugurato il Pantheon a Pistoia, dove non è stato reso accessibile ai disabili, e questo non l'abbiamo fatto presente sia tramite i giornali e chiaramente al sindaco. Tanto è vero che abbiamo avuto un incontro successivo con il sindaco per chiarire questa posizione, e naturalmente loro hanno detto che avevano finito i soldi per renderlo accessibile. Dopo una nostra appunto richiesta di una tavola di lavoro anche tra amministrazione e associazioni, e abbiamo fatto l'ultimo articolo sulla Nazione, dico anche dove, sono stati trovati fondi, e quindi ora aspettiamo semplicemente un periodo e poi chiederemo quando verranno iniziati questi lavori. Questo diciamo è una situazione molto brutta a Pistoia, perché ci sono molte situazioni dove i disabili non riescono ad accedere. Pensiamo alle chiese, pensiamo ai luoghi pubblici, proprio per motivi di chiaramente una città medievale, questo lo riconosciamo, però non vengono fatti i lavori che dovrebbero essere fatti.
1: Diciamo che la svolta positiva di Amnich proprio serve a questo, no? Trasformare ciò che può essere negativo in positivo.
0: Esatto, è questo il problema. E noi lottiamo per questo tutti i giorni, appunto facendo notare queste cose alla cittadinanza, a tutta la cittadinanza.
1: Presidente, un commento sulle parole proferite in questa tavola rotonda dal professor Pagano.
2: Devo dire la verità. Pagano è un pioniere di questa realtà e si sta difendendo e combattendo da anni. Spero che questo sia arrivato a un momento buono per arrivare ai progetti sia del Presidente nazionale sia dell'ANMIC intera, che da 50 anni a questa parte stiamo soffrendo. Però nulla a togliere, abbiamo un grande Presidente che si chiama Nazario Pagano.
1: Ed è indiscutibile. Si sta parlando appunto anche di svolta epocale con questo nuovo DDL. Qual è il suo pensiero in merito?
2: E appunto quello che ho detto prima, questo è nuovo, però diciamo al limite sono già progetti pensati da Nazario Pagano e li sta portando a termine, di questo nuovo progetto della DDL, il nuovo progetto di legge.
1: Presidente, a che punto siamo nei rapporti con le istituzioni sanitarie? Spesso non se ne parla. Ci faccia chiarezza.
3: Sì, infatti, io penso che poi il grosso del lavoro venga proprio da quelle che sono le esigenze di base, quelle che sono i rapporti con l'azienda sanitaria, i rapporti con l'INPS. E noi, grazie a Dio, abbiamo fatto un'interaiatura a Grosseto abbastanza interessante, cioè un rapporto molto, ma molto buono con l'azienda sanitaria, che ci richiede anche i medici di categoria continuamente, perché c'è una carenza di medici da parte dell'azienda sanitaria e quindi vogliono supplire a questa carenza, fra virgolette, sfruttando noi, che dobbiamo indicare un certo numero di medici di tanto in tanto. Stessa cosa anche per quello che riguarda l'INPS. L'INPS noi abbiamo avuto sempre il massimo rispetto da parte loro e noi rispettiamo l'INPS. Molti provvedimenti attuali dell'INPS sono di autotutela, il che vuol dire che noi abbiamo alla base molte ragioni e diciamo l'INPS se ne rende conto senza azione giudiziaria.
1: Avvocato, il punto chiave della legge delega 227 del 2021 è quello di aver posto al centro la persona come soggetto di diritti esigibili e non più destinatario ma autore del proprio progetto di vita. Qual è la reale portata di questo principio rispetto al passato, ma soprattutto guardando al futuro?
4: È un principio fondamentale e non è soltanto una clausola di stile, ce l'ha detto stamattina bene il Ministro, è un passaggio epocale, nel senso che si passa da un sistema assistenziale che protegge la persona ma decide anche della persona, alla persona con disabilità che è al centro di tutto quello che la riguarda, quindi la persona che decide, che attua il proprio progetto di vita e che governa le proprie scelte che riguardano appunto la propria vita personale. Quindi un cambiamento totale rispetto al passato, rispetto alla normativa precedente. Se si pensa alla legge 104, che è stata una grandissima legge, ma che ormai risale al 1992, che si occupava del percorso di vita delle persone con disabilità, ma sempre come persone che necessitavano di interventi assistenziali. Oggi si pensa invece alla persona che determina il suo progetto di vita, il percorso che deve essere attuato per se stessa, e quindi degli interventi assistenziali che saranno realmente mirati a quella persona e concordati con quella persona.
1: Ecco, un nodo difficile da sciogliere è quello delle risorse da porre alla base del progetto di vita e quindi anche un budget di progetto. Cosa vi aspettate da questo decreto attuativo?
4: Il decreto attuativo specifica cosa si intende per budget di progetto, e questo è un passaggio avanti anch'esso importante, perché del progetto di vita si parla già dalla legge 328 del 2000, è sempre mancato proprio il budget di progetto, cioè il paniere di risorse a cui attingere per poterla attivare. Oggi invece questo viene disciplinato ed è importante, perché per paniere di risorse si intendono non solo le risorse economiche, ma anche proprio le risorse di personale, tecnologiche, tutto quello che deve essere messo in campo perché la persona possa avere il migliore progetto di vita. Ovviamente le risorse economiche sono essenziali, perché senza risorse economiche non si va da nessuna parte, e un altro passaggio importante è stato quello dell'unificare i vari fondi, perché è necessario che si possa attingere per sviluppare un progetto che riguardi tutta la vita della persona, non a fondi spot o interventi spot, ma che sia possibile una programmazione anche economica di lungo periodo.
5: Anmich informa, in esclusiva su
6: Anmich 24.

0: Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie, migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria, la terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale, il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625 che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.
1: Radio ANMIC 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica. L'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio ANMIC 24.
2: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.

0: Gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiati dal 60, mentre all'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile nei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANMIC decide di fare squadra. L'associazione inizia il decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni nelle USL e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con WICH e ENS che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica e sulla fine dell'apartheid con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, ANMIC, ENS, WICH, ANMIL e UNMS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al Palaeur va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMIC, il varo della legge 68 del 99, che riforma il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili.
1: Ogni giorno, su Radio ANMIC 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5.15, 7.15 e 9.15.
2: Presentato dall'ANMIC, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023 dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
3: Come è noto, io sono un professionista del mondo del lavoro, sono un consulente del lavoro. Mi sono occupata per tutta la vita di gestire le risorse umane di impresa e soprattutto di leggere i bilanci e quindi di utilizzare al meglio quelle che sono le risorse messe a disposizione. Conosco e comprendo bene qual è il messaggio di un bilancio sociale. Un bilancio sociale va oltre quello che è l'equilibrio di un conto economico e quindi l'esposizione di costi e di ricavi, ma invece concretizza quelle che sono delle responsabilità, delle scelte importanti e dà dignità e valore

0: poi sono le scelte nell'affermazione anche della posizione e del ruolo di una organizzazione, di un ente nazionale come ANMIC. Quindi veramente in questo credo che sia importante anche per me sottolineare qualche passaggio. Voglio salutare i colleghi di governo, la ministra Locatelli, siamo d'accordo non solo ed esclusivamente su chi parla per primo, il viceministro Cirielli, tutti coloro i quali sono qui oggi e che hanno ruoli di rappresentanza nell'associazione o a vario titolo in altre importanti organizzazioni per i parlamentari. Vedo il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberger. Però ecco, torniamo a quello che è il tema. Io ho molto apprezzato quando il presidente ha detto noi vogliamo orgogliosamente rimanere legati a quella che è la nostra funzione, non solo tradizionale, ma la nostra funzione storica, quella di essere un ente nazionale di tutela e di rappresentanza delle persone con disabilità, non scegliere di diventare impresa sociale, però non perché questa scelta di campo poi voglia in qualche modo anche dare una lettura negativa del percorso dell'impresa sociale, ma io credo che sia invece una rivendicazione importante, prima di tutto perché si parla di tutela di rappresentanza e questo è un aspetto fondamentale. Poi io credo che ancora più importante sia l'accento sul fatto che quella tutela, quella rappresentanza è rivolta a persone con disabilità. Non è un caso che io abbia iniziato questo intervento ricordando cosa sono stata e il fatto che sono un professionista del mondo del lavoro che ha esercitato la professione per molti anni prima di iniziare questo percorso nel governo di voi. Ma perché io conosco bene qual è la differenza tra la legge 482 del 68 con quella visione di collocamento obbligatorio che poi era in definitiva l'assegnazione di un numero e anche la rappresentazione delle persone invece come contesto e soprattutto come quota numerica, invece qual è la differenza e soprattutto la diversa filosofia della legge 68 del 99 che invece è una norma di inserimento mirato di persone con disabilità. Questo vuol dire aver cambiato paradigma, aver spostato l'attenzione dal numero, dalla tassa che qualche impresa poteva ritenere di dover pagare su un fronte invece importante come quello della solidarietà, per spostarsi invece a un concetto di solidarietà molto più ampio e che tiene conto del fatto che è importante che un inserimento lavorativo sia un inserimento che garantisca anche alla persona con disabilità di poter svolgere un'attività lavorativa mantenendo e affermando la dignità della persona. Io credo che sia questo l'impegno che col ministro Locatelli stiamo portando avanti, quello di dare ancora di più concretezza a quei principi che poi devono tradursi in attività concrete che possano essere anche occasione concreta di lavoro, di inserimento lavorativo e di manifestazione attraverso il lavoro di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. E noi abbiamo necessità assoluta di fare questi percorsi mettendo in relazione chi questa tutela e questa rappresentanza delle persone con disabilità la esercita quotidianamente, non solo saltuariamente e per esigenze ovviamente che sono legate ad altri contesti. Il Presidente diceva prima, non è una rivendicazione politica, ma è invece una scelta di rimanere fedeli a quella che è un'identità. E io credo che questo sia l'aspetto importante e in questo il governo ha riconosciuto anche i percorsi inserendo all'interno del comitato di indirizzo e di vigilanza dell'INPS un rappresentante delle associazioni del mondo della disabilità. Il presidente degli ANMIC è stato scelto dalle quattro organizzazioni per rappresentare il mondo. E questo è private, ma conferendo invece al mondo delle associazioni la responsabilità di individuare chi in questo momento deve rappresentare tutto il mondo associativo all'interno di un contesto importante e complesso come quello del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS. Perché io dico importante nel contempo complesso? Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è l'istituto italiano e l'istituto di previdenza più importante per numero di prestazioni gestite d'Europa e conseguentemente per quello che è l'assetto e la copertura della nostra previdenza sociale, io dico del mondo, visto che poi veramente rappresentiamo un unicum per la quantità e la complessità delle gestioni che sono affidate all'INPS. In questo ci sono anche tutti quei temi e quei momenti in cui ARMIC è chiamata a dare un contributo, un contributo sul fronte dell'inserimento lavorativo, quindi della corretta applicazione della legge 68 del 99, ma anche della gestione di tutti quei percorsi per il riconoscimento delle invalidità civili e per l'accertamento dell'invalidità civile. L'entità e la complessità dei servizi che voi offrite alle persone che si avvicinano a voi è molto ampio, quanto ampie sono le attribuzioni e anche le attenzioni che voi ponete nel redigere un bilancio sociale. Il bilancio sociale parla di responsabilità, di assunzione di responsabilità e ancora di più di aver voglia e della voglia di esercitare un ruolo e una funzione che è una funzione strategica per il presidio di quelli che sono diritti fondamentali delle persone. Per me, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il diritto fondamentale da preservare è quello e da garantire è il diritto al lavoro, che deve voler dire anche tener conto che non siamo tutti quanti uguali, ma invece che ognuno di noi ha dei diversi talenti, alcuni sono dei talenti speciali che hanno bisogno di essere accompagnati. Allora ecco che la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestita dal Ministero del Lavoro, mira proprio a sostenere dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Sono stati presentati 2.400 progetti per una linea di programma che ha in dotazione 1.450 milioni, 2.000 progetti sono validi nel senso che sono completi e quindi sono elegibili per il finanziamento. E in questo c'è tanto, c'è tantissimo, perché il nostro impegno spazia dal rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali, al potenziamento degli interventi per l'autonomia dei disabili, attraverso l'erogazione di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari delle persone con disabilità, costruire un percorso di sostegno e di accompagnamento vuol dire anche tener conto che noi non siamo fatti in serie, ma anzi siamo assolutamente splendidamente diversi. Ecco, io credo che sia importante sottolineare questo, e quindi costruire un progetto vuol dire anche tener conto della necessità di mettere a fattor comune, a sistema, il bisogno di intervenire sulle esigenze della singola persona. Come? Mettendo insieme tutto quello che sappiamo fare e soprattutto facendoci aiutare anche dalla tecnologia, che in questo momento può essere estremamente importante anche per garantire le persone, l'autonomia delle persone attraverso anche un miglioramento della qualità della nostra assistenza domiciliare. Per noi è un impegno che ovviamente si collega anche alla nostra capacità di interlocuzione e di interazione con quelle che sono le realtà sul territorio, ed è importante il richiamo fatto dal Presidente Pagano al ruolo e alla funzione svolta dalle vostre articolazioni territoriali. Il livello centrale è certamente utile per fare strategia, per individuare quelle che sono le azioni che poi però devono essere concretizzate grazie all'apporto e al supporto del territorio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo, insieme ovviamente e con le sue direzioni generali e i dipartimenti, è a disposizione, nel senso che io credo che le cose si possano fare e possano produrre risultati importanti se c'è la volontà di tutti, se c'è sinergia, se c'è capacità di ascolto, se c'è capacità anche di tradurre dei concetti e anche dei percorsi molto complessi come sono quelli legati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non fosse altro che per la complessità della gestione anche della fase di rendicontazione dei progetti. Se noi abbiamo la capacità e avremo la capacità invece di lavorare sinergicamente, di ascoltare quelli che sono i suggerimenti e le riflessioni che vengono da chi è portatore di interessi alti, non di interessi legittimi, non di interessi di parte o di interessi di una parte, ecco che sapremo fare il bene delle persone che si rivolgono a noi e che guardano a noi per aver garantiti i loro diritti. Io nel augurarvi buon lavoro, poi in questo credo anche che sia importante la sottolineatura fatta dal nostro moderatore del fatto che le nostre organizzazioni, e in questo caso anche i ministeri e tutte le strutture amministrative, non hanno soluzione di continuità. C'è una prosecuzione negli impegni e nelle responsabilità che mi porta a dire, per esempio, che da ministro tecnico io cerco di rapportarmi a quelle che sono le deleghe che mi sono state attribuite, cercando di individuare sempre quella che è la soluzione tecnicamente migliore per poi rispondere a quel bisogno di risposte effettive che aspettano i cittadini, senza per forza di cose dover attribuire responsabilità o autoincensarmi se faccio qualcosa in più e di meglio rispetto al passato. Grazie infinite del vostro ascolto.
1: Anmic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
3: Diventa socio Anmic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: L'Anmic è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Lo sport di Radio Annich 24.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
0: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Annich 24.

2000 sono gli anni delle grandi bolle speculative che trascineranno al ribasso le borse di tutto il mondo e di una progressiva crisi finanziaria, forse la più grave dopo quella degli anni 30, che si allarga al settore bancario e a quello assicurativo. In Italia la vita quotidiana è segnata dal passaggio dalla lira all'euro, nel mondo dal gravissimo attentato alle Torri Gemelle di New York e dalla recrudescenza del terrorismo. C'è una notizia triste anche in casa Anmich, la scomparsa del presidente Alvido Lambrilli. Viene eletto nel ruolo Giovanni Pagano, mentre un anno dopo un congresso straordinario approva a Fiuggi il nuovo statuto dell'associazione. Ad inizio decennio i disabili registrano importanti benefici nella contribuzione ai fini pensionistici e in materia di occupazione, ma poco più tardi sono di nuovo in piazza con una grande manifestazione davanti al Senato contro il mancato aumento delle pensioni di invalidità, ferme a 218,25 euro, e contro una legge finanziaria fortemente penalizzante. Sono 10.000 le persone in rappresentanza dell'ANMIC in piazza per dire no a tutti i tagli previsti e per una più corretta applicazione della legge 68 del 99 per il collocamento lavorativo. Sono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione nel 2004 della legge che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone prive di autonomia, mentre nel mondo si assiste al nuovo pontificato di Papa Ratzinger, alla guerra in Afghanistan e alla nuova invasione dell'Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa. L'ANMIC si concentra come sempre sulle fasce più deboli, festeggia il 50° della sua fondazione e poco dopo fa partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi civili. Sono oltre 300.000 le firme raccolte per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che equipari le pensioni degli invalidi civili alle pensioni minime e per avviarne l'iter legislativo in Parlamento.

0: presentato a Roma il bilancio sociale AMMICE, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'Associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'Associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMMICE su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMMICE e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: Saluto innanzitutto all'organizzazione, anzi all'associazione, come è stato ribadito, anche se mi piace molto il termine antico ente morale, senza voler essere

pesanti, ma la funzione straordinaria che un'associazione del genere ha svolto negli anni, è stata da pioniere per conquiste sociali importanti, rappresenta sicuramente

0: stabilità è veramente encomiabile. Io tanti anni fa mi sono occupato un po' di disabilità perché ero responsabile nazionale del settore lavoro di Alleanza Nazionale e paradossalmente oggi mi ritrovo come vicino ministro degli esteri a occuparmi molto di disabilità nel sud globale, avendo la delega alla cooperazione. L'Italia ha veramente l'onore, con i soldi che utilizziamo nell'aiuto dello sviluppo, che comprende sicuramente lo sviluppo economico, sicuramente il rafforzamento delle strutture che danno poi l'opportunità di crescita a questi paesi, siamo molto attenti al tema della disabilità. Credo che derivi anche proprio da una sensibilità che il popolo italiano, che le istituzioni italiane hanno maturato negli anni. E quindi, per essere proprio super sintetici, la proposta mi è venuta proprio in mente questa mattina che l'ANCI potrebbe giocare un ruolo molto importante nel piano Mattei e cercando di utilizzare anche al meglio le risorse che l'Italia, sono tante, mette in campo non soltanto per l'Africa, in genere per il sud globale, per i paesi in via di sviluppo, tra i quali noi abbiamo anche Ucraina, Moldova, a breve ho fatto inserire l'Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, paesi del Medio Oriente, dove credo che questo tipo di associazionismo sarebbe fondamentale per cambiare la vita delle persone, visto che noi già oggi investiamo molti soldi su questo tema e lo facciamo tramite le organizzazioni internazionali che per carità sono bravissime, fanno un lavoro straordinario, ma io credo che noi abbiamo maturato, grazie ad associazioni come la vostra, una capacità fondamentale e straordinaria che è anche un po' tipica proprio del popolo italiano. Quindi lancio questa idea, mi metto al lavoro io come cooperazione internazionale, ovviamente spero insomma che anche l'associazione, quindi lancio l'appello, possa lavorare soprattutto nel Nord Africa, sono nei Balcani, quindi Albania, le zone più vicine a noi, e questa associazione potrebbe essere un veicolo formidabile non soltanto per fare del bene ma anche indirettamente per fare una forma di diplomazia, quella la diplomazia sociale, che secondo me non è inferiore alle altre. Grazie e buon lavoro.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
3: Diventa socio ANMIC. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. ANMIC, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.

Negli anni Ottanta si attenua la grande tensione sociale e politica del decennio precedente e non a caso si sviluppa una sensazione di diffuso benessere sociale. A Torino marciano in 40.000, verrà definita la maggioranza silenziosa e la pluralità delle voci è garantita poco alla volta anche dalle neonate TV commerciali che si affiancano alla RAI. L'ANMIC intensifica gli sforzi per trasmettere i propri messaggi sociali e lo fa anche attraverso prestigiose occasioni sul piccolo schermo, mentre l'Italia inizia ad imporsi come quinta potenza mondiale anche grazie al proprio Made In e ad essere non più terra di emigranti ma terra promessa. Anche l'ANMIC esce dai confini nazionali con autorevolezza. Il 1981 è l'anno dell'handicappato e l'associazione, in rappresentanza degli invalidi italiani, partecipa alle celebrazioni dell'ONU a Ginevra. A proposito di definizioni che cambiano, l'82 è lo storico anno del congresso che, riunificando le diverse associazioni di categoria, modifica il nome LANMIC in ANMIC. Nella seconda metà del decennio gli italiani sono chiamati ad esprimere il parere su alcuni importanti referendum. Uno di questi, influenzato dal disastro di Chernobyl, è sull'utilizzo dell'energia nucleare. Nell'89 il governo avvia alcune importanti riforme come l'apertura agli investimenti privati nelle università e l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht. Nello stesso anno la geografia europea muta radicalmente con la caduta del muro di Berlino.

0: simbolo della guerra fredda. L'Anmich è in udienza in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II e dà vita ad un'importante manifestazione nazionale a favore dell'aumento delle pensioni e della riforma della legge sull'occupazione.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi 5 marzo, mercoledì, parliamo di barriere architettoniche. È un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo così, periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché, come vi avevo già accennato, noi ci stiamo, diciamo così, orientando su questo tema in modo significativo. Il nostro dipartimento, che è stato costituito e che insieme agli altri dipartimenti sovrintende, diciamo così, in linea generale alle politiche che riguardano questo o quell'ambito, è il nostro dipartimento per la mobilità, per l'accessibilità, per l'universal design, sta sviluppando, diciamo così, dei percorsi molto importanti e significativi. Però, ahimè, devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni. Perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città e hanno naturalmente anche competenza su quelli che sono definiti cosiddetti, diciamo, stalli per i parcheggi. Ahimè, devo dire che ogni comune fa quello che vuole, si organizza come crede più opportuno, certamente avendo una visione differente l'un dall'altro e creando non poche difficoltà. Ma tutto questo lo vedremo, perché vi è addirittura del paradossale, devo dirlo con molta, diciamo così, amarezza, del paradossale nel comportamento dei vari o di tanti comuni della nostra penisola, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Perché? Perché il parcheggio è divenuto una possibilità di introitare, così come le multe peraltro, però le multe, se qualcuno non rispetta le regole, e lì si tratta di salvaguardare la vita umana, va anche bene. Per quanto riguarda i parcheggi, rendere la vita impossibile ai nostri cittadini, in particolare ai cittadini con disabilità, è veramente, diciamo così, un qualche cosa di poco dignitoso. Subito dopo la sigla.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich informa. Ho voluto prendere spunto, diciamo così, dal fatto che come Dipartimento dell'Accessibilità, della Mobilità, della Vivibilità degli spazi delle nostre città stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo il riscontro di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, l'accessibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei quindi anche la competenza specifica sui parcheggi, beh, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere o può diciamo si provvedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare diciamo si quello che ritiene più opportuno. Ora io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante e particolarmente significativa laddove diciamo si operano in ragione di una diciamo si degli interessi generali della collettività. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a collimare con gli interessi di natura economicistica del comune che viene

amministrano in quel momento, beh, allora a quel punto la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare ai parcheggi. Beh, noi non abbiamo un comune che abbia una sola identica visione per quanto riguarda il cosiddetto stallo per i parcheggi, stallo per i disabili, ma anche i parcheggi per tutti i cittadini che devono poter parcheggiare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza, che ha la competenza su questa provincia, che è il comune di Caserta. Bene, a Caserta sono stati fatti degli stalli per poter parcheggiare sulle strisce blu per tutti i cittadini, ma le strisce blu vengono fatte anche, vengono realizzate anche davanti alle, diciamo così, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone con disabilità. Il comune di Caserta, la provincia di Caserta è una provincia grande, il comune di Caserta è un comune grande. Però vedere le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu non gli puoi imputare una multa. Al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu, ma diversamente dagli stalli blu, chiaramente puoi realizzare una multa. E se oggi noi andiamo a vedere il tipo di multa che viene realizzato laddove la macchina viene parcheggiata davanti a una discesa per di stallo per disabili, quindi ad una pedana di discesa dal marciapiede per disabili, la multa è salatissima. Ma la multa non può essere realizzata se il comune davanti a quella discesa ci ha realizzato un parcheggio con le cosiddette strisce blu. Anacronismo assoluto, stupidità evidente. I controlli, i vigili, l'assessorato, gli ausiliari al traffico. Beh, qui ognuno, l'ausiliare al traffico dice no, io faccio la multa se la macchina non è sullo stallo, ma se è sullo stallo non posso fare la multa. Ma è possibile mai? Chi è che ha realizzato queste strisce davanti alle strisce blu? In un altro comune, sempre dell'area campana, in un altro comune, il comune ha realizzato parcheggi di diverse dimensioni nella stessa piazza. Di diverse dimensioni nella stessa piazza, più lunghi o più corti, a seconda se vogliamo mettere più file o meno file all'interno di quelle sale, perché ogni parcheggio è naturalmente un incassare sempre più di soldi. Quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma ai cittadini chi ci deve pensare? Alle persone con disabilità che non possono scendere dai marciapiedi. Già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono che è il vivere civile quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità dei nostri amministratori territoriali, dei nostri amministratori locali nell'andare a individuare delle situazioni che, onestamente parlando, lasciano il tempo, lasciano veramente basiti. Un parcheggio più lungo o più corto. Un parcheggio più largo o più stretto, a seconda se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine in quello spazio. E allora gli interessi economicistici di un comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino si allontana sempre più dalla politica, se il cittadino diverge sempre più da quelle che sono le visioni della democraticità di questa nostra nazione. Allora la domanda è questa: ma lo Stato italiano non può creare una norma o non possono essere create delle norme di natura generale all'interno della quale norma i comuni devono attenersi? Dice, ma esiste già questo. Ma se poi ci sono le deroghe e ogni comune fa quello che vuole, avendo noi più di 8.000 comuni nel nostro paese, significa che stiamo nella più assoluta dell'anarchia. E ripeto, il fatto di tutto quello che vi ho raccontato oggi, stamattina, non è frutto né della fantasia, non è frutto assolutamente diciamo così, della constatazione da parte nostra, è anche frutto di quello. Non è certamente frutto, men che mai è frutto della fantasia, ma se vi andate a vedere i report dei vari ambiti, delle varie testate giornalistiche quotidiane, dei vari territori, testate giornalistiche locali o addirittura a

architettura, diciamo così, regionale o nazionale, queste sono considerazioni che vengono fatte, che sono fatte, che sono dettate, sono evidenti. E allora la domanda è: abbiamo noi in Italia veramente la capacità di elaborare dei piani di intervento, delle norme che vanno a regolamentare questi piani di intervento per far vivere la quotidianità ai nostri cittadini in modo, diciamo così, degno, dignitoso? Oggi, se noi passiamo in una qualsiasi città italiana, partendo da Roma, Milano, noi oggi troviamo delle difficoltà oggettive. Ci sono delle città dove le strisce blu sono state realizzate sui marciapiedi. Si sa che sul marciapiede non si può assolutamente parcheggiare, a meno che non vi è la striscia blu. E sto parlando di città molto importanti, La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso e noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma con un bambino con un passeggino, pensate ad una mamma che ha due passeggini perché ha due bambini, soprattutto quando ha un parto gemellare, deve accompagnare questi due bambini all'interno di questi due passeggini che sono un po' più larghi perché sono affiancati l'uno all'altro. Pensate ad una persona a ridotta mobilità che deve passare sul marciapiede e che lo fa anche con una certa difficoltà. Pensate a tutto questo. Noi soltanto perché dobbiamo garantire lo stallo alle macchine facciamo mettere, diciamo, le strisce sui marciapiedi? Beh, se questa è la giustificazione, onestamente parlando, e non posso, è spoetizzante per certi aspetti, non posso neanche pensare, non posso neanche capire che le persone o che gli amministratori si giustificano: non lo sapevamo, verificheremo, guarderemo, valuteremo, diremo. Beh, basta poco, i vigili ci sono per la strada o dovrebbero esserci per la strada, basta mandare i vigili per fare dei controlli, basta prendere un metro per vedere se gli stalli sono a norma, un metro, non bisogna prendere certamente, mandare i tecnici comunali, ma se proprio non ci volete mandare i tecnici comunali, mandateci i vigili, o il metro, altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poterla andare a prendere le misure del metro, perché sicuramente saranno molto più precisi di tanti e tanti altri cittadini che dovrebbero farlo questo controllo per dovere. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Mi auguro che si sveglino sempre più le coscienze dei cittadini, perché è una situazione veramente poco dignitosa. Termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Annmich più vicina a te. Annmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich Informa. Oggi 28 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si incomincia ad analizzare l'anno scolastico.

soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità ed scuola ed inclusione scolastica. Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno in corso 2023-2024, anzi, anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma i nostri dati si riferiscono addirittura all'anno 2022-2023. Questi dati ci portano a dire che il complesso sistema disabilità e scuola ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che si afferiscono presso i nostri istituti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà oggettiva oggi, non tanto dal punto di vista della quantità di inclusione scolastica, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo e in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo parlandone anche alla luce di quelle che possono essere le previsioni future, e lo faremo nella puntata di oggi subito dopo la sigla.

0: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic informa. Partiamo dai numeri. Quando parliamo di scuole e disabilità non possiamo non partire dai numeri, perché quello è un segnale importante e significativo. Quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola di ogni ordine e grado, escluse però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo in un'altra, diciamo sì, in un'altra puntata, in un altro momento. Il totale degli studenti con disabilità è di circa 338.000 alunni e alunne, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento, e stiamo prendendo a campione i numeri dell'anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo anche dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale, però, di questo tipo di disabilità consideriamo che non è infrequente la compresenza di disturbi diversi, e non soltanto di disturbi dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di un insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che un alunno e mezzo, ecco, diciamo che il rapporto secondo quelle che sono i canoni previsti è rispettato. Ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo incominciare ad rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono

avvalersi sì di tecnologie educative e di ausili specifici, però purtroppo in taluni ambiti territoriali mancano sia diciamo sì, in misura adeguata a queste tecnologie e questi ausili specifici, manca qualche volta anche la effettiva specializzazione o la effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti. Perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molte usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole tutti gli insegnanti ne fanno uso. Mentre nelle restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in talune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7% dell'intero corpo docente si avvale di nuove tecnologie e naturalmente questo crea non poche difficoltà. Ecco perché noi insistiamo nel dire che è necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'inclusione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo, diciamo così, di tutte quella capacità del nostro sistema scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di scuola di tutte quelle modalità perché il percorso possa, diciamo sì, il percorso scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle, diciamo sì, al nostro territorio. Soprattutto in presenza di quegli ambiti territoriali che sono, diciamo così, un attimino più sottodimensionati rispetto a quelle che sono, diciamo così, la capacità di tecnologia avanzata da parte degli istituti. Dobbiamo dire che l'83% degli studenti con disabilità degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante perché il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale, perché questo nei fatti va a realizzare quell'alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché l'alunno con disabilità subito dopo la scuola possa essere avviato all'interno, diciamo così, del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate è quella del percorso in azienda o in cooperativa o in un percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Quindi questo ancora una volta dimostra come purtroppo vi è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente, diciamo così, a tutti gli alunni e gli alunni con disabilità di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, diciamo così, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che dei piccoli passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripeto e ribadiamo, vi sono degli interventi che devono essere posti in essere. Il primo, quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di concorso per gli insegnanti di sostegno,
non deve essere l'insegnamento di sostegno soltanto un mezzo per poter bypassare un collo di imbuto che spesso si è creato, quindi bisogna creare le condizioni per una continuità didattica significativa, importante, partecipativa,

quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunne e agli alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire quegli strumenti per una effettiva qualità, diciamo sì, per una effettiva inclusione che sia da un punto di vista qualitativo quanto più significativa possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo sforzarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui creeremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, inclusione scolastica naturalmente, di inclusione lavorativa naturalmente, ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione, vi auguro buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima puntata nel nuovo mese di marzo.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Anmich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, difendiamo i tuoi diritti.
4: Le giornate già trascorse di questa conferenza possiamo dire siano state positivissime. Intanto ci hanno dato l'opportunità di ritornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia che ci ha costretto a stare lontani, quindi abbiamo ripreso in qualche modo le fila di un discorso che si era interrotto, che era rimasto sospeso. E riguardo i lavori di questa quarta conferenza, abbiamo visto che si è avuta una prima sessione piuttosto impegnativa, molto importante. Hanno partecipato il ministro per la disabilità Stefani e il presidente nazionale dell'INPS. Hanno partecipato, hanno illustrato la loro relazione, una bellissima relazione, alcuni relatori. Sul piano nazionale ripresa e resilienza si è illustrata una relazione sulla non autosufficienza, quindi veramente una bellissima sessione. La seconda sessione invece, in quella abbiamo affrontato il tema della riforma del terzo settore, sicuramente abbiamo ripercorso in qualche modo i vari passaggi, dalla definizione di ente del terzo settore a quelli che sono gli enti che possono essere definiti tali e quelli che invece verranno esclusi dalla definizione, dalla qualifica di enti del terzo settore. E quindi si è parlato di registro unico nazionale, registro unico nazionale che possiamo dire costituisca il pilastro della riforma del terzo settore. Registro unico nazionale che, quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, in esso confluiranno tutti gli enti del mondo no profit tutelati dal legislatore, i quali potranno accedere quindi alle varie agevolazioni fiscali, economiche e sociali. Ancora abbiamo parlato di adeguamento degli statuti e, insieme all'adeguamento degli statuti, all'obbligo per alcuni enti di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. Ovviamente qualora superino alcuni parametri, alcuni limiti fissati dalla normativa sul terzo settore.
5: Questi tre giorni hanno messo a fuoco tutte le problematiche di questi anni. Ho apprezzato molto gli interventi da parte degli esperti, che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione assieme alla pubblica amministrazione di progetti, appunto anche coprogrammazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con un protocollo d'intesa con l'assessorato ai trasporti per erogare servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, e questa è la strada che noi dovremo seguire in avvenire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione.
6: È stata una soddisfazione prima di tutto di rivederci tutti dopo questa pandemia, che purtroppo è stato un po' difficile, ma non soltanto per noi ma per tutti, non avere un confronto con altre persone, più che altro per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo al sistema ANCI. Secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza e per quanto riguarda le notizie. È anche vero che stiamo venendo fuori da una situazione un po' particolare. Diciamo che almeno io personalmente, non essendo stato coinvolto, ma ho visto persone, nostri associati, coinvolti in questa pandemia, e credetemi, fa paura. Fa paura perché persone giovani che sono venute a mancare, ma anche gente che avevamo anche presente nel consiglio. Fortunatamente non è stato coinvolto nessuno del consiglio, a parte i familiari delle persone. Io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori il più presto possibile, perché purtroppo per noi è stato pesante, ma non soltanto per la provincia di Biella, ma anche per le sedi provinciali di tutta Italia. E altro, dico sinceramente, sono contento di essere presente in questo convegno, e diciamo che più che altro mi auguro che continueremo a rivederci più spesso, perché è una bella cosa, l'AMCE è una famiglia.
7: È stata una riunione molto importante per noi, ci ha spiegato tanti problemi che stanno nascendo col Covid, e siamo veramente contenti di questo congresso.

0: ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito

Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiati dal 60, mentre all'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile nei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANMIC decide di fare squadra. L'associazione inizia il decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni nelle USL e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con UICH e ENS che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica e sulla fine dell'apartheid con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, ANMIC, ENS, UICH, ANMIL e UNMS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al Pala Euro va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMIC, il varo della legge 68 del 99, che riforma il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili.

0: Radio Anmic 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmic 24.
1: L'Anmic è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anna mi ci informa. Non mi voglio soffermare a parlare di nuovo delle criticità che stanno venendo fuori nelle nuove province in cui il 1 gennaio è partita la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento dell'invalidità civile, della disabilità e di quant'altro. Oggi voglio invece soffermarmi su un tema che c'è molto a cuore, anche perché siamo in vista di un'organizzazione importante a marzo, nel mese di marzo, per un tema che ci è particolarmente a cuore, la violenza sulle donne e in particolare sulle donne con disabilità. Lo avevo annunciato nelle settimane scorse, nelle trasmissioni scorse, di questo aspetto specifico, perché purtroppo, ahimè, il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi vogliamo fare una riflessione su questo tema e vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle che dovranno essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare tutto questo. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamic Informa. Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è un particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di, attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, diciamo così, di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia nei confronti di chiunque viene, diciamo così, perpetrato questa assurda pretesa da parte di alcuni individui, e quindi naturalmente che avviene nelle scuole o che avviene, diciamo così, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne, violenza fisica, che ahimè purtroppo avviene anche in ambienti che dovrebbero essere considerati protetti, molto spesso negli ospedali, molto spesso nelle case di accoglienza, molto spesso nelle case di cura stessa. E quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica, le nostre, diciamo così, i nostri report saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica in questo convegno che noi faremo nel mese di marzo, in accordo e in collaborazione con altri enti, con gli ordini dei medici, con alcune società scientifiche. Stiamo lavorando e quindi nei prossimi giorni vi diremo quando si celebrerà questo evento, proprio perché vogliamo portare all'attenzione di tutta l'opinione pubblica, diciamo sì, i dati, perché non possiamo parlare e non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti, e in modo su cui poter fare tutte le valutazioni. È un tema significativo. E allora, accanto a questo, stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, e in particolare col nostro ente di formazione, Anamic Formazione, per determinare, sviluppare e andare ad individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi, nell'ambito culturale, quello che vogliamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata, di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancor di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo così, questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con disabilità intellettiva, non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. È su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democratica all'avanguardia. Lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate anche a tutela di cittadini che in territorio straniero sono stati oggetto di violenza psicologica certamente, fisica certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando un proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Ecco, su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poter riportare a casa i nostri cittadini, ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità deve avvenire in modo significativo, importante, senza se e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca che in quel momento si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di incidere dal punto di vista culturale e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso una azione culturale, che è significativa, che è importante, ma chi deve è preposto alla salvaguardia, all'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, proprio pratici per poter contrastare tutto questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso Anamic Formazione, perché vogliamo sensibilizzare attraverso dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma naturalmente o anche in presenza nelle scuole. Vogliamo realizzare questo percorso culturale per far capire che la violenza nei confronti, la violenza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Dobbiamo dire che la violenza in generale va condannata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dell'anno, ve l'avevo già anticipato, nel corso di una trasmissione, quando ho fatto un pochino il punto, dell'azione che Anamic ci svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025, con momenti

di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e che daremo il massimo risalto. Naturalmente il tempo incalza e quindi mi dicono di chiudere qui e io lo faccio ringraziandovi per l'attenzione, augurandovi un buon proseguo di trasmissione, dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione dandoci ancora più forza, dandoci maggior sostegno, proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, negli ambiti territoriali provinciali, negli ambiti territoriali regionali e a livello nazionale possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità, ecco, questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra adesione. Noi siamo un'associazione che non percepiamo se non in minima, ma proprio residuale parte, contributi pubblici. Ne li chiediamo. Io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere indirizzati verso la categoria che rappresentiamo. Piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione, preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità, il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiedervelo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioreremo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra nazione. Coesione ed inclusione sono due momenti fondamentali e noi cercheremo sempre di perseguirli. Grazie e un appuntamento a tutti voi e alla prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte

Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.

0: Radio Anmic 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Anmic 24.
1: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
2: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa. Oggi venerdì 20 dicembre, siamo a fine settimana, ma siamo anche nell'imminenza delle festività natalizie. Ma veniamo a noi. Fra qualche giorno parte la grande riforma tanto enfatizzata, che riguarderà 9 province, in cui avverrà la sperimentazione per le cosiddette 3 patologie. Qual è la situazione oggi? Come dovremmo affrontare fra qualche giorno in queste 9 province le eventuali criticità? Come dovremmo, cosa dobbiamo fare per capire e comprendere se questa nuova grande riforma che metteremo a sistema nel modo, diciamo così, più omogeneo possibile su tutto il territorio nazionale a partire dal 1 gennaio del 2026. Ma lo vedremo nel dettaglio subito dopo la sigla.
3: Anmic Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
2: Ben ritrovati. Ebbene, siamo ormai nell'imminenza di questa grande riforma che interesserà tutta la disabilità. 1 gennaio 2025 parte la sperimentazione in 9 province. Qual è la situazione? Beh, partiamo col dire che tutta questa riforma è figlia della legge 227 del 2021 e del decreto legislativo 62 del 2024. E quindi dal 1 gennaio cambieranno, soprattutto in 9 province, le modalità di avvio di tutto il sistema dell'accertamento. Per prima cosa diciamo che non vi è più necessità di dover redigere la domanda amministrativa, ma con il solo invio del certificato medico redatto da un medico certificatore, naturalmente con nuovi criteri e con nuove valutazioni, si darà avvio anche alla fase amministrativa. Naturalmente attendiamo con impazienza il 2 di gennaio, ma è altrettanto vero che, ahimè, purtroppo partiamo con il piede sbagliato. Più volte l'avevamo paventato questo rischio, più volte avevamo ribadito la necessità di avere tutti gli strumenti necessari per avviare in modo significativo questo nuovo momento dell'accertamento. Purtroppo chi doveva emanare delle integrazioni al decreto legislativo 62/2024 purtroppo non lo ha fatto. Quindi come partiremo il 2 gennaio? Non lo sappiamo ancora. Certamente l'INPS sta lavorando alacremente, la Direzione Centrale per la Disabilità e i Servizi Tecnologici ed Informatici dell'Istituto stanno lavorando alacremente per cercare di porre

ovviare a tutto questo. Purtroppo ci sono delle criticità. Come vi dicevo, non sono stati introdotti questi criteri che dovevano accompagnare il decreto legislativo 62 e oggi, ahimè, manca la formazione per i medici certificatori, ma manca la formazione anche per quei medici che dovranno incominciare a fare le valutazioni sulle tre specifiche condizioni: diabete mellito, spettro dell'autismo, sclerosi multipla. La cosa grave è che naturalmente mancando il certificato medico introduttivo e quindi la decretazione di come dovrà essere il certificato medico introduttivo, rischiamo che anche negli altri casi in cui la condizione di disabilità non è soggetta alla sperimentazione dal punto di vista valutativo, ma è soggetta a nuova fase istruttoria, nuova fase amministrativa con l'invio del certificato medico, rischiano di essere bloccate. E allora, dalle notizie che ci giungono, i medici certificatori dovranno attenersi ai vecchi, diciamo, schemi di certificati e poi dovranno essere accompagnati sulla piattaforma attraverso, diciamo così, delle modalità operative che l'INPS andrà ad emanare. Non abbiamo il certificato medico introduttivo, come dicevo, o non abbiamo lo schema di certificato medico introduttivo. Ma non abbiamo neanche il certificato medico finale che dovrà essere rilasciato, perché il vecchio verbale sarà sostituito da un nuovo certificato che conterrà tutte le valutazioni, a partire dall'invalidità civile, passando per la legge 104, andando alla legge 6899. Da questo punto di vista, certamente vi è stata una sburocratizzazione, nel senso che il soggetto non dovrà più volte fare richiesta o dovrà nello stesso momento fare richiesta per due o tre tipi di accertamento. Ma in automatico tutti gli accertamenti avverranno in un'unica seduta. Anche le sedute avranno una durata e una connotazione molto più ampia, perché, ripeto, bisogna coniugare la valutazione, tabellare, quindi la valutazione medico-legale, con una valutazione biopsicosociale. E ahimè, anche in questo caso ci sono delle criticità, perché chi di dovere non ha individuato i criteri per far sì che questa coniugazione di questi due momenti accertativi avvenga, diciamo così, con una definizione di criteri già stabiliti. Quindi, da questo punto di vista, la preoccupazione è tanta. Altra preoccupazione: nelle 9 province dove si avvierà questa sperimentazione, dobbiamo anche capire come saranno regolamentate le visite. Nel senso che le visite potranno avvenire in che misura, in che modo, quanto sarà la durata di una visita. Sono, diciamo così, richieste che abbiamo più volte fatte, ma in assenza dei criteri anche l'Istituto non è riuscito ad emanare, almeno per il momento, i cosiddetti, la, la cosiddetta, diciamo così, il cosiddetto regolamento. Allora attendiamo con impazienza, così come attendiamo la nascita del bambino Gesù. Attendiamo con impazienza anche che tutti questi elementi ci vengano rappresentati in modo tale che il 2 gennaio non correremo il rischio, come credo che invece avverrà, ahimè purtroppo il mio pessimismo spero possa essere smentito, che vi sarà un blocco sia nell'invio della domanda amministrativa, mi permetto di aggiungere del certificato medico, perché il certificato medico che avvierà la fase amministrativa, ma vi sarà un blocco anche nel andare a calendarizzare le cosiddette visite, oltre tutte quelle altre criticità che sono presenti, che impediranno a tanti cittadini, vista la connotazione del nostro territorio nelle varie province dove si andrà a sviluppare questa sperimentazione, ed avendo l'Istituto la funzione di accertatore unico e quindi accentrando le visite soltanto eventualmente nei capoluoghi di provincia dove l'Istituto ha i propri gabinetti diagnostici, ecco che molti cittadini incontreranno delle difficoltà abbastanza marcate proprio per potersi recare ed essere sottoposti a visita medica. Avevamo proposto un leggero differimento dell'avvio della sperimentazione, pur passando all'Istituto tutta la fase amministrativa e avviando il percorso in modo, diciamo così, dal punto di vista amministrativo e dal punto di vista della nuova impostazione, lasciando all'INPS la valutazione unica. Non è stato possibile, ma di fatto il 2 gennaio, se continueranno a persistere questi elementi di incertezza, di precarietà,

0: male che purtroppo in queste province vi sarà un blocco. E oltretutto erano quelle stesse province o alcune di esse che comunque il sistema INPS come accertatore unico era già vigente e che chiaramente le condizioni erano, diciamo così, leggermente migliori rispetto a quello che potrebbe avvenire nelle province dove l'istituto per la prima volta diviene accertatore. La situazione diventa particolarmente complicata, diventa particolarmente complessa perché siamo in presenza di una riforma che dovrebbe andare a sistema e, ahimè, purtroppo mancano tanti tasselli che avrebbero dovuto comporre il puzzle della riforma e che in questo momento invece mettono in seria difficoltà l'istituto che sta facendo un grandissimo sforzo per cercare di ovviare a queste carenze, per cercare di ovviare a queste, diciamo così, deficienze e cercando comunque in modo, diciamo così, seppur parziale, far partire la sperimentazione. L'augurio è che presto si risolvano tutti questi problemi, ma certamente noi abbiamo più volte segnalato questo rischio, non siamo stati ascoltati, siamo stati ancora una volta artefici di auspici che purtroppo non si sono manifestati e naturalmente vigileremo sul prosieguo di tutta questa attività. Ma garantiremo che, e garantisco che non faremo sconti a nessuno e che naturalmente chiameremo alle loro responsabilità chi si è reso interprete con tanta leggerezza di non dare ascolto ai nostri suggerimenti, ma non soltanto ai nostri suggerimenti, ma ai suggerimenti di vari ampi settori della società che sono attori e partecipano al processo dell'accertamento in modo più che significativo. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione, vi terremo continuamente aggiornati su questo e ci risentiamo nella prossima puntata.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Radio Anmich 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmich 24.

Gli anni 70 sono un decennio fondamentale dal punto di vista politico e sociale. Nel primo caso segnano la storia il tentativo di colpo di Stato di Borghese, quel clima di tensione e attentati definito anni di piombo, le dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate e soprattutto il rapimento e l'omicidio dell'esponente DC Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Sotto l'aspetto sociale, invece, vengono approvati lo Statuto dei Lavoratori e l'Istituto del Divorzio, anche se la forte riduzione dell'approvvigionamento del petrolio dà vita alla cosiddetta austerity. Proprio nel sociale l'ANMIC è molto attiva e una serie di grandi manifestazioni conduce alla legge 118 del 71 sulle barriere architettoniche e sulle provvidenze sanitarie ed economiche in favore di mutilati e invalidi civili. I poliziotti vigilano, i manifestanti dicono loro di essere tutti dalla stessa parte, quella dei diritti. L'associazione vive così una prima fondamentale svolta culturale e col quarto congresso del 74 si propone come forza trainante ed indirizzo per le scelte di politica socio-sanitaria del paese. Per questo inizia a lavorare anche sulla comunicazione della disabilità e sul superamento degli stereotipi. Sono gli anni dei fatti di piazza della loggia a Brescia e del treno Italicus e dell'inizio di un pontificato, quello di Karol Wojtyła, tra i più

lunghi della storia. La politica è segnata dal compromesso storico e dall'appoggio del PC ai governi democristiani. È un momento di transizione sociale, la crisi del greggio del 79, il movimento femminista con la legalizzazione dell'aborto del 78, ma non vanno dimenticate, a proposito di sviluppo e sguardo internazionale, le celebrazioni a fine decennio per il giubileo della FIMITIC, la Federazione Internazionale degli Invalidi Civili e del Lavoro. L'ANMIC, rappresentante per i disabili italiani, anticipando i tempi, è anche tra le prime realtà a promuovere l'integrazione. Nel 1977, dopo una serie di confronti interni sulla riforma sanitaria e dell'assistenza, l'ANMIC organizza a Roma una grande manifestazione di protesta per ottenere un miglioramento del sistema pensionistico.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Andamich in forma. La puntata di oggi, 22 novembre, riguarderà un attimino quello che è lo stato dell'arte relativo ai temi della disabilità in questo momento nel nostro paese. È certamente un momento particolarmente delicato, difficile, lo abbiamo già detto e ripetuto in altre circostanze. Ma è giusto ed opportuno ribadirlo e riproporre i temi che a noi in questo momento stanno più a cuore in questa puntata, cercando di analizzarli in via generale, riproponendoci però di analizzarli poi singolarmente nelle prossime puntate. Naturalmente lo faremo andando ad affrontare il grande tema della nuova riforma, la legge delega sulla disabilità, che poi non è altro. E qui lo dico non per sminuire la norma, né per sminuire, diciamo così, l'azione che si sta facendo, ma soprattutto perché le aspettative erano tante e non vorrei che la montagna partorisse il topolino. L'altro tema che ci sta particolarmente a cuore, ma che purtroppo ha avuto una battuta d'arresto perché il legislatore non se ne vuole far carico in questo momento, sono i cosiddetti caregiver familiari. Ma li vedremo in ordine e nella seconda parte della nostra puntata.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Come vi ho detto, il primo tema che vorrei affrontare ancora una volta, perché è imminente la partenza di questa sperimentazione, riguarda la legge delega sulla disabilità. Questa svolta epocale, enfatizzata, opportunamente, legittimamente forse anche enfatizzata, ma che purtroppo in questo momento presenta, diciamo così, delle criticità che ci preoccupano tantissimo. Ci preoccupano soprattutto per quello che potrà riverberarsi sui cittadini, sulle persone con disabilità, sulle loro famiglie, in particolare in 9 province dove dovrebbe partire la sperimentazione dal 1 gennaio 2025. Ed in particolare per 3 patologie di, diciamo così, di disabilità. Detto questo, noi siamo convintamente d'accordo che la legge andava introdotta e siamo convintamente concordi nel dire che era necessario attivare un nuovo percorso. Su quello che non siamo mai stati d'accordo, ma che comunque il legislatore e il governo hanno voluto introdurre, perché questa è una legge delega, quindi una legge del governo, il Parlamento ne ha ratificato l'introduzione con una presa d'atto, certamente non una semplice presa d'atto, c'è stato un iter parlamentare, c'è stata un'approvazione, ma è sempre una legge delega, quindi non discussa ampiamente in Parlamento. Dicendo che questa legge è certamente un passaggio importante, ma perché siamo preoccupati? Perché per quanto riguarda la valutazione di base, ancorché noi avevamo insistentemente, diciamo così, rappresentato la necessità che doveva rimanere un sistema tabellare, d'accordo che sia l'INPS a svolgere come unico ente accertatore la fase accertatoria e oltretutto poi tutte le altre fasi successive, ma che già erano, diciamo così, nelle prerogative di INPS. Oggi noi non possiamo però non preoccuparci del fatto che un decreto che dovrebbe essere emanato dal Ministero della Salute non è stato ancora trasmesso e quindi noi non sappiamo su quali basi si andranno a fare le valutazioni in queste 9 province.

0: per la valutazione di base per tre condizioni di disabilità. Non lo sappiamo perché per la prima volta noi dovremmo coniugare in questa valutazione che si andrà a fare verso queste persone, che naturalmente fanno una richiesta, fanno, diciamo così, per avere determinati benefici, ecco, dobbiamo coniugare una valutazione che deve mettere insieme, deve miscelare una valutazione su un sistema di tipo tabellare con una valutazione che va a riguardare gli aspetti biopsicosociali della persona attraverso una valutazione riferita all'ICF. Ora, noi sappiamo benissimo che tutto questo presupponeva una formazione dei medici che dovevano andare in commissione per fare queste valutazioni, ma presupponeva anche che però noi avessimo già a disposizione gli strumenti per poter fare questa formazione. Oggi sì, è vero che si sta facendo formazione, lo sta facendo il Ministero della Disabilità, tanto di apprezzamento, ma non certamente su come si dovrà sviluppare la valutazione medica. Perché questo è un compito che spetta all'Istituto, all'INPS. E noi oggi, se non abbiamo gli strumenti per capire, per comprendere come dobbiamo realizzare questa benedetta valutazione, ed è difficilissimo coniugare la valutazione tabellare con la valutazione, diciamo così, dell'ICF, secondo i criteri ICF. Non è assolutamente facile. Va bene la valutazione secondo una valutazione biopsicosociale, ma lì entrano in gioco tanti altri fattori per quanto riguarda il progetto personalizzato e quindi per quanto riguarda la valutazione multidimensionale, che è un altro atto, è differente e si svolge in una fase successiva, se il cittadino lo richiede e se la commissione per la valutazione di base ritiene che si possa passare all'altra fase. Quindi la preoccupazione è questa: siamo a poco più di un mese, manca pochissimo per far partire, diciamo, su questa sperimentazione. Come partirà e che tipo di sperimentazione sarà, per noi è complicato. Quello che possiamo augurarci è che non si resti ancorati a delle condizioni di integraliste su una base di convinzioni che devono essere sempre messe in discussione, soprattutto laddove noi abbiamo sempre riproposto uno slogan: nessun preconcetto, nessun integralismo a rimanere su posizioni, diciamo così, assolute e non, diciamo così, orientate ad interventi che possono mettere in sicurezza tutto il sistema. Quindi noi speriamo, ci auguriamo che intervengano elementi che ci possano portare a creare condizioni per una maggior tranquillità di tutti quanti. Naturalmente io prossimamente, nella prossima settimana, parteciperò ad un'importante tavola rotonda organizzata dall'INPS che si svolgerà in Regione Umbria, a Perugia. E sulla base di tutto questo noi rappresenteremo anche quelle che possono essere le nostre proposte a partire dal 1 gennaio 2025, soprattutto riferite alla sperimentazione. L'altro aspetto che vi volevo parlare brevemente è quello che riguarda i caregiver. Purtroppo la situazione è ferma. Oggi gli interventi che vengono fatti in favore delle persone con disabilità avvengono su una base di una discrezionalità degli ambiti territoriali regionali. Non tutti beneficiano, non tutti ne beneficiano, sì, non in tutte le regioni vi è un modus operandi simile, ma uguale, omogeneo, e naturalmente questo crea una disparità di trattamento tra cittadini di serie A e cittadini di serie B, cittadini disabili di serie A e cittadini disabili di serie B, partendo dal presupposto che qualunque cosa si faccia nei confronti delle persone con disabilità, purtroppo in questa particolare frangente le persone con disabilità, al di là di tutti gli annunci, di tutta la buona volontà delle istituzioni, di tutta, diciamo così, la disponibilità sia del ministro sia di tante altre istituzioni, purtroppo le persone con disabilità sono cittadini di serie B agli altri cittadini. Questo non è più possibile. Non è più possibile. Poi si potrà dire tutto e il contrario di tutto. Sono stati interventi scellerati nel passato che oggi mettono in discussione la tenuta economica del nostro paese o che non ci permettono di utilizzare tante risorse. Ma guardate, questo è il gioco continuo dei nostri governi che si alternano e quello presente accusa quello precedente di aver, diciamo così, individuato interventi che hanno portato ad una situazione di stallo. Ma questa è una cosa che avviene sempre al cambio di ogni governo, soprattutto al cambio di ogni coalizione che sostiene quel governo. Ripeto, per quanto riguarda la legge sul caregiver, io penso che il Parlamento dovrà riassumere necessariamente quella funzione importante e significativa, cercare di superare gli steccati, cercare di essere uniti, perché questo è un tema che riguarda milioni di persone con disabilità, ma soprattutto le loro famiglie. Non è più derogabile, altrimenti vi sarà una tensione sociale. Non voglio parlare di rivolta sociale, sia ben chiaro, i disabili non sono in grado di fare la rivolta sociale. I disabili possono solo soffrire in silenzio all'interno delle loro case. Al di là di quello che si discute negli ambiti istituzionali, al di là di quello che si discute nei salotti televisivi, al di là di quello che si discute nei convegni, al di là di quello che si discute sui giornali, le persone con disabilità purtroppo vivono una situazione di sofferenza, non è più sostenibile ed sono inderogabili provvedimenti urgenti e necessari. Naturalmente noi siamo qui per cercare di proporre, per cercare di sostenere tutte quelle azioni che vanno in questa direzione, consapevoli delle difficoltà economiche, delle difficoltà organizzative che in questo momento le società in generale, non solo quella italiana, attraversano, e quindi da questo punto di vista abbiamo la necessità di sostenere con maggior forza le persone con disabilità. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata, precisamente lunedì prossimo.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: Anmich dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'Anmich è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
5: L'Anmich è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, difendiamo i tuoi diritti.

0: Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorrere del decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMIC ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.
1: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
2: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiati dal 60, mentre all'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile nei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANMIC decide di fare squadra. L'associazione inizia il decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni nelle USL e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con WICH e ENS che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare e, più avanti, c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica e sulla fine dell'apartheid con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, ANMIC, ENS, WICH, ANMIL e UNMS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al Palaeur va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMIC, il varo della legge 68 del 99, che riforma il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili.

0: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Annamich, di intitolarla ad un presidente storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Crimi. E naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastro Giovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli, ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi. E quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della Regione Campania di Annamich, alla presenza anche della Federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo. Noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di scrutare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come Annamich, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastro Giovanni, e a tutto il Consiglio Provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Crimi è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Crimi, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale Annamich dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento.

0: nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMIC hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente di nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché è stato per noi veramente un caro amico e ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa. Nella puntata di oggi, del 29 di gennaio, dobbiamo un attimino focalizzare la nostra attenzione su un aspetto un po' più, diciamo, più politico rispetto agli aspetti più tecnici di una riforma che sta prestando il fianco a tante critiche. Lo faremo in modo, diciamo così, sereno, pacato, partendo da quelle che erano le considerazioni che l'associazione aveva già fatto agli albori di questa riforma, ma soprattutto partendo anche dalla valutazione e da un punto di osservazione certamente privilegiato per la nostra associazione, avendo partecipato e partecipando a questo processo ormai da più di qualche decennio. E quindi lo vedremo con attenzione quali potranno essere i riverberi negativi che ci potranno, diciamo sì, che potranno manifestarsi e quali, al netto del fatto che le criticità le abbiamo già evidenziate nella puntata precedente, ma oggi andremo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutta la questione per quanto riguarda le procedure, subito dopo la sigla.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich informa. Certamente la nostra attenzione in questi giorni non può che orientarsi su questa sperimentazione che è partita in 9 province e non può non avere una valenza prettamente politica. Noi siamo convinti ed eravamo convinti che le procedure bisognavano di un ammodernamento. Siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione. E ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma e lo spirito con cui la riforma si è manifestata certamente era qualcosa di positivo, qualcosa di significativo. Ahimè, però, purtroppo poi nel fatto proprio più pratico, proprio nella, e forse anche nell'aspetto

semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi, ahimè, in un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi lo avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non siamo stati ascoltati, ahimè, ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione alle, diciamo così, alle nostre riflessioni su questa norma. Oggi purtroppo, ahimè, il processo, dobbiamo partire dal presupposto che il processo fino e dove ancora diciamo così, esiste il vecchio processo, e questo processo, tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi possiamo evidenziare, tra le mille criticità che tutti conoscono, beh, quel sistema in un certo modo ha retto all'onda d'urto su tutto il territorio nazionale. E quindi, seppur con tante criticità, seppur con qualche, diciamo così, mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità fra quei territori dove vi era l'istituto a svolgere la funzione di accertatore unico e le regioni attraverso le aziende sanitarie territoriali, beh, diciamo che quel sistema, bene o male, tra le mille difficoltà è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare ad un nuovo sistema, benissimo, un nuovo sistema che c'è stato, diciamo così, che era necessario, ma che certamente doveva avere una gradualità e doveva avere però anche una, diciamo, una sinergia fra le varie istituzioni perché tutti partecipassero al processo e sincronizzassero i loro interventi nella realizzazione, diciamo così, delle specifiche attività che dovevano essere fatte. Purtroppo, ahimè, dobbiamo dire che non tutte le istituzioni hanno lavorato all'unisono, e questo è stato questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo si è voluto mutuare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduali e passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento del servizio. Chiudere con un click o aprire con un click dall'oggi al domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa, o nella sua, meglio ancora, nella sua, diciamo così, formalizzazione, nella sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato, diciamo così, ad un bug informatico innanzitutto, ad una complessità, e ancorché la legge andava nella direzione della semplificazione, ahimè, semplificazione non vi è stata, perché per redigere il certificato introduttivo, che ha una funzione importantissima, occorre tantissimo tempo. I passaggi ci sono ben più di 15 passaggi perché un medico possa redigere il certificato medico. La stessa firma digitale che è imposta al medico certificatore, ancorché il medico certificatore è un medico profilato già dall'istituto e che può accedere a quella piattaforma soltanto con delle password specifiche, ecco, la complessità della firma digitale ha aumentato ancora di più i tempi per la realizzazione del certificato. Quindi, di fronte a tutto ciò, purtroppo, ahimè, invece di semplificare, abbiamo complicato. Quindi la ratio della legge la stiamo un attimino, perdendo, la stiamo deludendo e quindi la stiamo depauperando addirittura. Quindi interventi immediati. L'altro aspetto che volevo rappresentare è che nel momento in cui si elimina un sistema amministrativo, nell'eliminare la domanda amministrativa, che non la si è più voluta, anche se poi non era quella, diciamo così, la forma, secondo il nostro punto di vista, più, diciamo così, diretto per semplificare, purtroppo sta creando dei problemi, perché il certificato medico introduttivo, che presenta anche degli aspetti di natura amministrativa, ha bisogno poi dopo di un foglio notizia

notizie che il cittadino deve inviare all'INPS o che l'INPS poi chiederà. La stessa formulazione dell'accertamento che prevede l'obbligatorietà di un ulteriore documento che risponde, per i maggiorenni, che risponde a determinate caratteristiche biopsicosociali, ed è il cosiddetto, diciamo così, questionario VODAS, anche quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che o il medico certificatore non lo realizzerà e quindi poi sarà la commissione a doverlo realizzare quando il cittadino si presenterà a visita o sarà sottoposto a visita. E anche in quella circostanza i tempi di realizzazione di un accertamento sanitario saranno molto lunghi e quindi non si potranno più visitare una commissione, dovrà avere un numero limitato di cittadini da sottoporre ad accertamento, quindi questo porterà ad un allungamento delle liste d'attesa, dei tempi di realizzazione delle visite. Di fronte a tutto questo, quelle che erano le premesse oggi purtroppo stanno cadendo tutte e quindi quel sistema che doveva essere aggiornato, che doveva essere sì modificato, che doveva essere attualizzato alle esigenze di oggi, ahimè purtroppo è stato fatto ed è stato realizzato in modo tale che tutto questo non si sta manifestando. Certo, siamo all'avvio, siamo in avvio della sperimentazione, ma se il buongiorno si vede dal mattino, questa è la realtà. Non ho voluto parlare oggi diciamo così, del costo del certificato, perché ne abbiamo già parlato nella trasmissione precedente, ma anche questo sta divenendo un problema importante. E nessuno mi venga a dire che poi il medico non potrà sottrarsi alla diciamo così, a redigere il certificato. Il medico di medicina generale, il medico certificatore non si sottrarrà al redigere il certificato certamente, ma certamente quel tempo che perderà dovrà essergli remunerato. E chi ne pagherà le conseguenze se non la fascia di cittadini più fragili, la fascia di cittadini più deboli e quelli che si trovano in una condizione di maggior difficoltà? E tra questi, naturalmente, persone con disabilità e le loro famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto e chiederò un incontro urgente con il ministro, con l'autorità delegata, perché questi temi dovranno essere affrontati. E poiché occorrerà che una serie di attori, di rappresentanti delle varie organizzazioni che fanno parte di questo processo, le organizzazioni sindacali dei medici, le associazioni di categoria, le associazioni dei cittadini dovranno essere coinvolti, io penso che dobbiamo partire immediatamente con un confronto diretto per apportare immediatamente le correzioni. Ho sempre detto, lo ripeto, nessun preconcetto nei confronti della nuova norma, nessun integralismo nel voler rimanere inalterato un sistema che già adesso sta dando le sue, diciamo così, sta evidenziando tutte le sue difficoltà. Con questo termina qui l'appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmic 24.
1: Anmic 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: le giornate già trascorse di questa conferenza possiamo dire siano state positivissime. Intanto ci hanno dato l'opportunità di ritornare a ritrovarci dopo un periodo di pandemia che ci ha costretto a stare lontani, quindi abbiamo ripreso in qualche modo le fila di un discorso che si era interrotto, che era rimasto sospeso. E riguardo i lavori di questa quarta conferenza, abbiamo visto che si è avuta una prima sessione piuttosto impegnativa, molto importante. Hanno partecipato il ministro per la disabilità Stefani e il presidente nazionale dell'INPS. Hanno partecipato, hanno illustrato la loro relazione, una bellissima relazione, alcuni relatori sul piano nazionale ripresa e resilienza, si è illustrata una relazione sulla non autosufficienza, quindi veramente una bellissima sessione. La seconda sessione invece, in quella abbiamo affrontato il tema della riforma del terzo settore, sicuramente abbiamo ripercorso in qualche modo i vari passaggi dalla definizione di ente del terzo settore a quelli che sono gli enti che possono essere definiti tali e quelli che invece verranno esclusi dalla definizione, dalla qualifica di enti del terzo settore. E quindi si è parlato di registro unico nazionale, registro unico nazionale che possiamo dire costituisca il pilastro della riforma del terzo settore. Registro unico nazionale che quando sarà operativo, perché ancora non è completamente formato, ma quando lo sarà, quando entrerà in vigore, in esso confluiranno tutti gli enti del mondo no profit tutelati dal legislatore, i quali potranno accedere quindi alle varie agevolazioni fiscali, economiche e sociali. Ancora abbiamo parlato di adeguamento degli statuti e insieme all'adeguamento degli statuti all'obbligo per alcuni enti di nomina dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti. Ovviamente qualora superino alcuni parametri, alcuni limiti fissati dalla normativa sul terzo settore.
1: Questi tre giorni hanno messo a fuoco tutte le problematiche di questi anni. Ho apprezzato molto gli interventi da parte degli esperti che hanno focalizzato i temi più attuali, in modo particolare per quanto riguarda il codice del terzo settore, che ha messo in risalto la possibilità di coprogettazione assieme alla pubblica amministrazione di progetti, appunto anche coprogrammazione, che in Sardegna abbiamo sperimentato con un protocollo d'intesa con l'assessorato ai trasporti per erogare servizio dei benefici che riconosce la Regione Sarda per i trasporti pubblici, urbani e extraurbani. Questo è un primo esempio, e questa è la strada che noi dovremo seguire in avvenire, cioè coprogettare, coprogrammare con la pubblica amministrazione.
2: È stata una soddisfazione prima di tutto di rivederci tutti dopo questa pandemia, che purtroppo è stato un po' difficile, ma non soltanto per noi ma per tutti, non avere un confronto con altre persone, più che altro per quanto riguarda la possibilità di notizie riguardo al sistema ANCI. Secondo il mio parere posso dire che sono rimasto soddisfatto sia degli interventi che sono stati messi in evidenza e per quanto riguarda le notizie. È anche vero che stiamo venendo fuori da una situazione un po' particolare. Diciamo che almeno io personalmente, non essendo stato coinvolto, ma ho visto persone, nostri associati, coinvolti in questa pandemia. E credetemi, fa paura perché persone giovani che sono venute a mancare, ma anche gente che avevamo anche presente nel consiglio. Fortunatamente non è stato coinvolto nessuno del consiglio, a parte i familiari delle persone. Io mi auguro soltanto che ne veniamo fuori il più presto possibile, perché purtroppo per noi è stato pesante, ma non soltanto per la provincia di Biella, ma anche per le sedi provinciali di tutta Italia.

0: Sembrano tanto lontane le battaglie in piazza, immagini forti entrate nella storia del paese come queste. Eppure i traguardi raggiunti sono i capisaldi che ogni giorno guidano l'attività dell'ANMIC. Tuttavia, è forse ancora troppo presto in questi anni 2010 per fotografare in alcune istantanee il presente storico dell'Italia e dell'Associazione. Certo, si tratta di un decennio di grandi rivolgimenti politici, una serie di riforme con importanti sacrifici economici è premessa dell'inedito rinnovamento del Parlamento. In materia di lavoro va sottolineata la contestata modifica dell'articolo 18, ma vanno anche ricordate le dimissioni di Benedetto XVI. In questo contesto l'ANMIC inizia un fitto dialogo con diversi ministeri, mentre l'INPS avvia un tavolo di discussione per regolare il problema della trasmissione delle istanze di invalidità e per far sospendere le illegittime convocazioni di verifica per patologie irreversibili. Nel giugno 2011 l'associazione scende di nuovo in piazza per protestare a difesa dei diritti acquisiti dai disabili. L'ANMIC vive un momento particolarmente difficile nel 2014 con la malattia e poi la scomparsa del presidente Giovanni Pagano. Il 12° congresso si interroga sulle grandi sfide per il futuro ed elegge Nazzaro Pagano nuovo presidente. L'associazione è inserita in un contesto di leadership internazionale sempre più prolifico per il mondo della disabilità, una forza e un'autorevolezza costruite nel corso dei decenni anche attraverso il progressivo ampliamento dei temi trattati nei vari settori, ad esempio l'inclusione scolastica e la lotta a ogni forma di discriminazione, anche nella comunicazione, con alcune storiche vignette che ci ricordano i passi in avanti che sono stati fatti. In questi anni la concentrazione dell'ANMIC, che celebra i 60 anni di attività, è su temi cardine come il dopo di noi, l'inserimento nel mondo produttivo del lavoro, l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali e la difesa della disabilità civile attraverso il quadro legislativo.
1: ANMIC dal 1956 a tutela delle persone con disabilità. L'ANMIC è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
2: L'ANMIC è inoltre presente nelle commissioni mediche per l'accertamento dell'invalidità civile ASL e INPS. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
3: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: ANMIC informa, in esclusiva su
5: ANMIC 24.
6: Presidente, dato il singolo grande impegno praticato sul territorio di Massa, lei che tipo di sinergia vorrebbe con le istituzioni e soprattutto quali criticità ha dovuto affrontare?
7: Allora, innanzitutto Massa Carrara, se no i miei conterranei si offendono perché se no parliamo solo di Massa, ma c'è anche Carrara e tutta la zona lunigiana e noi il nostro ruolo e la tutela la svolgiamo a livello provinciale. Quindi mi auspico, insomma, la mia battaglia a livello territoriale e provinciale è quella di riuscire a intensificare la rete fra le associazioni, che purtroppo tante volte si parlano ma si parlano poco, e soprattutto intensificare i rapporti.

0: sinergie con gli enti pubblici, ma anche fra enti pubblici stessi, perché tante volte non, ecco, ci sono dei tilt, nonostante, ecco, tutte le buone intenzioni, però ci sono delle criticità che avendo avuto modo in questi 3 anni da cui, in cui sono stato, ecco, nominato presidente, mi sono appunto proprio reso conto. Questo è un grosso problema, perché non girano le informazioni, non permette poi ai disabili e ai caregiver di essere facilitati nel percorso per riuscire ad ottenere questo o quel servizio o quel diritto che è un loro sacrosanto diritto. Quindi mi auspico che venga intensificata appunto questa interazione, quindi che si costruiscono reti, ampliazione di reti fra associazioni e fra enti pubblici stessi. Allora, così a costo zero, secondo me, si potrebbe, ecco, dare una grande mano ai caregiver e ai disabili.
1: Dottor Pancalli, è emerso questa mattina dal punto di vista politico una sorta di rivoluzione, ci prepariamo alla rivoluzione, mentre dalle sue parole invece emerge una grandissima concretezza, più che altro con una visione alla sfida, quello che ci attende.
2: Sì, è stata definita la legge delega, la 227, una svolta epocale, sicuramente lo è rispetto all'approccio alle politiche per la disabilità, che finalmente pongono in maniera più concreta e più pervasiva la presa in carico della persona, quindi un progetto individuale di vita che deve essere costruito intorno alle persone che hanno difficoltà o si trovano in condizioni di disabilità. Nello stesso tempo, io però, più che di svolta epocale, perché la storia ci insegna e l'esperienza ci insegna che molto spesso magari abbiamo atteso come svolta epocale tanti interventi normativi che poi all'atto della messa a terra, messa in pratica, non lo sono stato. Io parlo di una grande sfida di fronte a noi e soprattutto di una grande opportunità. Starà adesso a noi, al governo, alla politica, al mondo dell'associazionismo, essere in grado e capaci di trasformare in realtà quella svolta epocale affinché rappresenti veramente la svolta nella vita di tante famiglie e con persone disabili.
1: Avvocato Scilinguo, l'AMNIC come ente di tutela si sta organizzando nella formazione degli insegnanti, questo per elevarne la qualità, in sostanza si sta investendo nel più ampio concetto di accessibilità?
3: Si sta investendo per dare agli insegnanti la possibilità di avere una formazione a 360 gradi sui temi dell'inclusione scolastica. Abbiamo costituito ormai più di un anno fa AMNIC Formazione, un ente di formazione che ha già somministrato diversi corsi a livello nazionale, sia in presenza sia da remoto. Tutto ciò per ottenere poi in un secondo momento l'accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e far diventare l'AMNIC Formazione un ente accreditato a livello nazionale. È interesse dell'associazione affinché non ci si focalizzi soltanto sull'insegnante di sostegno, ma che il concetto dell'inclusione vada un po' più esteso, espanso, e che vada comunque a interessare la formazione di tutti gli insegnanti, anche perché l'insegnante di sostegno è l'insegnante alla classe, non è l'insegnante al bambino. La tendenza sarebbe quella di superare l'insegnante di sostegno e far sì che l'insegnante curricolare abbia le competenze per avere all'interno della classe il bambino con la disabilità. Quindi AMNIC ha pensato di avviare questo progetto, sta investendo risorse economiche proprie, ha avuto la fortuna di trovare professionisti in grado di organizzare e somministrare la formazione professionale agli insegnanti. Speriamo di ottenere l'accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, dopodiché l'intenzione è quella di spalmare a livello territoriale, quindi con degli incontri a livello provinciale, regionale, far forza affinché questa formazione arrivi nei territori.
1: Presidente, parliamo di un argomento molto sentito, le barriere architettoniche. Qui si apre un mondo, mi permetta.
4: È vero. E confermo, io sono stato relatore, ho il piacere di essere relatore e l'onore di essere stato relatore, perché è un problema che noi teniamo moltissimo. Noi ce ne occupiamo da anni, a tutti i livelli, le barriere, quelle normali, cosiddette architettoniche, quelle di superamento, banalmente quelle dell'accesso, ma anche e soprattutto abbiamo lanciato ieri una proposta che è quella delle barriere sociali, psicosociali e della telematica, perché ahimè purtroppo i nostri anziani o chi non è ancora avvezzo ha difficoltà gravi a dover accedere alle barriere che sono quelle del futuro. Allora noi ci stiamo attrezzando, al di là dell'intelligenza artificiale che arriverà, pensiamo alla nostra artificiale normale e siamo a posto.
1: Presidente, e ad Avellino quali sono le problematiche riscontrate in tema di disabilità?
5: Una delle grandi pecche sono le barriere architettoniche. Ci sono ancora oggi degli edifici e molte strade che non sono accessibili. E i parcheggi, non ce ne sono una quantità sufficiente per tutti i disabili in Avellino e anche quelli che vengono da fuori provincia. Altre disabilità che riscontriamo, problemi di disabilità che riscontriamo sono anche quello che riguarda gli avviamenti al collocamento, perché ancora oggi non abbiamo, essendo tutte le competenze dislocate in regione, la provincia non riceve a sufficienza informazioni per offrire ai ragazzi che sono alla ricerca di un lavoro una giusta opportunità. Quindi queste sono le più grandi lacune.
1: Quindi il lavoro e barriere architettoniche, i grandi temi caldi anche di questa tavola rotonda, però la legge delega a quanto pare sta prevedendo anche una soluzione, una possibile soluzione. Siamo fiduciosi?
5: Noi ci auguriamo che cambino le cose e, come è stato detto alla tavola rotonda, come ne ha parlato il Presidente nazionale, si dovrebbe partire soprattutto dalla scuola, dall'integrazione scolastica, perché gli insegnanti di sostegno utilizzano un escamotage spesso per accedere nell'ambito scolastico per poi fare il passaggio in altro ambito, e questo io credo che dovrà essere limitato, perché un insegnante di sostegno dovrebbe entrare per quella specifica materia e rimanere per assistere durante tutto il percorso scolastico un alunno. Ma questo non è solo per un problema dei ragazzi con disabilità, dovrebbe essere per la scuola in generale. Ci dovrebbe essere una continuità per offrire un'opportunità a tutti i ragazzi con e senza disabilità.
6: Anmich informa in esclusiva su Anmich 24.

0: pubblicato il nuovo libro L'invalidità civile, a cura dell'ANMIC, l'Ente Nazionale a Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità, riconosciuto con DPR del 23 dicembre 1978. Questo volume, curato direttamente dall'Ufficio Legislativo ANMIC, esamina in dettaglio la legge delega 227 del 2021, la nuova normativa sulla disabilità, e offre una guida chiara sui meccanismi, sulle possibilità di attuazione e sull'efficacia da parte degli enti istituzionali coinvolti. Durante la presentazione, è stata discussa l'attuazione della legge delega 227, che pone al centro la persona disabile e le sue esigenze, nel contesto dei cambiamenti sociali, culturali e legislativi in corso. L'evento è stato fortemente voluto e organizzato dal professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa ANMIC, e ha visto la partecipazione del ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli.
1: Dobbiamo essere concreti, è la parte che mi piace di più, la parte sulla quale dobbiamo investire. E per poter investire sulla concretezza, noi dobbiamo avere le braccia per lavorare. E le braccia per lavorare in questo paese, sulle norme, sui servizi, su tutto quello che serve ai bisogni dei cittadini, lo costruisce chi sta negli uffici. Quindi da un lato c'è una valorizzazione di questo lavoro, dall'altro lato c'è una parte di burocrazia istituzionale amministrativa che io voglio scardinare, perché è legata alle vecchie prassi, perché è legata ad antichi modi di pensare, perché il mondo sta cambiando. Il mondo sta cambiando, l'ha detto benissimo il Presidente Pagano nella sua introduzione, lo dice il testo della legge delega.

norma sulla disabilità, un accenno l'ha fatto l'avvocato Sabin, lo dicono i dati che ha presentato l'avvocato Cecchetti, lo dice, lo direbbe ancora di più l'avvocato Pancalli, il presidente Pancalli, ma ognuno di voi se potesse dire liberamente quello che pensa, cioè è arrivato il mondo, il momento di cambiare adesso, non dopo, domani. Quindi tutto quello che possiamo fare di più concreto è cercare di avere un lavoro condiviso tra il mondo delle associazioni, il mondo delle istituzioni, il mondo privato, ma anche i singoli cittadini, per basarci sui fatti. Cioè, quando io penso alle complicazioni della vita quotidiana, penso banalmente al cittadino che deve andare in comune, che deve andare all'ospedale a chiedere dei servizi e non riesce magari a trovare lo sportello giusto, o magari non riesce a ricevere le risposte corrette. E c'è una fatica da parte della persona con disabilità e della sua famiglia di poter rendere semplice almeno questi aspetti, di poter vivere questa vita quotidiana che magari ha già un carico di cura, di preoccupazioni, di ansie, di altre fatiche, un po' più leggera. Ecco, io questo che volevo trasmettere nella riforma sulla disabilità, soprattutto nel decreto 62 che stiamo cercando di portare avanti, partendo da questo punto di vista. Quindi non si fanno più le visite di reversibilità, è un esempio ma è molto calzante, perché le famiglie e le persone con disabilità sono stufe di doversi presentare dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni davanti alle commissioni. È un'umiliazione, è una fatica, la dobbiamo cambiare questa cosa. Non è facile farlo passare questo messaggio, non tanto ai politici, ma chi a volte sta dentro in questi meccanismi. Questo deve essere il nostro sforzo però. Qualsiasi posto noi ricopriamo nella società, politici, amministratori e istituzioni, oppure rappresentanti del mondo del terzo settore, rappresentanti del mondo privato, delle categorie professionali, chi sta negli uffici, tutti dobbiamo fare in modo che invece sia naturale andare nella direzione del cambiamento. E il cambiamento non è qualcosa di strano, è qualcosa di indispensabile. Il mondo è cambiato, ce lo dice il fatto che prima di tutto per ognuno di noi la vita non è fatta solo di cure, di terapie e di prendere qualche medicina, ma è fatta di sport. Magari qualcuno vuole venire a Parigi a vedere le Paralimpiadi o le Olimpiadi, perché così si può divertirsi, godere di uno spettacolo come quelli dei concerti, giustamente, ognuno può scegliere che cosa fare nella propria vita. Questo è quello a cui tendiamo, cioè il fatto di garantire ad ogni persona, e io dico a tutti, ad ogni persona, a partire dalle persone con disabilità, perché, ripeto, il mondo è cambiato e le persone anche con una gravissima disabilità, una complessità anche nell'approccio alla cura, alla terapia, hanno il diritto e possono, questo è quello che è cambiato, viaggiare, muoversi, spostarsi, andare a vedere le partite, fare sport, ballare, divertirsi, stare in mezzo alla gente. Ieri sera ero a inaugurare una spiaggia che si chiama la spiaggia dei valori vicino a Ravenna, dove c'erano tantissime persone con la SLA, con le loro famiglie, in carrozzina, magari non riuscivano a parlare, ma erano felici di poter trascorrere quella settimana lì, sulla spiaggia, in compagnia, in un contesto dove tutti potevano esserci. Questo è cambiato nel corso del tempo. Nel corso del tempo è cambiato la persona, sono cambiate anche le cure, le terapie, le medicine magari, ma non abbiamo fatto ancora quello sforzo per costruire, progettare, programmare qualcosa che sia per tutti. Che si tratti di uno stadio, che si tratti di uno spazio, di una piazza, di un palazzo. Questo ancora si fa fatica. E vi dico di più, perché si fa fatica? Perché spesso non è la priorità. Perché spesso ancora la priorità è l'estetica, la funzione, chi ci deve stare, e non va bene così. Perché la priorità a tutti i livelli istituzionali, e questo diremo al prossimo G7, inclusione e disabilità, che per la prima volta nella storia si svolgerà, e abbiamo l'onore di farlo noi in Italia, ad Assisi, a Perugia, il 14, 15, 16 di ottobre, che vanno invertite le priorità. Prima di tutto c'è la persona, e quando ci sono anche i massimi incontri mondiali,

ci dobbiamo essere anche noi, bisogna esserci ancora, perché purtroppo non è ancora così scontato che il tema dell'inclusione, il tema della valorizzazione delle persone, il tema della persona al centro sia per tutti una priorità, perché altrimenti io non sarei qua, non ci sarebbe bisogno nemmeno del mondo associativo a questo punto, perché tutti avremmo già capito che quando facciamo qualcosa la dobbiamo fare per tutti. Sappiamo che ci sono tanti problemi anche territoriali, perché si parla da 30-40 anni di integrazione sociosanitaria e si fa ancora fatica invece a dire: ma scusami, perché non potete dialogare tra enti locali e mondo sanitario territoriale? Perché? Perché visto che parliamo da tanti anni, eppure come se ci fossero ancora dei mondi che viaggiano su percorsi differenziati, in silos differenziati. Questo non funziona, non può esistere con il mondo che è cambiato, con le persone che sono cambiate e col diritto delle persone che, se vogliono e hanno diritto all'assistenza, questo è un altro esempio, perché alcuni poi mi stanno qua, li devo dire, per cui ci sono delle persone che hanno diritto all'assistenza, ma se vogliono farsi un giro nel parco perché gli fa bene, è la dignità della loro vita e rende naturalmente la giornata meno pesante, non hanno più diritto a quell'assistenza, cioè non può andare al parco, perché tu vuol dire che ti vai quasi a divertire, ecco, no, sempre parlando di una persona con una patologia gravissima, complessa, io sono convinta che la dignità della vita della persona ci sia sempre, fino in fondo, anche in ospedale, anche lì il percorso deve essere umanizzato, concreto, tutti però devono andare in questa direzione. E noi vogliamo dirlo e ribadirlo anche con l'introduzione del progetto di vita, perché poi alla fine il progetto di vita scardina un po' queste cose, eh? È per quello che, a parte che non è sempre compreso, ma ha citato bene il presidente Pagano, faremo un percorso di formazione, inizierà prima sulle nuove province, ma poi sarà capillare in tutto il paese. Perché abbiamo bisogno che chi si occupa della presa in carico di una persona con disabilità per primo sia competente di come mettere a sistema le varie aree di intervento. E l'altra cosa epocale e straordinaria è che saranno le istituzioni a doversi muovere. Non è più una persona a dover bussare la porta all'ente locale per l'assistenza domiciliare, all'ospedale per la fisioterapia e poi all'ufficio scolastico regionale per gli altri servizi di supporto, di sostegno educativi. No, sono le istituzioni che si siedono intorno al tavolo con la persona con disabilità, in condivisione con la sua famiglia, per partire dai suoi desideri, dal diritto di scegliere di ogni persona, che non lo dico io o lo dice il presidente Pagano o qualcun altro, lo dice la Convenzione ONU, che si parte da lì, dai desideri e dal diritto di scegliere di ogni persona. E perché ancora non riusciamo a scardinare alcuni meccanismi? Perché la Convenzione ONU sono 15 anni che è stata ratificata in Italia, non quest'anno. Non riusciamo perché qualcuno non si sente coinvolto in questo tema. E io lo trovo assurdo, perché gli ultimi dati dell'Istat ci dicono, e ogni tanto io la ripeto questa cosa, ci dicono che sono 13 milioni di italiani che hanno una interazione negativa con l'ambiente, lieve, media, grave, gravissima, temporanea o permanente. 13 milioni di italiani che hanno magari una famiglia, che conoscono qualcuno, siamo tutti, nessuno si può chiamare fuori. E quando citiamo il tema del lavoro, e ringrazio davvero tantissimo il ministro Calderone, ci troveremo anche settimana prossima per ragionare di questo tema e su come migliorare anche la norma e su cosa proporre per il futuro. Ma quando citiamo il tema del lavoro, qui serve veramente un'altra rivoluzione, però non possiamo essere noi qua a raccontarcela, deve coinvolgere tutti, perché altrimenti il nostro paese rimane immobile. Noi abbiamo bisogno della competenza, del talento di tutti, di guardare le potenzialità e non i limiti. Questa è già una cosa straordinaria, ma lo diremo di questo al prossimo G7, perché l'abbiamo appena detto anche all'ONU e non si può non andare in questa direzione, però tutti se ne devono rendere conto. Cioè non può essere il ministro per la disabilità, il presidente di un'associazione, nell'osservatorio, chi lavora in qualche comunità, in qualche struttura a raccontarsela. Questo paese non va avanti se non inizia a

0: potenzialità, sui talenti e sulle competenze di ogni persona, perché secondo me li conoscete anche voi, ma io vedo quotidianamente nel mondo del lavoro alcune realtà che nascono soprattutto nel mondo del terzo settore e fanno cose straordinarie, spesso molto più di qualità di altre che vedo in giro. Quindi un'ottima concorrenza, una buona concorrenza. E però dobbiamo cercare, no, di scardinare la prospettiva anche nel mondo del privato, quindi nelle aziende, nelle imprese. Non è tanto facile quando qualcuno pensa di non far parte di questo mondo, quando qualcuno pensa di chiamarsene fuori. Allora noi invece dobbiamo lavorare insieme con un'unica voce, perché se ho parlato di questo dato di 13 milioni vuol dire che abbiamo una forza veramente straordinaria, che non possiamo sperperare, che non può più essere frammentata, ma che, come dico sempre all'osservatorio, deve essere raccolta in un'unica voce, almeno su due o tre principi. L'accessibilità universale, importantissima, alla base di tutto, se no non si può andare a scuola, non si può andare a spiaggia, non si può andare da nessuna parte, nemmeno dal dottore, intesa anche come sensoriale, comunicazione, informazione, non solo di barriere architettoniche, ma possiamo partire da lì. Intesa come il principio importantissimo del diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale, politica, culturale, ricreativa del nostro paese, e poi alla promozione del progetto di vita. Perché? Perché questo è quello che fa cambiare alle istituzioni il modo di lavorare, e noi abbiamo bisogno di quelle braccia che ho detto all'inizio per essere concreti, altrimenti io magari dico tante cose, poi cerco di condividere con lo staff, con il mondo delle associazioni, con i territori, ma se non abbiamo le braccia che scrivono, che lavorano, che fanno in quel modo lì, che pensano in quel modo lì, non andiamo da nessuna parte. Quindi il lavoro più importante per me, la sfida del futuro, sarà questo processo di formazione su chi direttamente ha contatto con la persona, nella presa in carico della persona con disabilità e con la sua famiglia, ma soprattutto di coinvolgere tutti ad essere uniti in questa direzione, altrimenti da soli il mondo non lo cambiamo. Però io sono sicura che, siccome il mondo si può cambiare e questo è il momento giusto, allora possiamo farcela, ma solo insieme.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Anmich informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmich informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmich. Anmich informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmich 24. Anmich informa, la voce della disabilità in Italia.

temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono temi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente,

0: Netto dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, due bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità. Per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo, e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi due giorni, ormai verso il terzo giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto. E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'INPS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIC dobbiamo impedire come ANMIC, come rete nazionale ANMIC, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

0: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Radio Anmic 24 vi invita a cucinare con noi. Cucina con noi, cibi, alimenti, ricette. Cucina con noi, gustosi quanto basta. Su Radio Anmic 24, ogni mercoledì alle ore 12:15 e venerdì alle ore 19:15.
2: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità. Quest'oggi parleremo di quelle che sono le attese per la famosa legge 112 del 2016, il dopo di noi. Parleremo degli anni 80, di quello che hanno vissuto le persone con disabilità per poter vedersi riconoscere i loro giusti diritti, ed infine parleremo direttamente con il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli sui tempi di attesa per questi famosi aumenti delle pensioni di invalidità. Ma tutto questo subito dopo la sigla.
0: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24.
2: Ed eccoci ritrovati in studio, salutiamo il nostro ospite, il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
3: Grazie a voi.
2: Presidente Pagano, il 25 giugno del 2016 entrava in vigore la legge 112, la famosa legge del dopo di noi, una legge che mirava a supportare le persone con disabilità grave. Siamo nel 2022, cos'è che non funziona?
3: Grazie per la domanda che mi è stata posta, perché è un tema che sta molto a cuore alla nostra associazione. Nel 2016, quando la legge sul dopo di noi, la legge 112, entrò a pieno titolo nell'ordinamento, diciamo così, della nostra nazione, e tante speranze erano riposte in questa legge, tante, diciamo così, aspettative migliaia di famiglie avevano riposto in questa legge. A noi apparve subito una legge che, per la verità, presentava alcune contraddizioni, così come presentava alcuni elementi di criticità. Naturalmente rappresentammo questo sia al Parlamento, sia nei vari tavoli istituzionali e sia anche in sede di audizione parlamentare. Cercammo di far capire e di far comprendere che, così come era, diciamo così, formulata la legge, andava benissimo, però c'erano dei problemi di criticità che potevano renderla vana. E purtroppo così è stato. Oggi quelle attese, quelle speranze un pochino sono state frustrate. Innanzitutto la legge funziona molto a macchia di leopardo, nel senso che vi sono territori in cui vi è, diciamo così, qualche buon risultato, altri territori dove la legge purtroppo resta inapplicata. L'obiettivo principale della legge è quella di avere effettivamente un dopo di noi, cioè dare quella tranquillità o quella serenità a migliaia di famiglie che non sanno alla fine del proprio ciclo vitale a chi lasciare il proprio figlio in una situazione, la propria figlia, il proprio congiunto in una situazione di disabilità grave. E naturalmente quindi questa è l'aspettativa più importante che noi volevamo, diciamo così, in un certo qual modo fugare in queste persone. Purtroppo questo non è avvenuto. Perché non è avvenuto? Innanzitutto non vi è una continuità progettuale, si ha un progetto iniziale, ma non vi è poi una continuità progettuale successiva alla prima fase, e allora si rischia di creare ancor più delusione nelle persone che avviano un progetto ma poi non finisce. Il secondo aspetto è che tutte le risorse sono state, diciamo così, innanzitutto sono risorse ancora esigue, ma sono risorse che sono state, diciamo così, indirizzate soprattutto verso la residenzialità. quindi a creare le strutture. Invece sarebbe opportuno e necessario che le risorse continuassero anche a poter sviluppare tutta la parte, diciamo così, successiva alla creazione dell'istituto. E anche la progettualità deve essere una progettualità a lungo termine, non può essere una progettualità che si va, diciamo così, ad estrinsecare in uno o due anni. L'altro aspetto che ci preoccupa fondamentalmente è che le persone con disabilità non hanno, diciamo così, quei patrimoni sufficienti perché possano entrare in un contesto tale che possa poi sviluppare il percorso successivo. E quindi qual era la nostra preoccupazione? Innanzitutto dicemmo subito che non poteva esserci un dopo di noi significativo se non c'era un altrettanto significativo durante noi. Le condizioni perché il dopo di noi abbia veramente, diciamo così, efficacia è che nel corso della vita, diciamo sì, nel durante noi, diciamo sì, della vita della famiglia, dei genitori in particolare, dei congiunti che si preoccupano dei propri familiari, dei propri cari, vi sia, diciamo sì, una significativa inclusione per le persone con disabilità. Quindi in assenza di un durante di noi abbastanza inclusivo, potremmo avere un dopo di noi altrettanto, diciamo così, critico. Detto questo, qual è la nostra proposta attualmente? La nostra proposta è di rivedere immediatamente la legge, non cercando di soffermarci soltanto sugli aspetti tecnici, giuridici, giuridici privatistici, giuridici pubblici, ma semplicemente individuare quei percorsi che rendano effettivamente la vita delle persone indipendente, perché si possa andare verso una vita pienamente indipendente, pienamente inclusiva.
2: Presidente Pagano, del dopo di noi ne avete parlato nei giorni scorsi durante il secondo convegno nazionale che si è tenuto in collaborazione con l'Università Sant'Anna di Pisa ed ovviamente l'ANMIC. Non poteva mancare il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, che è intervenuta via streaming. Vediamo una brevissima parte del suo intervento.
4: Io credo nel progetto di vita in realtà come uno strumento veramente che può non solo accompagnare le famiglie in una scelta di un percorso che tante volte è vissuto un po' con angoscia, penso che sia un modo per poter davvero rendere le persone con disabilità autonome, indipendenti, in un percorso scelto, voluto, che guarda le preferenze in condivisione anche con la famiglia e che guarda al loro futuro. Certo, anch'io credo che debba essere costruito nel durante noi.
2: Presidente Pagano, il durante noi diventa fondamentale. Sembrerebbe che il ministro Locatelli sia completamente in linea su quelle che sono le idee dell'ANMIC.
3: Sì, qui è l'intervento del ministro durante il nostro secondo convegno proprio per focalizzare l'attenzione sulla legge 112 del 2016 tenuto nelle settimane scorse a Pisa e di cui ANMIC nazionale si è fatta interprete di costruirlo, di realizzarlo e di sviluppare, diciamo, attraverso questo convegno i temi anche in partenariato con altre realtà come l'Università Sant'Anna di Pisa o l'Università di Torino. E naturalmente con il ministro abbiamo già sviluppato alcuni temi specifici. Quando si parla di durante noi, giustamente come dice il ministro, una qualità di vita significativa. Qualità di vita significativa significa per noi poter accedere liberamente e naturalmente con le garanzie previste per una piena inclusione lavorativa. L'inclusione scolastica è ancora più a monte rispetto al percorso di vita che la persona con disabilità incomincerà ad intraprendere e quindi una valutazione attenta delle condizioni della disabilità rispetto alla valutazione multidimensionale perché la valutazione multidimensionale, la valutazione multidisciplinare diventa fondamentale, quindi una qualità

0: di vita che si basa su un'inclusione scolastica, che si basa sull'inclusione lavorativa, che si basa in effetti su una qualità significativa di vita per le persone, l'accessibilità, la mobilità, la fruibilità, diciamo così, dei mezzi di trasporto, l'abbattimento delle barriere architettoniche e perché no, anzi, ancor prima delle barriere culturali, perché molto spesso si frappongono proprio per una vita pienamente dignitosa nel durante noi, come diceva il ministro, si frappongono oltre alle solite barriere, le difficoltà di accedere al mondo del lavoro, la difficoltà e le difficoltà che ancora oggi incontriamo nell'ambito del pieno inserimento scolastico di tante nostre alunne e alunni con disabilità, ma naturalmente l'abbattimento anche delle barriere culturali che molto spesso si frappongono in modo ancora più marcato tra la piena inclusione delle persone con disabilità e la fruibilità di quella che è una vita dignitosa. In ultimo, e non mi voglio fermare qui, soprattutto per anche fare un piccolo appunto, riguarda proprio anche diciamo così, la rivisitazione delle pensioni di invalidità, soprattutto per gli invalidi parziali, ma anche per gli invalidi totali. Qui bisogna fare un grandissimo sforzo. Sappiamo bene che ci sono da fare degli sforzi, diciamo così, finanziari non indifferenti, ma voglio ribadire che le nostre persone con disabilità oggi in Italia sono 4 milioni e mezzo e se li rapportiamo anche alle loro famiglie diventa una fascia di cittadini che si sviluppa intorno ai 10-12 milioni di persone. Penso che sia una fascia di cittadini significativa e il governo e il Parlamento e le istituzioni devono fare molta attenzione.
1: Bene, Presidente Pagano, ascoltiamo un'altra parte dell'intervento del Ministro Locatelli.
2: Attraverso la progettazione, il progetto di vita, la messa a disposizione di percorsi strutturati del dopo di noi, come descritti dalla legge 112 e magari con qualche anche ritocco alla legge 112, possiamo davvero dare delle risposte alle persone con disabilità e alle loro famiglie. È chiaro che dobbiamo impegnarci perché io penso sempre ai percorsi del dopo di noi come delle sperimentazioni diffuse sul territorio di un progetto più ampio che è quello anche di ottenere in futuro un fondo unico che possa rispondere alle esigenze delle persone con disabilità nei percorsi di vita autonoma e indipendente prima di tutto, ma anche per garantire quell'integrazione sociosanitaria che diciamo mette a disposizione del progetto stesso di vita la possibilità di attingere a più fondi per garantire che una persona non solo si debba curare in un primo momento e poi magari si pensi alla qualità della vita in un secondo. Una persona è unica e ha bisogno di tutto il contesto ogni giorno, che sia di relazioni, di affetto e anche poi ovviamente rispetto alla formazione, all'inclusione lavorativa, alla qualità della vita e dei servizi anche sanitari e sociosanitari che riguardano l'assistenza.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha parlato di percorsi strutturati, ma anche di un fondo unico.
0: Allora, per quanto riguarda nell'intervento del ministro ho riscontrato degli aspetti, diciamo così, positivi. Il primo, quando ha parlato di una rivisitazione della legge 112 in alcuni aspetti, ed è quello che noi chiaramente stiamo propugnando e stiamo cercando di far comprendere e far capire. Il secondo aspetto ha parlato di collaborazione. Certo, la nostra collaborazione non verrà mai meno. Noi siamo pronti a sederci con i nostri esperti, con i nostri tecnici, intorno ai tavoli di confronto per poter rafforzare ancora di più questa legge. Un altro aspetto che ha messo in evidenza attraverso il fondo per la disabilità. Quel fondo va integrato, quel fondo va aumentato, quel fondo va sostenuto, quel fondo deve divenire un fondo strutturale, non può più essere soggetto alle, diciamo così, decisioni più o meno politiche di una parte o dell'altra parte politica nel momento in cui si va a redigere la legge di bilancio. Noi siamo pienamente in linea con quanto il ministro ha rappresentato, la nostra collaborazione è totale, sarà massima e diciamolo anche partendo da quell'osservatorio privilegiato che abbiamo, proprio perché la nostra associazione, essendo così ramificata su tutto il territorio nazionale e una rete associativa, naturalmente ha il polso della situazione nei vari ambiti territoriali e siamo pronti a mettere a disposizione delle istituzioni, ma di tutti, naturalmente, in un confronto democratico con le rispettive

0: spettando le rispettive funzioni e naturalmente siamo pronti quindi a collaborare con il ministro innanzitutto, ma con tutte le istituzioni.
1: Guardiamo l'ultima parte dell'intervento del ministro Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, intervenuto durante il secondo convegno nazionale organizzato da ANMIC sul Dopo di Noi.
2: Io vedo la 112 Dopo di Noi come un punto di partenza. Un ottimo punto di partenza, perché prima non c'era nulla, ma adesso abbiamo bisogno di lavorarci, rifletterci, portando le buone pratiche e guardando al futuro come un'occasione, un'opportunità per creare qualcosa ancora di più grande, e cioè di portare il progetto di vita a essere esteso, così come i piani individuali previsti dalla 328 a tutti, e credere, diciamo, in quello che il progetto di vita può significare per la vita autonoma e indipendente di una persona. Ma naturalmente c'è anche un lavoro da fare di diffusione sui territori. Io adesso sto andando in Sardegna, settimana prossima sarò in Campania, ma credo che ci siano dei territori nei quali noi abbiamo bisogno di sbloccare, di far capire che questi percorsi realmente possono essere utilizzati e un percorso appunto per il futuro di tutte le persone con disabilità. Dobbiamo sensibilizzare i territori affinché possano sfruttare l'occasione della legge 112 per sperimentare dalle palestre di vita alla vita autonoma e indipendente.
1: Presidente Pagano, lei ha ascoltato le parole del ministro Locatelli, ha parlato di territori da sbloccare, ma soprattutto di un intervento. Sono già trascorsi 6 anni dal 2016 al 2022. Dovremmo attendere ulteriore tempo?
0: Mi auguro di no. Mi auguro che non ci sia la necessità di dover attendere altri anni. Le parole del ministro Locatelli per certi aspetti mi confortano, ci confortano, per due ordini di motivi. Anche se il ministro Locatelli ha focalizzato molto bene l'attenzione andando a denunciare la legge, la 328 del 2000, purtroppo quella legge già aveva dato segnali evidenti di, diciamo, di mancata applicazione su tutti i territori. La legge 112 che si innesta su quello purtroppo sta evidenziando ancora questo. Allora il nostro impegno, e il Ministro lo ha detto, è quello di cercare di dare una spinta a tutte quelle regioni, a quegli ambiti territoriali dove purtroppo la situazione è ancora alquanto critica. E di fronte a tutto questo il nostro sarà un impegno continuo. Certamente non vorremmo che passassero altri 5 o altri 10 anni nell'attesa di avere una legge pienamente operante e operativa su tutti i territori. Da parte nostra, noi come associazione stiamo cercando di sviluppare direttamente queste forme di attività che ci possono portare a rendere effettivamente significativa questa legge. Lo faremo continuando la nostra azione quotidiana, quindi con il Ministro alla massima sintonia. Certamente non possiamo attendere altri 5 anni, abbiamo fortunatamente in questo momento una proiezione politica che ci dà la possibilità di guardare a lungo termine, quindi una legislatura che possa durare 5 anni, e che questo ci consentirà di poter portare sul tavolo e nell'agenda del governo e del Parlamento tutti i temi che riguardano la disabilità. La 112 è tra le priorità. Certamente con l'attuazione della legge 227 del dicembre 2021, la legge delega sulla disabilità, sicuramente molti passi in avanti potranno essere fatti, perché quella legge forse doveva esserci prima quella legge e poi la 112. Oggi abbiamo questa legge, cerchiamo di renderla operativa quanto prima con l'attuazione dei decreti attuativi e cerchiamo poi di innestare su quello, perché è importante, la legge quadro sulla disabilità diventa una legge fondamentale, in modo tale che poi tutte le altre leggi si possono interagire con quella legge e possono dare i frutti che noi speriamo.
1: Benissimo, Presidente, ringraziamo il professor Nazzaro Pagano per essere intervenuto quest'oggi con noi.
0: Ringrazio i nostri telespettatori e i nostri radioascoltatori, naturalmente ci rivedremo nelle prossime puntate.
1: Grazie Presidente, parliamo adesso degli anni Ottanta, parliamo di quello che sono stati gli interventi e le battaglie portate avanti dalle persone con disabilità guidate dall'ANMIC, e guardiamo insieme le immagini che raccontano in maniera chiara una realtà difficile. l'assenza delle istituzioni e la necessità da parte dei cittadini di far riconoscere i propri diritti.

0: Negli anni Ottanta si attenua la grande tensione sociale e politica del decennio precedente e non a caso si sviluppa una sensazione di diffuso benessere sociale. A Torino marciano in 40.000, verrà definita la maggioranza silenziosa e la pluralità delle voci è garantita poco alla volta anche dalle neonate TV commerciali che si affiancano alla RAI. L'ANMIC intensifica gli sforzi per trasmettere i propri messaggi sociali e lo fa anche attraverso prestigiose occasioni sul piccolo schermo, mentre l'Italia inizia ad imporsi come quinta potenza mondiale anche grazie al proprio Made in e ad essere non più terra di emigranti ma terra promessa. Anche l'ANMIC esce dai confini nazionali con autorevolezza. Il 1981 è l'anno dell'handicappato e l'associazione, in rappresentanza degli invalidi italiani, partecipa alle celebrazioni dell'ONU a Ginevra. A proposito di definizioni che cambiano, l'82 è lo storico anno del congresso che, riunificando le diverse associazioni di categoria, modifica il nome l'ANMIC in ANMIC. Nella seconda metà del decennio gli italiani sono chiamati ad esprimere il parere su alcuni importanti referendum. Uno di questi, influenzato dal disastro di Chernobyl, è sull'utilizzo dell'energia nucleare. Nell'89 il governo avvia alcune importanti riforme come l'apertura agli investimenti privati nelle università e l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht. Nello stesso anno la geografia europea muta radicalmente con la caduta del Muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda. L'ANMIC è in udienza in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II e dà vita ad un'importante manifestazione nazionale a favore dell'aumento delle pensioni e della riforma della legge sull'occupazione.
1: Tra pochissimo, nella rubrica dell'approfondimento, parleremo con il ministro per le disabilità Alessandro Locatelli dei tempi che servono per poter aumentare finalmente le pensioni di invalidità. A tra pochissimo.
2: Diventa anche tu socio ANMIC. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ed eccoci ritrovati nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento, dopo aver parlato con il presidente nazionale dell'ANMIC, il professor Nazzaro Pagano, della legge 112 del 2016, il famoso dopo di noi. In questa parte dell'approfondimento vogliamo riportarvi una parte dell'intervista che abbiamo fatto al ministro Alessandro Locatelli, ministro per le disabilità, in merito proprio agli aumenti delle pensioni, argomento che abbiamo già trattato nella precedente puntata di ANMIC Informa Magazine. Per chi se lo fosse perso, ricordiamo quelli che sono gli importi e le regole per poter usufruire di quegli importi. Innanzitutto, per poter accedere a questo beneficio economico, la persona deve aver avuto una percentuale dal 74 al 99%, in quel caso parleremo di assegno di invalidità, e l'importo è pari a €291,69. Attenzione, per accedere a questo beneficio economico è necessario il rispetto di due criteri. Il primo, essere in una fascia d'età tra i 18 e i 67 anni, e il secondo, non superare il limite di reddito lordo annuo personale pari a €5.010,69. Quindi, per poter accedere a questa misera pensione, passatemi il termine, bisogna rispettare questi due requisiti. Nel caso in cui invece la persona abbia ricevuto dalla Commissione

0: Questo è un passaggio, l'importo è identico. Allora noi abbiamo chiesto al ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, innanzitutto quanto tempo si dovrà attendere per l'aumento di queste pensioni e soprattutto se ritiene giusto che ci siano anche questi limiti di reddito. Con l'ausilio della regia guardiamo una parte dell'intervista.
1: Ma sicuramente il tema dell'aumento delle pensioni di invalidità, invalidità parziale anche, è fondamentale. Io credo che questo governo, nel tempo di questo mandato, metterà mano sia a una riforma pensionistica in generale, ma soprattutto a questo tema, le pensioni di invalidità. Lo abbiamo già detto e chiaramente questa legge di bilancio non è possibile, diciamo, che possa essere immediatamente indirizzata perché l'abbiamo fatta in 3 settimane. E poco più, e quindi tutte le risorse naturalmente sono state assorbite per il rincaro bollette, per le fasce più deboli, però è necessario aprire un tavolo di confronto, soprattutto con le politiche del lavoro, le politiche sociali e del lavoro, proprio perché insieme possiamo arrivare finalmente a dare una risposta, perché effettivamente 300 euro non sono una pensione di invalidità sufficiente, non sono un sostentamento dignitoso, e quindi la strada che si vuole intraprendere è sicuramente questa.
0: Bene, queste sono le parole del ministro per le disabilità Alessandro Locatelli. Non spetta a me dar giudizi o valutazioni se non augurarmi che l'intervento del governo sia immediato. Voglio ricordarlo, di aumenti delle pensioni di invalidità civile, l'ANMIC è sempre stata anche da sola l'unica voce a farne richiesta negli anni passati e nel 2008 l'ANMIC da sola propose una raccolta di firme, la famosa petizione popolare per l'aumento delle pensioni, una proposta che è attualmente al vaglio del governo, ma chissà che fine abbia fatto dal 2008 ad oggi. Speriamo che le parole del ministro Locatelli, oltre di essere di impegno e di buono auspicio, siano realmente risolutive di questa problematica che ormai va avanti da diversi decenni d'anni. Questo è tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, ci vediamo la settimana prossima, stesso giorno, stesso orario, stesso canale.
2: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24. ANMIC, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, difendiamo i tuoi diritti.
4: A questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa. Innanzitutto buon anno a tutti. È la prima trasmissione del 2025 e quindi non possiamo non aprirla dedicando a voi un fervido augurio di buon 2025, sperando che il 2025 sia foriero di buone notizie e di accadimenti concreti nei confronti delle persone con disabilità, delle loro famiglie. Quindi, partendo da questo augurio, oggi è venerdì 3 gennaio 2025, un anno si apre e naturalmente in questo nuovo anno diverse opportunità possono, diciamo così, potrebbero materializzarsi e noi naturalmente avvieremo quel percorso che c'è sempre stato per la verità, ma lo avvieremo per quest'anno nuovo, avvieremo quel percorso di confronto con tutte le istituzioni. E quindi naturalmente, come ogni avvio di anno scolastico, quando i ragazzi fanno dei bei componimenti e quindi rappresentano quelli che sono i proponimenti per l'anno futuro, anche noi oggi parleremo di quella che sarà l'azione che ANMIC andrà a realizzare nel corso dell'anno 2025. Lo vedremo nel dettaglio, lo vedremo insieme a voi e naturalmente

0: subito dopo la sigla.
1: Anmic informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic informa. Un nuovo anno, ci apprestiamo a vivere un nuovo anno, sarà un anno denso di impegni. Naturalmente per la nostra associazione, che è vero che è semplicemente una sottile linea di demarcazione tra quello che è stato fatto fino a qualche giorno fa e quello che continueremo a fare naturalmente, riprendendo spunto da quelle che sono state tutte le attività dell'anno passato. È iniziata innanzitutto, voglio rappresentare a tutti voi, che è iniziata la campagna di tesseramento per l'anno sociale 2025, quindi chi riterrà opportuno continuare a dare sostegno alla nostra associazione, chi vorrà invece aderire per la prima volta alla nostra associazione, chi vorrà continuare ad essere, diciamo così, stimolatore nei nostri confronti, naturalmente è un invito che vi rivolgiamo, perché la nostra forza deriva dal sostegno, dal supporto e dagli stimoli che voi stessi ci date. E sarà un anno, e quindi da questo punto di vista è importante e significativo il vostro apporto, e noi per questo e per gli anni passati e per quello che vorrete fare in futuro vi ringrazieremo sempre. L'altro aspetto che invece tengo a precisare è che nel 2025 si è aperta anche la campagna del congressuale dell'associazione, un impegno importante che vedrà tutte le nostre sedi territoriali impegnate a realizzare sul proprio territorio un'adunanza di tutta la base associativa per individuare la nuova classe dirigente su base provinciale e per individuare i grandi elettori, i cosiddetti delegati, che al congresso nazionale dell'anno 2026 eleggeranno la nuova composizione dell'organizzazione, quindi degli organi sociali centrali. Sarà un anno particolarmente intenso, le sedi provinciali si stanno già preparando, ognuna diciamo così nel proprio ambito territoriale, a sviluppare questo percorso. Naturalmente la sede centrale, con gli organi di vigilanza che sono esterni alla sede, all'associazione Anmic, che quindi svolgono un'azione di indirizzo, di vigilanza, di diciamo così, e di soprattutto supporto, naturalmente potranno valutare, e quindi saranno poi valutate positivamente queste azioni, proprio per mettere in campo questi momenti di confronto per individuare una linea politica per il prossimo mandato, sia su base territoriale che poi su base nazionale. Per quanto riguarda invece tutta la parte politica istituzionale che l'associazione sta sviluppando in questo momento, naturalmente riprenderemo con forza e con vigore tutta quella che è, diciamo così, in questo momento la riforma della disabilità. Le riunioni si stanno, diciamo così, si stanno realizzando riunioni a livello centrale ma anche sui territori, proprio e in particolar modo nelle 9 province dove si svilupperà questa sperimentazione, e naturalmente siamo attenti e vigileremo con molta forza, senza fare sconti a nessuno, per individuare effettivamente se questa riforma avrà degli effetti positivi su tutto il sistema, oppure bisognerà intervenire emendativamente per cercare di andarla a modificare. Ribadisco, accogliamo questa riforma con grandissimo spirito innovativo, certamente non vogliamo rimanere arroccati e non dobbiamo rimanere arroccati su posizioni ben consolidate oppure pretestuose e anche dettate da preconcetti laddove non dovesse funzionare, quindi dobbiamo essere pronti, e questo è un invito che noi facciamo alla politica, al legislatore, al governo, proprio per intervenire su questi con azioni correttive se queste dovessero rendersi necessarie. L'altro punto su cui noi svilupperemo in questa primissima parte dell'anno riguarda tutta la riforma del caregiver. Il Ministero, il Governo ha presentato una proposta normativa per individuare la figura del caregiver, ci stiamo lavorando intensamente, abbiamo già apportato delle nostre considerazioni e apporteremo anche delle

valutazioni un po' ancora più pregnanti, nel senso che vogliamo intervenire, diciamo così, a monte di tutta la norma prima che la norma si consolidi in un processo parlamentare per essere poi approvata. Abbiamo già dato dei suggerimenti, stiamo facendo una valutazione attenta con i nostri tecnici, ascoltando anche il parere delle nostre famiglie, ascoltando il parere, diciamo così, di chi effettivamente vive la situazione rispetto ad un'assistenza familiare importantissima e quindi per essere messi anche a conoscenza delle reali esigenze del cittadino all'interno del proprio nucleo familiare. Ribadiamo il concetto, per noi è importante la figura del caregiver familiare, tutte le altre figure che sono fuori da questo ambito, da questo contesto, da questo nucleo, certamente vanno diciamo così, analizzate attentamente, ma il fulcro di tutta la norma deve essere assolutamente il caregiver familiare, altrimenti rischiamo poi di fare una norma che andrà a favorire organizzazioni di altro genere, di altro tipo, ma non il nucleo essenziale su cui si basa la nostra società, che è appunto la famiglia. Naturalmente non ci dimenticheremo in questo anno di continuare ad insistere sugli aspetti, soprattutto remunerativi, per quanto riguarda le persone con disabilità e mi riferisco in particolar modo a tutto quello che è il relativo alle provvidenze di natura economica, proprio parlando delle pensioni. Ripeto, la riforma si sta partendo. Noi sappiamo bene che in questo 2025, per quanto riguarda la legge di bilancio, si è potuto fare poco rispetto intervenendo, diciamo sì, su alcuni aspetti. Noi vogliamo intervenire su aspetti più strutturali e vogliamo dare una continuità a questi interventi attraverso un congruo e dignitoso importo per quanto riguarda le prestazioni di natura assistenziale e mi riferisco in particolar modo alle pensioni e anche all'indennità di accompagnamento che ormai da troppi troppi anni resta, diciamo così, legata ad un importo che non può essere certamente considerato dignitoso, soprattutto in considerazione delle difficoltà in cui oggi ci dobbiamo muovere nella nostra società, ma soprattutto anche in considerazione della condizione in cui le persone con disabilità oggi si trovano ad affrontare. Quindi anche questo sarà un aspetto che sarà, diciamo, oggetto di molta attenzione da parte della nostra associazione. Vorremmo, diciamo così, coinvolgere in tutto questo anche tutta la nostra base associativa, non tanto con degli scioperi che possono rivelarsi, diciamo così, un momento estemporaneo di rappresentazione, ma attraverso anche una petizione che vorremmo lanciare nell'anno 2025 per raccogliere quante più adesioni possibili e quindi poi presentare al Parlamento e al Governo quelle che sono le effettive esigenze dei cittadini con disabilità. L'altro aspetto che vi dicevo, invece, dobbiamo lavorare insistentemente su quello che sono l'accessibilità, le barriere architettoniche, e ce ne sono tante per le nostre strade, per le nostre città, aggravate anche da, permettetemi di dire, con molto rispetto, da qualche indisciplinato, che purtroppo, non rispetta il vivere civile piuttosto che le norme, perché le norme ci sono, ma qui è una questione proprio di civiltà e di culturale. E quindi anche su questo stiamo svolgendo un'azione con il Ministero, con i vari ministeri, con i vari enti, proprio per sviluppare quei percorsi che comunque hanno bisogno di un continuo lavoro di aggiornamento, di accomodamento, perché raggiunto un obiettivo, è chiaro che quell'obiettivo deve essere poi mantenuto, quell'obiettivo deve essere performante alle vere e reali esigenze e quindi poi migliorare sempre più le condizioni. Non è facile ed ecco perché prima di chiudere questa trasmissione mi rivolgo ancora a voi con un appello, dandoci e quindi esortandovi laddove volete e laddove potete ad dare forza alla nostra associazione aderendo ad AMMIC, che oggi mi permetto anche di rappresentare in modo molto sereno e pacato, rappresenta la più grande realtà sul territorio nazionale di associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità e come ho sempre ribadito, continuiamo a svolgere la nostra azione di tutela e di rappresentanza. Non siamo imprese sociali.

sociali, non siamo associazioni che svolgono raccolte, fondi, piante, arance, mele e via di seguito, che sono anche, e naturalmente rispettiamo chi le vuole fare. Noi vogliamo avere il vostro supporto, vogliamo avere la vostra adesione e continuare a svolgere in tutti gli ambienti istituzionali in cui si parla di disabilità la nostra azione a vostro favore, a favore di tutti i cittadini. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi rinnovo gli auguri di buon anno, soprattutto sperando che sia un anno che possa essere foriero di buone notizie e di accadimenti concreti e significativi per tutte le persone con disabilità e per le loro famiglie. Grazie, buona giornata e ci risentiamo alla prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.
2: Dottor Muti, si è voluto riflettere su molte tematiche in questa tavola rotonda. In sostanza quello che un po' preoccupa tutti sono la reperibilità e la reperibilità delle risorse. Lei sorride?
3: Sì, perché in effetti alcune leggi erano già da tempo, la 318 del 2000, dove si parlava delle cose della vita, ma poi non se n'è fatto niente e da allora sono passati 23 anni.
2: Beh, direi che tanto 23 anni, però ci sono delle scadenze, quindi dobbiamo arrivare in sostanza al 2026, quindi nel 2026 la procedura sarà avviata appunto su tutto il territorio e quindi di conseguenza penso che ci saranno le risorse.
3: Auguriamocelo. Beh, le posso dire un'ultima cosa, ad esempio abbiamo raccolto nel 2008 le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che è là, ma le pensioni non sono aumentate. Il problema è, secondo me si acquistava molto di più nel 2008 con 250 euro che oggi con i 313, tenuto conto degli aumenti ormai spaventosi, e quindi avremo veramente dei disabili che faranno fatica ad arrivare in fondo al mese. Senta, lasciamo perdere.
2: Presidente, manca poco tempo per l'approvazione dei decreti attuativi sulla legge delega. Qual è il suo pensiero in merito?
4: Il mio pensiero è che intanto sono passati dal 2021, sono passati più di 2 anni, siamo proprio agli sgoccioli per l'approvazione dei decreti attuativi. L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che il Ministro per la Disabilità ha anticipato, le linee guida che saranno a breve, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi avevo saputo che inizialmente i decreti erano 2, che sono stati unificati, mi pare di aver capito, e che sarà un unico decreto

0: pubblico, decreto attuativo. Le novità sono molte perché si passa da un sistema nel quale si applicavano solamente le tabelle, c'era un nomenclatore di patologie con un numero e una percentuale di disabilità. Questo criterio pare che venga abbandonato e che si passa a un modello unico nel quale la valutazione è più funzionale che in termini percentuali. Le novità sono tante, vedremo un po' se
1: la fattibilità
0: intanto hanno previsto, è stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore. Praticamente a rate, per lentamente, il processo di attuazione sarà completato nel 2024. Siamo in campana, noi seguiremo attentamente tutta l'evoluzione.
1: Presidente, parliamo della legge delega e chiaramente di quelle che sono anche un po' le preoccupazioni, perché c'è un futuro che ci attende e sono tante le novità.
2: Durante questo incontro che abbiamo avuto con la Presidenza nazionale, ho voluto fare con tutti i presidenti provinciali, con i quadri direttivi dell'associazione, è stato affrontato questo argomento della legge delega, che in effetti, anche se un po' si aveva sentore, avevamo letto, però non si conosceva a fondo. È stato un momento di profondo confronto con i presidenti provinciali, ma è stato anche un momento di preoccupazione da parte di tanti per quello che il futuro potrebbe riservarci. Io, a parere mio, sono sempre uno che non mi preoccupo mai dei cambiamenti, anzi i cambiamenti bisogna affrontarli con coraggio e bisogna sempre stare al passo con i tempi. E in questa fase non penso che sia un momento del quale preoccuparsi, è un momento solo da guardare con attenzione e aspettare l'evolversi di tutta la situazione e vedere magari in futuro come affrontare tutto al meglio.
1: Presidente, molte sono le iniziative che voi fate sul vostro territorio, vogliamo un attimino parlarne perché siete molto attivi?
3: Beh sì, come molte altre realtà del nostro territorio siamo riusciti ad avere anche un numero molto alto di volontari che ci consentono di essere molto presenti sia a livello istituzionale che a livello di iniziative. Abbiamo aperto la sede alle altre associazioni e noi ci stiamo aprendo, entrando in tutti quelli che sono i coordinamenti nazionali e locali che riguardano la disabilità e il volontariato. La cosa che ci sta contraddistinguendo di più in questo periodo è il fatto di aver attivato un giardino intestato a una nostra consigliera che purtroppo è deceduta durante il Covid, dove all'interno facciamo tantissime iniziative che vanno dalla presentazione di libri, alla musica, alle feste e alle attività pedagogiche per i ragazzi sia disabili che non.
1: Presidente, parliamo della legge delega, c'è preoccupazione o c'è, come dire, una svolta anche verso il positivo, quindi una speranza verso appunto il positivo?
3: Ma ogni cambiamento è un cambiamento importante, bisogna saperlo accogliere, bisogna saperlo guidare e soprattutto prendere le parti nella maniera giusta. Credo che, come appunto tutti i cambiamenti, possa essere davvero la svolta e la ricostruzione di un modo di fare attività associativa, ma anche di essere a fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie nella maniera più corretta, più semplice e soprattutto più efficace.
4: Anmich informa in esclusiva su Anmich 24.

gli anni 70 sono un decennio fondamentale dal punto di vista politico e sociale. Nel primo caso segnano la storia il tentativo di colpo di Stato di Borghese, quel clima di tensione e attentati definito anni di piombo, le dimissioni di Nixon per lo scandalo Watergate e soprattutto il rapimento e l'omicidio dell'esponente DC Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse. Sotto l'aspetto sociale invece vengono approvati lo Statuto dei Lavoratori e l'Istituto del Divorzio, anche se la forte riduzione dell'approvvigionamento

dà vita alla cosiddetta austerity. Proprio nel sociale l'ANMIC è molto attiva e una serie di grandi manifestazioni conduce alla legge 118 del 71 sulle barriere architettoniche e sulle provvidenze sanitarie ed economiche in favore di mutilati e invalidi civili. I poliziotti vigilano, i manifestanti dicono loro di essere tutti dalla stessa parte, quella dei diritti. L'associazione vive così una prima fondamentale svolta culturale e col quarto congresso del 74 si propone come forza trainante ed indirizzo per le scelte di politica sociosanitaria del paese. Per questo inizia a lavorare anche sulla comunicazione della disabilità e sul superamento degli stereotipi. Sono gli anni dei fatti di Piazza della Loggia a Brescia e del treno Italicus e dell'inizio di un pontificato, quello di Karol Wojtyła, tra i più lunghi della storia. La politica è segnata dal compromesso storico e dall'appoggio del PC ai governi democristiani. È un momento di transizione sociale, la crisi del greggio del 79, il movimento femminista con la legalizzazione dell'aborto del 78, ma non vanno dimenticate, a proposito di sviluppo e sguardo internazionale, le celebrazioni a fine decennio per il giubileo della FIMITIC, la Federazione Internazionale degli Invalidi Civili e del Lavoro. L'ANMIC, rappresentante per i disabili italiani, anticipando i tempi, è anche tra le prime realtà a promuovere l'integrazione. Nel 1977, dopo una serie di confronti interni sulla riforma sanitaria e dell'assistenza, l'ANMIC organizza a Roma una grande manifestazione di protesta per ottenere un miglioramento del sistema pensionistico.

0: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità dell'Anmic, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto con il decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978. Quest'oggi parleremo della legge delega, parleremo del garante per la disabilità, ma parleremo anche del ruolo dei caregiver. Lo faremo insieme al Presidente nazionale Anmic, professor Nazzaro Pagano, in studio con noi, ma ascolteremo anche l'intervista al Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. A seguire parleremo degli anni 90, visto dal mondo della disabilità, un mondo importante, un mondo parallelo che ha dovuto combattere per doversi veder riconoscere alcuni diritti. E sottolineo il termine alcuni. Ed infine, per concludere, nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento, parleremo della legge 68-99 e avremo modo di parlare e chiedere direttamente al Ministro quali sono le motivazioni per le quali le persone disabili hanno difficoltà a trovare un posto di lavoro, nonostante esista una legge a loro tutela, e cioè la legge 68 del 1999. Ma tutto questo subito dopo la sigla.
0: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24. Ospite in studio il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile Anmic 24.
1: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla per parlare con il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic dei caregiver. Innanzitutto ben trovato, presidente.
2: Grazie dell'invito e ben ritrovati a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Presidente, molto spesso si sente parlare di caregiver e caregiver familiare. Qual è la differenza e che tipo di compiti hanno?
2: Oggi nel nostro ordinamento non esiste il riconoscimento del caregiver. Il caregiver dovrebbe essere quella persona che si occupa stabilmente e in modo significativo dell'assistenza di una persona, di un congiunto, di un familiare con disabilità grave o gravissima. Anche se in Italia anche la distinzione tra disabilità grave o gravissima non esiste, ma la disabilità grave è definita dall'articolo 3,3 della legge 104. Oggi, come dicevo, in Italia non esiste ancora il riconoscimento della figura del caregiver, così come è fermo in Parlamento tutto l'iter parlamentare che circa prima della pandemia ebbe un forte impulso, ma poi un po' per colpa della pandemia, un attimino per colpa anche di contrapposizioni politiche, semplicemente per rappresentare una bandierina rispetto ad un'altra, questo iter parlamentare purtroppo si è fermato e noi stiamo spingendo perché questo iter riprenda, perché è necessario, è indispensabile che venga riconosciuta la figura del caregiver. Perché? E deve essere riconosciuta la figura del caregiver e perché noi riteniamo che bisogna fare una netta distinzione tra caregiver familiare e caregiver, chiamiamolo caregiver senza aggiungerci la parola familiare, perché molto spesso il compito di assistere un proprio figlio o un proprio genitore ricade solo ed esclusivamente sulle spalle del genitore se assiste un figlio, del figlio se assiste un genitore. E naturalmente il caregiver per noi familiare è fondamentale, perché oggi noi ci troviamo innanzitutto Purtroppo tante mamme devono abbandonare il proprio posto di lavoro per poter assistere il proprio figlio, il proprio congiunto, il proprio marito, il proprio genitore. E questo non è più possibile perché sono più le donne che ne pagano le conseguenze dovendo rinunciare sia alle proprie, diciamo così, aspirazioni lavorative, ma devono rinunciare anche ad una vita alquanto dignitosa. E naturalmente dobbiamo fare la distinzione tra caregiver familiare e caregiver, perché per noi diventa fondamentale un riconoscimento giuridico che vada a tutelare le persone, i familiari, perché le famiglie non sono più in grado di sostenere questa situazione, che si è aggravata particolarmente dopo la crisi, con la crisi pandemica e dopo la crisi pandemica. Quindi, di fronte a tutto questo, per noi diventa fondamentale la ripresa dell'iter parlamentare, ma definire attentamente l'aspetto che riguarda l'aspetto giuridico della figura del caregiver familiare. Per noi è fondamentale.
1: Presidente, la tutela giuridica è uno dei problemi che è stato evidenziato anche dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta durante un incontro tenutosi presso la sede ANMIC della Campania. Ascoltiamo questa brevissima clip.
3: Sulla questione dei caregiver, sicuramente anche in questo caso le norme devono essere, insomma, portate avanti, sono ferme da troppo tempo. Abbiamo una proposta di legge, anzi più proposte di legge, che si sono fermate da più di 7 anni tra Camera e Senato. Ci sono due strade, perché io non mi voglio levare di mezzo. C'è sicuramente la strada parlamentare, che deve trovare un punto di caduta, perché lì ci sono dei punti di vista leggermente discordanti che devono trovare un unico testo da portare avanti, perché così si è più forti e si arriva all'obiettivo del riconoscimento della cornice normativa di quelle che sono le tutele. Dall'altra parte il governo ha il dovere di rispondere, in questo caso anche per esempio all'ONU, che ha rimarcato che l'Italia è uno degli ultimi paesi che in Europa non ha riconosciuto la figura del caregiver. Quindi abbiamo il dovere di rispondere e di tracciare il percorso che intendiamo avere e seguire per dare il giusto riconoscimento, io dico sempre, a chi ama e cura. Non sono persone che vogliono essere sostituite, ma sono persone che vogliono essere sostenute in questo percorso, che vogliono avere una facilitazione, semplificazione, chiamiamola così, anche nelle richieste quotidiane, perché se pensiamo magari a chi ha la bombola d'ossigeno,

0: l'ossigeno, a chi ha i farmaci, a chi ha gli ausili, le pappe, insomma, sono tutte richieste che richiedono un impegno continuo quasi di segretariato del caregiver, che deve fare sia la parte assistenziale sia la parte amministrativa. È un carico di stress elevato, oltre tutto il resto naturalmente che non sto a elencare adesso, perché è un tema veramente che merita un'attenzione particolare e ce la dobbiamo mettere.
1: Presidente, le parole del ministro Locatelli la confortano?
2: Le parole del ministro sono particolarmente confortanti. Perché sono confortanti? Perché ha evidenziato sì la criticità che da 7 anni circa è fermo l'iter parlamentare, si è bloccato proprio per riconoscimento del caregiver familiare. Ma vi è l'altro aspetto molto importante, che si è assunta la responsabilità, giustamente, di un percorso che possa anche eventualmente bypassare il Parlamento, ma essere un'iniziativa del governo stesso. Ma io oggi dico al Ministro, ma lo dico al Parlamento e lo dico al governo, oggi noi siamo in presenza di un governo politico che esprime una maggioranza molto forte, quindi significativo sarà il passaggio parlamentare, perché è sempre più opportuno un passaggio parlamentare piuttosto che un intervento di natura governativa, perché il governo di natura governativa nell'emergenza certamente è importante l'intervento governativo, ma se vi può essere una rappresentazione parlamentare forte, significativa di questo aspetto del riconoscimento del caregiver familiare, per noi è di fondamentale importanza. Quindi da questo punto di vista ottimo quello che ha detto il Ministro, certamente dobbiamo rendere fruibile una situazione che sta diventando insostenibile, cioè rendere più che fruibile, rendere applicabile una situazione che purtroppo vede tante famiglie soffrire in modo abbastanza marcato. Non è più possibile questo, dobbiamo cercare di riprendere, di riannodare il filo dell'iter che purtroppo il Parlamento ha messo un attimino da parte.
1: Grazie Presidente, ci fermiamo un attimo e vediamo insieme gli anni 90, visti dal mondo della disabilità, le conquiste, le battaglie di tanta gente che si è unita per far rispettare i propri diritti.

0: gli anni 90 rappresentano un decennio di forti mutazioni politiche e sociali. L'Italia è in recessione tra una pesante crisi finanziaria e un debito pubblico e una spesa raddoppiati dal 60, mentre all'estero si assiste alla guerra del Golfo, alla disgregazione dell'URSS e alla sanguinosa guerra civile nei Balcani. In un clima segnato dalle divisioni, l'ANMIC decide di fare squadra. L'associazione inizia il decennio portando avanti la grande battaglia per il ripristino delle commissioni nelle USL e per l'eliminazione delle commissioni mediche militari. Il lavoro dei riconoscimenti di invalidità era ormai quasi del tutto bloccato. Nel 94 invece si tiene a Roma una manifestazione con UICH e ENS che impedisce che l'indennità di accompagnamento sia vincolata al reddito familiare e più avanti c'è una serie di iniziative sulla revisione dell'accertamento dell'invalidità. Se all'estero gli occhi sono puntati sul Sudafrica e sulla fine dell'apartheid con l'elezione di Mandela, in Italia la politica vive il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Si diceva del fare squadra. Proprio in questi anni nasce la FAND, Federazione tra le Associazioni Nazionali dei Disabili, ANMIC, ENS, UICH, ANMIL e UNMS. Si inizia a ragionare come forza unitaria e al Palaeur va in scena un evento per rappresentare 5 milioni di disabili. Non a caso, a fine decennio, arriva uno dei traguardi più importanti per l'ANMIC, il varo della legge 68 del 99, che riforma il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili.
1: Presidente, eccoci ritrovati in studio dopo questa brevissima clip che riguarda gli anni 90, visto dal mondo delle persone con disabilità, le battaglie, la ricerca della tutela dei propri diritti. Un qualcosa ovviamente che non è passato inosservato ad ANMIC, che è stata protagonista proprio in quegli anni.
2: Ma io ripeto, gli anni 90 sono stati, come dicevo, un altro decennio significativo per noi di ANMIC e per tutto il mondo della disabilità.

0: tenendo conto che negli anni 90 vi è stata, diciamo così, l'introduzione nel nostro sistema ordinamentale di una legge importantissima, l'altra legge quadro sulla disabilità, la legge 104 del 92, e oggi a 30, è quindi una legge fondamentale, importante, significativa, che ha dato degli ottimi risultati. La legge 104 ha dato degli ottimi risultati. Certamente oggi ha bisogno di una sistemazione, una risistemazione, un aggiornamento. Ma naturalmente proprio a distanza di 30 anni, importantissimo, e qui possiamo congiungere il grande filo che ha percorso questi decenni fino ad oggi, a distanza di 30 anni ben venga, diciamo così, la nuova legge quadro sulla disabilità, la legge delega, la 227.
1: Accessibilità ai diritti e prestazioni assistenziali. Vi è evidentemente una distanza tra nord e sud. La legge delega riuscirà ad omogeneizzare queste differenze? Ascoltiamo le parole del ministro per le disabilità, Alessandro Locatelli.
2: Voglio farlo in maniera condivisa con chi comprende, competente e ogni giorno si confronta con questi temi. Dall'altra parte abbiamo anche gli altri decreti attuativi, quello sull'istituzione del garante che mi auguro insomma di poter portare già a gennaio in Consiglio dei Ministri, che sta facendo l'iter di confronto delle varie commissioni, poi farà un iter di confronto anche ministeriale. Poi c'è il decreto attuativo per la semplificazione, diciamo l'accessibilità nella pubblica amministrazione, che è importante, e poi c'è quello su una commissione che verrà istituita per analizzare i LEPS, perché dobbiamo analizzarli dal punto di vista delle autonomie regionali, come avete sentito in questi giorni, ma anche dal punto di vista della nostra legge delega, e devono lavorare di pari passo, perché si tratterà, questo è l'elemento che ci consentirà di garantire che non ci siano più differenze, diciamo, territoriali rispetto all'esigibilità di un diritto tra una persona con disabilità che vive in Piemonte e una persona con disabilità che vive in un'altra regione. Ecco, però voglio dire che le differenze territoriali ci sono, quindi anche nel momento in cui stabiliamo quali sono i LEPS, nel momento in cui garantiamo che vengano distribuite le risorse, io vorrei anche capire come mai poi magari in alcuni territori non arrivano al punto finale, perché magari il percorso è di riparto, passa per la regione, passa per gli ambiti, ma non sempre arriva ai cittadini.
1: Presidente Pagano, il ministro Locatelli ha evidenziato nell'ultima parte del suo intervento che non sempre questi servizi arrivano ai cittadini. Ecco, una frase abbastanza importante, oltre ad aver messo in evidenza quella che è la figura del garante per le disabilità. Che ne pensa?
0: Il decreto attuativo per quanto riguarda il garante della disabilità è forse il primo dei decreti che sarà portato in Consiglio dei Ministri. Io ho avuto modo nella settimana scorsa di poterlo valutare questo decreto. Naturalmente ho espresso al Ministro qualche nostra critica e qualche perplessità sulla figura stessa e sull'istituzione stessa del garante, perché riteniamo che le condizioni che sono poste all'interno di questo decreto attuativo andranno, diciamo così, di fatto a depauperare sia il ruolo del mondo associazionistico delle persone con disabilità, che invece devono continuare ad interagire con il mondo, diciamo così, con la politica, con il Parlamento, con le istituzioni. E non certamente deve essere soltanto il garante la cassa di risonanza di qualcuno che si lamenta e il garante poi cercherà di intervenire, perché altrimenti rischiamo di trovarci un qualche cosa al centro dove da una parte ci sono il mondo associazionistico e le persone con disabilità, dall'altra parte c'è il mondo politico, il mondo istituzionale e naturalmente se poi il garante deve, diciamo così, se dobbiamo avere anche esperienze dei vari garanti che si sono succeduti sui territori, soprattutto con il garante regionale, naturalmente non molta, diciamo sì, mo c'è molta siamo molto scelti su questa figura. Certamente vogliamo lavorare, vogliamo continuare a lavorare perché questo decreto attuativo sia migliorato e naturalmente definisca con chiarezza il ruolo stesso di questa nuova figura che andiamo ad introdurre nel nostro ordinamento. Forse per noi non c'era bisogno di dover individuare assolutamente il garante della disabilità. Avevamo un Ministero della Disabilità, potevamo rafforzarlo significativamente, renderlo, diciamo così, ancora più pregnante rispetto alla funzione e al ruolo che svolge oggi. Dall'altra parte c'era la possibilità di individuare nelle associazioni più rappresentative un tavolo di concertazione, cioè delle persone più rappresentative che già oggi partecipano al tavolo degli incontri, delle concertazioni, ma renderle, diciamo così, punto di riferimento tra il Parlamento e le, diciamo così, e i cittadini con disabilità. Con l'introduzione della figura del garante, ripeto, attualmente noi rimane il nostro scetticismo e le nostre critiche rispetto a come è stata, diciamo così, implementato questo decreto attuativo.
1: Grazie Presidente Pagano per essere stato qui con noi.
0: Grazie a voi, grazie a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori e naturalmente l'augurio di Buon Natale.
1: E non andate via, ricordatevi che potete rivedere questa puntata direttamente sul nostro sito anmic24.com o anche sul nostro canale YouTube, semplicemente cercando anmic24. Non andate via perché adesso parleremo con il Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, della legge 6899, quali sono le motivazioni per cui attualmente le persone disabili hanno enormi difficoltà a poter trovare un posto di lavoro, e parleremo anche cosa ritiene di fare in merito a una rivisitazione totale della legge 6899. A tra pochissimo.
3: Diventa anche tu socio Anmic. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
1: Ed eccoci ritrovati in studio dopo aver ascoltato le parole del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmic, e l'intervento del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli su quelle che sono le tematiche legate alla nuova figura, il garante per le disabilità, alla legge delega, ma anche al ruolo del caregiver. Un punto importante su cui vorrei soffermarmi quest'oggi è la legge 6899, già affrontata precedentemente in una nostra puntata, ma quest'oggi abbiamo un'intervista con il ministro Locatelli per comprendere quali saranno le iniziative che il suo ministero tenderà a porre in campo per risolvere il problema, e cioè dare la possibilità alle persone con disabilità di poter trovare lavoro attraverso quello che è il collocamento mirato, seguendo quella che è la linea della legge 68 del 1999. E partiamo subito dall'articolo 1 della legge 68 del 1999 per inquadrare precisamente lo spirito di questa legge. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento. Un passaggio molto importante, che quando parliamo di collocamento mirato non ci riferiamo soltanto alle persone con disabilità con una percentuale di invalidità superiore al 45%, ma parliamo anche di altre tre categorie, come gli invalidi del lavoro, le persone non vedenti o sordomute, le persone invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalide. Tenuto conto quindi dell'articolo 1, non dobbiamo dimenticare l'articolo 3 della legge 6899, che inquadra precisamente le percentuali e il numero dei lavoratori che devono essere assunti attraverso anche le categorie protette. Credo che sia abbastanza chiaro l'articolo 1, non solo per i destinatari, ma proprio per lo spirito di questa legge, la legge 68 del 99. Un passaggio importante, una legge che tra l'altro delinea in maniera chiara e inequivocabile anche il rapporto dei lavoratori,

0: aderenti alle categorie protette che i datori di lavoro sia del pubblico che del privato devono rispettare. Stiamo parlando ovviamente che nel caso in cui l'azienda o l'ente abbia al suo come forza lavoro abbia il numero tra 15 e 35 dipendenti, deve riservare un posto alle persone legate al mondo del collocamento mirato, e quindi sono quelle che abbiamo detto in apertura: gli invalidi civili, sordomuti, gli invalidi per lavoro, eccetera. L'altro passaggio importante, quindi l'altro scaglione, quindi si passa a due lavoratori, sono per quegli enti e quelle aziende che hanno alle proprie dipendenze da 36 a 50 dipendenti, persone che lavorano quindi con loro. Ultimo passaggio è per le aziende private o gli enti pubblici che hanno dei dipendenti superiori a 50 unità. In quel caso vi è proprio una percentuale riconosciuta nel 7% delle persone che devono essere inserite, che appartengono al mondo delle categorie protette. Ma cos'è che precisamente non funziona? Lo abbiamo chiesto al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli. Ecco il servizio.
1: Ma sicuramente questo è un tema, insomma, che da anni si trascina. La legge 68 ha bisogno sicuramente di essere rinnovata, attualizzata, perché del 99 è passato molto tempo e anche il punto di vista rispetto alla condizione della disabilità si è innovato ed è cambiato, si è modificato. Quindi abbiamo bisogno in questo caso ancora in maniera più specifica e tecnica proprio di capire dove andare a migliorare la norma, sia dal punto di vista della strategia del centro dell'impiego con l'inserimento del singolo in un'azienda, ma anche dando spazio a tutte quelle altre realtà che si autoproducono il lavoro anche attraverso, insomma, realtà sociali importanti, ma che effettivamente danno la possibilità a ragazze e persone con disabilità di avere un contratto a tempo indeterminato. Quindi, prendendo spunto da questo, dobbiamo cercare di entrare nella norma del 99 e attualizzarla.
0: Ovviamente il mondo del lavoro è un mondo che ha una serie di difficoltà, soprattutto da noi in Italia. Voi immaginatevi cosa può essere nel caso in cui sia una persona con disabilità a cercarlo. Grazie per essere stati con noi. Ci rivediamo la prossima settimana, alla stessa ora, sullo stesso canale, nello stesso giorno. A presto.
2: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazioni sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24.

Ed eccoci ritrovati in questa nuova puntata dell'Italia con te. Quest'oggi ci troviamo sul lido balneare dell'Anmic, la scogliera di Salerno. Un lido nato nel lontano 2007, super attrezzato per le persone con disabilità. Il binomio costante di questo lido balneare è la professionalità, la competenza, ma soprattutto il cuore dell'Anmic, quel cuore che ti permette di portare avanti una serie di iniziative con l'attenzione vera alle persone con disabilità, perché molto spesso non ci si rende conto quanto possa essere importante essere vicini alle persone, ma con i giusti modi, in maniera adeguata. Questo lo fa l'Anmic, ma ci fermiamo un attimo perché è importante. Quest'oggi, giornata inaugurazione del lido balneare Anmic, la scogliera di Salerno, ascoltare dai diretti interessati come si trovano in questo lido e le attenzioni che da tempo gli vengono dedicate, perché solo ascoltando la voce delle persone, solo ascoltando le necessità delle persone, si potrà creare un grande servizio per le persone con disabilità. Anmic lo sa, lo ha sempre saputo, ed è per questo che oltre alla professionalità e alla competenza, l'Anmic ci mette il cuore.

0: io sono iscritto già da molti anni, mi trovo bene perché è una struttura che neanche a farla apposta
1: come servizi?
0: Come mezzi, come neanche fare apposta, come l'anno scorso e adesso con il Covid che ci sta torturando in tutte le maniere, sia a livello salutare che a livello di sacrificio onorario, perché sì, venire a mare non è che è semplice. Grazie all'AMIC che, nonostante fa dei grandissimi sforzi ogni anno, ci sostiene. Non è per essere polemica, non è per fare politica o qualcos'altro, è l'unica, si può dire, è l'unica delle associazioni che ci prende veramente a cuore, a tutti, non lasciando nessuno indietro.

0: L'IDE è nato oltre 10 anni fa, però il problema, il fatto è che su questa struttura c'è bisogno sempre di adeguamenti annuali e quindi noi abbiamo bisogno anche di forze anche economiche e finanziarie giovani e per la verità i nostri associati sono molto vicini e quindi cerchiamo di andare avanti e fare qualche pezzo in più ogni volta per migliorare la struttura. Qui ci sono 46, circa dai 50 ai 55 ombrelloni sui due livelli, spiaggia e solarium.
1: Cerco di dare una mano anch'io, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista, diciamo, istituzionale, all'AMNIC, e soprattutto in questa lodevole iniziativa, dove, dico sempre, ancora di nuovo si dà la dignità a tutti di poter godere del mare, della nostra splendida città di Salerno e quindi di poter godere delle bellezze naturali, no? della città stessa.

Questo stabilimento balneare è partito nell'anno 2007, fino ad oggi portarlo ad alti livelli, uno stabilimento senza barriere architettoniche. La struttura balneare La Scogliera offre tanti servizi come le job, questi sussidi per l'invalido, per portarli fino in acqua, dove ci sono i ragazzi che danno una mano, c'è un team ben organizzato, solidale, e oltre a dare dei servizi qui garantiamo un sorriso, un giornata di relax, ore di relax, che all'invalido a volte serve molto molto di più di tutt'altro.

siamo qui, diciamo, a garantire, insomma, la sicurezza per quanto riguarda le ordinanze balneare, insomma, e la sicurezza di tutti quanti i nostri clienti. È chiaro, insomma, che vogliono la pulizia, la sicurezza della spiaggia, anche perché portano parecchi bambini, quindi vogliono, insomma, che tutti quanti siano, insomma, messi in sito di sicurezza, possano stare tranquilli, insomma, con i bambini in acqua, ed anche, insomma, gli stessi disabili possono fare, insomma, il bagno senza nessun problema.

tutti gli utenti non hanno nessun problema, anzi diciamo si congratulano perché diamo un servizio che pochi insomma li danno, perché insomma anche perché insomma diamo la massima sicurezza anche per persone che sono non normodotate.

0: persone con disabilità. Oggi attualmente presente in tutte le regioni italiane con i suoi comitati regionali, ma anche in 104 sedi provinciali, per non parlare delle migliaia di delegazioni. Presente all'interno delle commissioni sanitarie per il riconoscimento dell'invalidità civile, sia dell'ASL che dell'INPS, è la prima associazione riconosciuta per la rappresentanza della categoria degli invalidi civili, ma soprattutto è la prima associazione per autorevolezza e soprattutto rappresentatività. Infatti l'ANMISH conta tra i propri soci oltre 150.000 iscritti, che fanno di lei la prima associazione italiana che rappresenta le persone con disabilità. Attualmente l'ANMICH presiede anche la FAND, la Federazione Nazionale delle Associazioni con Disabilità.
1: E adesso ascoltiamo l'intervento del presidente nazionale ANMICH e FAND, professor Nazaro Pagano, durante la giornata di inaugurazione.
2: Anche quest'anno, benché le restrizioni dovute alla Covid e quindi alla crisi pandemica che ha colpito la nostra società, anche quest'anno stiamo facendo ripartire l'attività balneare che la sede ANMICH di Salerno gestisce qui proprio a Salerno, quindi riapre ufficialmente, anche se ciò è avvenuto già nei giorni scorsi, ma riapre ufficialmente il lido La Scogliera gestito da ANMICH Salerno. È un fatto molto importante perché, ripeto, venivamo da 2 anni abbastanza complicati e difficili. Siamo riusciti a creare le condizioni per ripartire in sicurezza e con grande soddisfazione l'ANMICH nazionale ha colto questo spunto da parte della sede di Salerno di voler attivare anche quest'anno questo servizio per tutti i nostri disabili, per le loro famiglie, ma per tutti quelli che vogliono frequentare, diciamo così, questo nostro sito. Come ben sapete, ANMICH su tutto il territorio nazionale svolge una quantità di attività, qui a Salerno in particolare ci rivolgiamo a quello che può essere definito e che è definito in gergo il turismo accessibile attraverso questa nostra struttura. In altri ambiti, in altri luoghi, in altri territori invece svolgiamo altri tipi di attività. Naturalmente devo ringraziare personalmente il presidente provinciale ANMICH di Salerno, Mario D'Antuono, così come devo ringraziare tutto il consiglio e tutti i collaboratori della struttura di Salerno, nonché, e ne vedo tanti, tutti i nostri medici rappresentanti di categoria all'interno delle commissioni INPS, perché a Salerno c'è soltanto l'INPS. Sappiamo bene che ci troviamo in un momento particolarmente difficile, la ripresa è vicina. Ripartiremo e naturalmente però voglio anche annunciare che ANMICH nazionale ha immediatamente colto al volo questa occasione per invitare il 15, il 16 e il 17 luglio a Roma una conferenza, la terza conferenza nazionale dei quadri dirigenti e territoriali di ANMICH, proprio per sviluppare temi importantissimi. Il primo dei temi che saranno sviluppati saranno i temi del progetto individuale, vita indipendente, dopo di noi e inclusione lavorativa e inclusione scolastica. L'altro tema di fondamentale importanza sarà l'associazione avviata verso la riforma del terzo settore. ANMICH è pronta ai blocchi di partenza. Siamo un'associazione unitaria, però tengo a precisare che dal 1° giugno noi siamo una rete associativa, quindi con la sede centrale che detiene il coordinamento e l'indirizzo politico associativo, le sedi periferiche che possono sviluppare sul territorio tutte quelle iniziative e tutte quelle attività in forma anche autonoma, ma sempre nel rispetto dello statuto e nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Nazionale dell'Associazione. L'altro tema che sarà dibattuto e non potremo non farlo è il tema che riguarderà la riforma dell'accertamento, perché si incomincia a parlare di riforma dell'accertamento nell'ambito del cosiddetto codice della disabilità, che andrà a rivedere tutto il sistema e tutta la fase dell'accertamento. Quello che posso garantire è che abbiamo avuto già ampie garanzie, spero che il 15, il 16 e il 17 potranno essere evidenziati ancora in modo più manifesto, che comunque all'interno di questa riforma l'unica cosa che non è in discussione è la presenza dei medici di categoria e in particolare di ANMICH all'interno della delle commissioni, siano esse

dovessero essere commissioni ASL o commissioni INPS. Quindi oggi è una giornata importante per noi, stiamo ripartendo. Veramente Annamic non ha mai abbandonato il campo, perché noi siamo sempre stati presenti sul campo, partendo da Bolzano per finire a Palermo. Nei momenti ancora più difficili ci siamo sempre stati presenti e abbiamo sempre saputo tutelare in maniera più che significativa le tante persone con disabilità e le loro famiglie che purtroppo hanno vissuto una crisi pandemica che si è riverberata in modo abbastanza massiccio proprio sulle persone con disabilità e sulle persone con maggiori fragilità. Ma è più questo, ecco perché noi partiamo da un altro slogan. Non più un welfare di protezione che è fallito purtroppo, ma un welfare di inclusione che consente a tutte le persone con disabilità le piene opportunità e la piena partecipazione alla vita della nostra società. Quindi io faccio gli auguri alla sede provinciale Annamic di Salerno, faccio gli auguri a tutte le Annamic provinciali della Campania, faccio gli auguri in particolare a Mario che anche quest'anno è riuscito a far decollare questo progetto. Ma naturalmente sa bene che c'è un accordo fra di noi, finché io sarò il presidente nazionale di questa associazione, questo progetto ogni anno, a costo di qualsiasi sacrificio, continuerà. Quindi con molto piacere oggi sono qui a Salerno, vi auguro una bellissima giornata, ma naturalmente l'augurio è di una stagione balneare altrettanto serena, felice e spensierata per certi aspetti. Ne abbiamo bisogno, poi a settembre ripartiremo con gli altri temi che non possiamo certamente abbandonare e che naturalmente dobbiamo continuare a monitorare, a trattare e a rappresentare. Grazie e buona giornata a tutti voi.

0: temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono temi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente e dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, 2 bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità, per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi 2 giorni, ormai verso il 3° giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto, e anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'IMSS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

Radio Anmic 24 presenta Music Express, in viaggio con la musica, l'appuntamento dedicato alle novità discografiche, ogni martedì alle ore 18:15 e giovedì alle ore 12:15 su Radio Anmic 24.

0: lockdown ha sopperito ad esempio con l'esame agli atti, quindi chiedendo ai cittadini la documentazione medico-legale che fosse chiaramente esaustiva e probante, e quindi senza scomodare il cittadino è stato possibile effettuare gli accertamenti, diciamo, agli atti, ma soprattutto anche moltissimi verbali, e questo è stato soprattutto un vantaggio per alcune categorie particolarmente fragili di cittadini, come ad esempio gli oncologici, che nel periodo del lockdown avrebbero sicuramente sofferto una maggiore esposizione rispetto all'emergenza pandemica. La certificazione introduttiva in ambito oncologico e in ambito pediatrico io dico che è stato un aspetto fondamentale che l'istituto ha curato. Faccio notare che l'istituto ha redatto delle convenzioni con ospedali pediatrici di eccellenza, parlo del Gaslini di Genova, del Meyer di Firenze e del Bambin Gesù di Roma, quindi con la possibilità a questi piccoli pazienti di poter usufruire direttamente tramite questa certificazione stilata dai pediatri, e quindi avere un accesso ai benefici sia economici che di altro tipo. Parimenti, questo è stato fatto con i pazienti oncologici, se pensiamo che l'istituto ha stilato dei protocolli di convenzione, ad esempio con l'IFO di Roma o con il Gemelli. Anche qui chiaramente è stato un aspetto fondamentale, quello di avere una certificazione esaustiva direttamente da parte dello specialista che aveva in cura il paziente. Noi adesso stiamo ponendo punti importanti, cercando chiaramente di spingere, per esempio, attraverso quello che è stato un'iniziativa del legislatore, cioè l'articolo 29 ter della legge 120, che ha dato la possibilità appunto di poter redigere agli atti, quindi di non disturbare in alcun modo il cittadino in quelle condizioni chiaramente gravi, e che quindi avrebbero posto comunque il paziente in una condizione molto difficile. E stiamo oggettivamente proponendo sempre di più la possibilità di avere questa certificazione introduttiva in questo ambito di pazienti particolarmente, e quindi di allargarla su base nazionale.
1: Una grossa occasione soprattutto per i finanziamenti e l'impegno economico che arriva dall'Europa. Avremmo preferito un impegno più a larga scala che affrontasse altri problemi della disabilità e non soltanto quelli relativi alla vita indipendente o alla riforma della invalidità civile, cecità, handicap e disabilità. Il problema dell'istruzione, dell'inclusione scolastica e del lavoro, la connessione tra questi due aspetti sarebbe stato oggetto di una proficua attività legislativa e di uno sviluppo proiettato al futuro di quello che è il progetto individuale, che deve incominciare dalla prima età, laddove la disabilità incomincia dai primi anni di vita, per arrivare alla vita produttiva. Era questo che ci aspettavamo di più. Però diciamo è l'inizio, e quindi comunque una forma di intervento importante, i settori sono importanti, speriamo che almeno in questo biennio che manca ancora dalla fine della legislatura possiamo avere il piacere di vedere queste due leggi delega approvate. Poi sarà il governo successivo che verrà dopo le elezioni del 2023, vedremo se si adeguerà o meno ai principi e ai criteri direttivi che saranno deliberati e approvati dal Parlamento in questa legislatura. Le speranze sono legate alla rapidità dei tempi in cui sarà approvata la legge delega. L'effettiva operatività dipenderà tutta dalla legislazione delegata. Attualmente vivremo un biennio, perché questi sono i termini normali di una legge delega, in cui ci saranno principi ma non fatti concreti, quindi dovremmo operare sulla base della legislazione ordinaria per risolvere tante altre questioni, a cominciare da quella che ci preme dei rapporti con l'INPS, all'adeguamento delle prestazioni economiche, ai livelli essenziali di prestazioni e servizi che sono necessari soprattutto in un paese profondamente diviso, dove manca il minimo uguale per tutti e su tutto il territorio nazionale. Ci sono 140.000 scoperture tra pubblico e privato, basta già riempire quelle per invertire la tendenza negativa all'occupazione delle persone con disabilità. Secondo aspetto, i centri per l'impiego sono delle mere pubbliche amministrazioni che cercano di mettere insieme

0: domande e offerte di lavoro con una mentalità burocratica, dovrebbe essere soggetti attivi che creano lavoro e creano incontri ma sostanziali con progetti, programmi, soggetti effettivamente operativi. La terza cosa è la tutela della disabilità. È inutile pensare che si possa risolvere l'occupazione con una sanzione amministrativa rispetto all'imprenditore che non assume. Se c'è tutela, se c'è un obbligo di legge, ci deve essere una tutela reale. L'amministratore che ha la libertà economica dell'iniziativa privata ha anche un dovere sociale di solidarietà, così dice la Costituzione, è questo che bisognerebbe trovare. Accanto poi a tutta una serie di interventi nella gestione del rapporto di lavoro e nell'estromissione del lavoratore disabile dallo stesso mercato, che non può essere parificata a quelle degli altri lavoratori, perché il lavoratore disabile che esce dal mercato non trova più occupazione.
1: Beh, per quanto riguarda le procedure di accertamento dell'invalidità civile non ci sono novità di rilievo, nel senso che non è cambiata la legge che porta agli accertamenti, è modificata invece in modo sensibile quella che è la prassi introdotta da un comportamento concludente dell'INPS durante la pandemia, che poi si è trasformata in una vera e propria norma di legge, che è quella dell'esame sugli atti. Il non visitare più l'invalido che fa la domanda, ma limitarsi semplicemente a valutare gli atti a disposizione e quindi emettere poi un giudizio. Questo cosa comporta? Comporta innanzitutto che il disabile non è in condizioni di approntare un'adeguata documentazione medica tesa a dare esatta contezza di quella che è la patologia. Dall'altra parte c'è la totale assenza del medico di parte, al quale nessuno si è chiesto che fine abbia fatto. Il medico di parte non c'è più. Perché? Perché facendo l'esame sugli atti non viene invitato, perché all'invalido non viene chiesto di potersi portare un medico di parte, perché non c'è l'esame diretto. Questa è una delle grandi storture di questa nuova procedura. Qualcuno pensa si tratti di una legislazione d'emergenza, ma in effetti è tutto stato inserito in una regolare norma di legge, di conseguenza emergenza nulla, è effettiva. E quindi ce la terremo finché il legislatore non deciderà di abrogarla, anzi per l'INPS è diventata obiettivamente un modo come smaltire l'oltre 1.800.000 pratiche, di cui 400.000 pratiche di revisione, che stanno mettendo in serie difficoltà l'istituto, e di conseguenza la pratica è molto ma molto spinta. Sì, è vero, quando dietro invito, che a volte viene effettuato per sms o per telefonata, l'interessato non si presenta, poi arriva la raccomandata con l'invito a visita effettiva, l'invito formale riportato che si ha il diritto di farsi assistere dal medico di parte. Però laddove ciò non avvenga e laddove invece l'interessato preoccupato a seguito di telefonata si precipita a depositare qualsiasi atto abbia a disposizione, a volte non ne ha proprio, l'accertamento ci rendiamo conto che avviene solo sulla base del certificato medico inviato dal medico online, quindi in assenza di qualsiasi supporto clinico obiettivamente.
2: Un convegno veramente efficace, con cose veramente serie e che si possono attuare. Un grazie alla Giunta e al direttivo dell'Animis nazionale, e un grazie in particolare al nostro presidente Nazario Pagano, che ha coordinato magistralmente questi 3 giorni di convegno.
3: Ma anche ora una volta Animis ha dimostrato di essere presente sul territorio e di essere a difesa dei disabili. Il fatto di rivederci qui di nuovo, stiamo secondo me procedendo a una riprogrammazione anche delle nostre attività in funzione di quello che sarà il futuro per la disabilità in Italia, e su questo credo che l'associazione svolgerà un ruolo non indifferente.
4: Dopo tanto tempo di chiusura è stata un'ottima iniziativa, temi importanti che si sono affrontati nel dibattito, di spessore, di qualità, e speriamo di andare avanti così su questa strada.

0: ANMICE, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
1: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMICE più vicina a te. ANMICE, difendiamo i tuoi diritti.
2: L'ANMIC è l'associazione nazionale a tutela delle persone con disabilità. Presso le nostre 104 sedi presenti in tutta Italia, ci occupiamo del riconoscimento dell'invalidità civile, dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento, del collocamento mirato, della legge 104, del pass auto e di quanto afferisce al mondo della disabilità.
3: Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede ANMIC più vicina a te. ANMIC, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questa nuova edizione di ANMIC Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità, un progetto organizzato dalla redazione ANMIC 24 in collaborazione con ANMIC, l'ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, riconosciuto per decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre del 1978. Quest'oggi parleremo di scuola, dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità e lo faremo con il nostro ospite in studio, il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC, e il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Poi rivedremo insieme un filmato sugli anni 2000, anni cruciali per il mondo della disabilità, ed infine nella rubrica dell'approfondimento parleremo della legge 104. Non andate via, a tra pochissimo.
2: ANMIC Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'ANMIC, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica ANMIC 24. Ospite in studio il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Conduce Michele Caradonna, direttore responsabile ANMIC 24.
4: Ed eccoci ritrovati in studio subito dopo la sigla con il nostro ospite, il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
5: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento e un saluto caloroso a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori.
4: Bene, Presidente, quest'oggi, come abbiamo evidenziato in apertura, parleremo di scuola e degli alunni con disabilità. In 40 anni, come è cambiato il percorso di inclusione scolastica delle persone con disabilità e soprattutto qual è stato l'impegno di ANMIC?
5: ANMIC fin dal primo momento ha avuto come punti di riferimento due temi fondamentali: l'inclusione scolastica e l'inclusione lavorativa. ANMIC si è battuta perché fossero una volta per tutte e definitivamente abolite le cosiddette classi differenziate, cosa che è avvenuta oltre 40 anni fa e che chiaramente ci inorgoglisce, perché il nostro paese, nella fattispecie, la nostra nazione, è stata la prima nazione in Europa ad abolire le cosiddette classi differenziate. E naturalmente avevamo un gran bel vantaggio rispetto a tutte le altre nazioni, proprio in tema di inclusione scolastica. La normativa italiana fu immediatamente presa a modello da tante altre nazioni. Purtroppo poi nel corso degli anni vi è stato un forte rallentamento, soprattutto scontrandoci perché vi è stato uno scontro soprattutto nell'ambito, diciamo così, delle ripartizioni delle competenze e nella evoluzione stessa del processo di inclusione scolastica. Oggi possiamo dire che da un punto di vista, formale e sostanziale, le classi differenziate sono state completamente, diciamo così, abbattute, quindi quel concetto, non le classi, per quel concetto è stato completamente abbattuto e che oggi non si discute assolutamente e non si mette in discussione assolutamente l'inclusione scolastica, però dobbiamo evidenziare delle fortissime carenze, soprattutto per quanto riguarda l'edilizia scolastica e soprattutto per quanto riguarda, da un punto di vista quantitativo e qualitativo riguardo ai temi, riguardo ai programmi, riguardo anche agli insegnanti di sostegno.
4: Presidente Pagano, in questi ultimi tempi sono stati introdotti nuovi modelli PEI. Quali sono le criticità che come ANMIC avete riscontrato?
5: Purtroppo in quest'ultimo periodo è stato introdotto il nuovo modello PEI. Noi come associazione e come federazione avevamo dato un parere positivo a quel tipo di modello dopo diversi tavoli di confronto e dopo diverse modifiche che erano state apportate. Per altri motivi delle piccole associazioni sono, diciamo così, intervenute in effetti impugnando quel provvedimento in sede di autorità amministrativa, quindi in sede di giudizio amministrativo. E il TAR del Lazio in un primo momento aveva dato ragione e quindi vi è stata una sospensione di quel nuovo modello PEI che ha causato non poche difficoltà. Nella fattispecie il Ministero con una circolare dovette ritornare un attimino sui propri passi e quindi dire che bisognava riproporre il vecchio modello. Poi naturalmente il Consiglio di Stato ha dato ragione al Ministero come parte in causa rispetto al contenzioso in sede amministrativa che si era generato. A noi, diciamo così, da un punto di vista morale ha suffragato quelle che erano le nostre idee, che quindi quel modello, nonostante non privo di difficoltà nella redazione e nella realizzazione stessa, ha dato ragione, diciamo così, a quella che era stata la nostra valutazione in un primo momento. Certo, oggi dobbiamo aspettare le nuove valutazioni che arriveranno con la redazione del modello PEI e che vedrà poi in un certo periodo dell'anno una redazione, e quindi una messa a punto delle modalità, perché il modello PEI in effetti è il cosiddetto piano educativo individualizzato, quindi bisogna capire in un certo percorso dell'anno scolastico se quel piano sta dando i suoi frutti oppure deve essere, modificato o integrato. Quindi aspettiamo anche la prossima tornata per capire se effettivamente quel modello è stato recepito pienamente da tutte le componenti, e da tutti gli attori che fanno parte che partecipano al processo inclusivo. Noi come associazione ci siamo resi interpreti anche in collaborazione con i massimi esperti nazionali, universitari e con il Ministero stesso di promuovere una formazione per gli insegnanti e naturalmente questo ha dato dei risultati più che significativi.
4: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione, un punto importante. Ascoltiamo le parole del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenuta ad un incontro tenutosi presso la sede provinciale ANMIC di Napoli. Guardiamo il servizio.
6: Ma dal punto di vista scolastico sicuramente c'è un tema importante che riguarda gli insegnanti di sostegno, la continuità della didattica proprio per i bambini con disabilità e anche la formazione degli stessi insegnanti. Anche in questo caso il confronto su un tavolo che sia condiviso con il Ministero dell'Istruzione è fondamentale.
4: Gli insegnanti di sostegno e la loro formazione è anche un punto importante per il Ministro Locatelli. Che ne pensa, Presidente?
5: Fondamentale è quello che noi vogliamo perseguire, continuità didattica, ha detto il Ministro Locatelli, e formazione degli insegnanti. Noi su questo ci batteremo con tantissima, determinazione, soprattutto perché una volta tanto dobbiamo capire, e qui il Ministro delle Disabilità, il Ministro dell'Istruzione, che io non chiamo più Ministro dell'Istruzione, ma io chiamerei Ministro dell'Inclusione Scolastica, perché i temi sono significativi, quindi il Ministro dell'Istruzione e il Ministro delle Disabilità devono rendersi interpreti ed artefici di un'iniziativa che ponga intorno ad un tavolo gli attori che partecipano al processo dell'inclusione scolastica, che sono certamente le associazioni delle persone con disabilità, gli insegnanti con i loro sindacati, le istituzioni, gli enti territoriali che hanno competenza sulla edilizia scolastica e naturalmente però con un obiettivo, quello che al centro dell'attenzione non devono esserci gli interessi dei vari attori, ma devono esserci solo ed esclusivamente gli interessi degli alunni con disabilità. Una piena inclusione scolastica giova alle alunne e agli alunni con disabilità, ma giova a tutta la nostra popolazione scolastica. Vorrei terminare con una, diciamo così, con un concetto. La persona che è il tuo compagno di banco, sia una persona con disabilità, una persona con fragilità o una qualsiasi altra persona, deve essere una risorsa su cui appoggiarsi, non un nemico da combattere. Molto spesso all'interno delle classi le alunne e gli alunni con disabilità sono soggetti a, diciamo così, prevaricazione da parte dei compagni, molto spesso sono bullizzati. Questo non sempre, fortunatamente, e questa cultura, ringraziando anche, diciamo così, la grande opera che è stata sviluppata su questo tema, naturalmente sta dando i suoi frutti, e quindi tutto questo non avviene più con tanta, diciamo così, evidenza. Però, ripeto, l'assoluto impegno da parte di tutti deve essere quello di mettere al centro dell'attenzione l'alunno e l'alunna con disabilità, perché una scuola inclusiva è una scuola più inclusiva per tutti. Una scuola che deve essere il momento di formazione per le nuove società diventa, diciamo così, indispensabilmente un contesto dove le barriere culturali, le barriere, diciamo così, religiose, le barriere e le differenze o le diversità siano completamente, diciamo così, eliminate dal vocabolario quotidiano. Ecco, se andiamo in questa direzione, mettendo al centro dell'attenzione l'alunno con disabilità, la formazione degli insegnanti di sostegno, la continuità didattica, la stessa capacità degli insegnanti curriculari di includere nei propri percorsi formativi anche l'alunna e l'alunno con disabilità, questo ci consentirà effettivamente di porre, diciamo così, un serio e significativo strumento a base della piena inclusione scolastica e quindi l'abbattimento di ogni forma, diciamo così, di prevaricazione, certamente.
7: Bene, Presidente, ci fermiamo un attimo per guardare una brevissima clip che riguarda gli anni 2000 visti dal mondo della disabilità. Un momento fondamentale che ha visto non solo il passaggio economico dalla lira all'euro, ovviamente a discapito di quelle misere pensioni legate al mondo della disabilità che le persone già percepivano, ma c'è anche il 2008, di cui abbiamo parlato nelle trasmissioni precedenti, che riguarda la famosa petizione popolare per la quale l'ANMIC scese in piazza, sino poi ad arrivare al 2010 con la grande manifestazione tenutasi a Montecitorio. Con l'ausilio della regia, vediamo il servizio.
8: I 2000 sono gli anni delle grandi bolle speculative che trascineranno al ribasso le borse di tutto il mondo e di una progressiva crisi finanziaria, forse la più grave dopo quella degli anni 30, che si allarga al settore bancario e a quello assicurativo. In Italia la vita quotidiana è segnata dal passaggio dalla lira all'euro, nel mondo dal gravissimo attentato alle Torri Gemelle di New York e dalla recrudescenza del terrorismo. C'è una notizia triste anche in casa Anmich, la scomparsa del presidente Alvido Lambrilli. Viene eletto

0: ruolo Giovanni Pagano, mentre un anno dopo un congresso straordinario approva a Fiuggi il nuovo statuto dell'associazione. Ad inizio decennio i disabili registrano importanti benefici nella contribuzione ai fini pensionistici e in materia di occupazione, ma poco più tardi sono di nuovo in piazza con una grande manifestazione davanti al Senato contro il mancato aumento delle pensioni di invalidità, ferme a 218,25 euro, e contro una legge finanziaria fortemente penalizzante. Sono 10.000 le persone in rappresentanza dell'ANMIC in piazza per dire no a tutti i tagli previsti e per una più corretta applicazione della legge 68 del 99 per il collocamento lavorativo. Sono anni di grande fermento e di battaglie per l'associazione, a partire dall'approvazione nel 2004 della legge che istituisce l'amministratore di sostegno per le persone prive di autonomia, mentre nel mondo si assiste al nuovo pontificato di Papa Ratzinger, alla guerra in Afghanistan e alla nuova invasione dell'Iraq, accusato di possedere armi di distruzione di massa. L'ANMIC si concentra come sempre sulle fasce più deboli, festeggia il 50° della sua fondazione e poco dopo fa partire una grande campagna nazionale sulle pensioni degli invalidi civili. Sono oltre 300.000 le firme raccolte per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare che equipari le pensioni degli invalidi civili alle pensioni minime e per avviarne l'iter legislativo in Parlamento.
1: Presidente Pagano, gli anni 2000 sono stati molto importanti per ANMIC e per la sua rete associativa.
2: Gli anni 2000 sono stati anni particolarmente difficili per il mondo, diciamo così, della disabilità. Innanzitutto perché iniziò quel processo di, come posso dire, di abbattimento dei diritti acquisiti. Si incominciò a parlare di limite reddituale all'indennità di accompagnamento, si incominciò a parlare di innalzamento della percentuale per ottenere i benefici economici e naturalmente si incominciò a parlare di tutta una serie di situazioni che mettevano in serio pericolo il quadro normativo che riguardava le persone con disabilità. Ci fu una grandissima massa, ci fu una grandissima e massiccia azione rivendicativa, ma soprattutto di protesta del mondo associazionistico delle persone con disabilità. ANMIC si rese interprete di guidare e di organizzare, unitamente alle associazioni della FAND, ma anche alle altre associazioni, un presidio in piazza Montecitorio, e dopo ben 24 ore di protesta continua, dove molti disabili, quasi al limite e allo stremo delle forze, riuscirono a evitare, naturalmente facendo cambiare idea alla politica di allora, fecero cambiare idea su molti di quegli obiettivi che volevano di quei diritti che potevano essere messi in discussione. E naturalmente questa azione faceva seguito anche a quell'azione che nel 2008 ANMIC intraprese proprio per una iniziativa per proporre una legge di iniziativa popolare, appunto, per l'aumento delle pensioni. Quindi sono stati anni difficili, complicati, poi è intervenuta la prima crisi economica del 2008, poi ce ne sono state altre successive di crisi e naturalmente oggi noi ancora una volta rappresentiamo con forza il grave disagio in cui si trovano le persone con disabilità che percepiscono un assegno minimo di pensione che sono pari a 290 euro al mese. Non è più una situazione sostenibile, ma non lo diciamo solo noi, lo ha detto anche la Corte Costituzionale, definendo poco dignitoso quello che viene erogato alle persone con disabilità.
1: Ringraziamo il Presidente, il Professor Nazaro Pagano, Presidente nazionale ANMIC ed anche Presidente della FAND.
2: Grazie a voi, grazie alla redazione e grazie a tutti, soprattutto a tutti i nostri telespettatori e a tutti i nostri radioascoltatori.
1: Non andate via, perché adesso nella nostra consueta rubrica dell'approfondimento parleremo della legge 104 del 1992. A tra pochissimo. Ben ritrovati nella rubrica L'approfondimento di Anmich Informa Magazine, il rotocalco di informazione sulla disabilità. Vi ricordo che potete seguire le notizie che vi stiamo dando durante questa trasmissione anche sul nostro sito anmich24.com, dove avrete la possibilità non solo di leggerle, ma anche di vederle e di ascoltarle. Quest'oggi, come detto in apertura, parleremo della legge 104 del 1992. Ovviamente non ci soffermeremo sulle terminologie usate, infatti immaginatevi che sui verbali di invalidità ad oggi si continua a parlare di handicappato, che ovviamente stride con quella che è la nuova missione legata al mondo dell'inclusione e dell'accortezza del rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Infatti, da allora ad oggi sono cambiate tantissime cose, anche nella terminologia. Ma cerchiamo di capire bene cos'è la legge 104. La legge 104 del 1992 è il riferimento legislativo in materia di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona disabile. Ma chi sono i destinatari della legge 104 del 1992? Sono le persone che sono state sottoposte a visita di accertamento, che si chiama appunto verbale della legge 104 del 92. Oltre loro ci sono anche i familiari e i conviventi. Il presupposto è infatti che l'autonomia e l'integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno. Ecco, vedete come ritorna quel termine handicappato che abbiamo detto proprio in apertura, sul quale noi non vogliamo soffermarci per evitare di fare inutile polemica, ma diciamo che speriamo che nella nuova legge delega questi termini siano cancellati. L'iter di accertamento è identico a quello per il riconoscimento dell'invalidità civile, e cioè certificato medico introduttivo spedito online da parte del medico e successivamente la domanda amministrativa che, con l'inserimento del numero del certificato medico, si collegherà entrambi, quindi domanda amministrativa e certificato medico, e da quel momento la domanda sarà stata inviata correttamente. Un'altra domanda che è giunta alla nostra redazione giornalistica, basta visitare il sito anmich24.com dove troverete il format, è se per presentare la domanda per il riconoscimento della legge 104 deve essere effettuata successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile. Ebbene, no. Si può fare anche contestualmente, quindi un'unica domanda per la richiesta dei tre riconoscimenti previsti dalla norma, e cioè invalidità civile, legge 104 del 92 e legge 68 del 1999. Ritornando a parlare del verbale della legge 104, ci sono alcune definizioni che sembrano simili, ma sono completamente diverse e danno diritto a benefici completamente diversi. Ovviamente parliamo dell'articolo 3,1, e cioè la persona affetta con handicap, e l'articolo 3,3, la persona con situazione di gravità. Sembrano simili perché l'articolo è uguale, cambia il comma, ma in realtà sono completamente diversi. Le agevolazioni e i benefici previsti dalla legge 104 del 92 sono diversi. Si parla dei permessi di congedo lavorativo per disabili e i loro familiari o le persone che li assistono, le agevolazioni fiscali per l'acquisto degli ausili per le persone con disabilità, le detrazioni di spese sanitarie e di assistenza ed altre agevolazioni come ad esempio il bonus energia. Ma entriamo nello specifico e vediamo quali distinzioni bisogna tener conto anche riguardo alla situazione di gravità, e cioè articolo 3,3. Permessi e congedi lavorativi per le persone disabili e per coloro che li assistono. Prima di accedere ai benefici guardiamo insieme i requisiti. Innanzitutto è fondamentale il riconoscimento attraverso la legge 104 del 92 dell'articolo 3,3, persone in situazione di gravità, essere lavoratori dipendenti anche se con rapporto di lavoro part-time e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'INPS. E poi la mancanza di ricovero Questi sono i requisiti fondamentali. Poi per quanto concerne i benefici, leggiamoli insieme con l'ausilio della regia. Al lavoratore disabile grave spettano in alternativa o i riposi orari giornalieri di 1 o 2 ore a seconda dell'orario di lavoro e 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore. Ai genitori di figli disabili di età inferiore ai 3 anni spettano in alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore, il prolungamento del congedo parentale e i permessi orari retribuiti giornalieri. Genitori che hanno un figlio che ha tra i 3 e i 12 anni li spettano in alternativa 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore e il prolungamento del congedo parentale. Ed infine, ai genitori di figli disabili di età oltre i 12 anni, al familiare della persona disabile adulta, spettano 3 giorni di permesso mensile frazionabile in ore. Qui non c'è alcun tipo di alternativa. Importante recente novità è che possono fruire dei permessi per assistere una stessa persona con disabilità più aventi diritto, però alternativamente tra loro. Quindi i benefici non si duplicano, ma è lo stesso beneficio che può essere diviso tra 2 persone. Altri 2 passaggi molto importanti nel caso in cui ci ritroviamo di fronte un verbale di legge 104 in situazione di gravità, che ve lo ricordo, parliamo sempre dell'articolo 3,3, è il fatto che si può richiedere la pensione anticipata oppure il congedo straordinario di 2 anni. Attenzione, nel caso si seguano 2 persone con disabilità, comunque il tempo massimo di chi richiede il congedo straordinario è sempre e solo di 2 anni. Importante invece riguarda le persone che hanno ricevuto un verbale di invalidità, articolo 3,1. In questo caso sono esonerati dai turni notturni. È un argomento molto complesso e ovviamente dà diritto ad una serie di agevolazioni ed è difficile ovviamente sintetizzarle nell'ambito di un'unica puntata della nostra trasmissione. Pertanto vi consiglio di andare sul sito anmic24.com, lì potete trovare le sedi provinciali Anmic più vicine alla vostra abitazione e rivolgervi direttamente a loro per conoscere quali sono i benefici. Li trovate anche sul nostro sito e quindi mi raccomando, affidatevi con fiducia a chi da anni e precisamente dal 1956 conduce le battaglie per il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. E questo è tutto per questa edizione di Anmic Informa Magazine. Vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima puntata, stesso canale, stessa ora.
3: Anmic Informa Magazine, rotocalco di informazione sulla disabilità a cura dell'Anmic, ente nazionale a tutela delle persone con disabilità, in collaborazione con la redazione giornalistica Anmic 24.

0: Anmic informa, in esclusiva su
1: Anmic 24.
2: Dottor Muti, si è voluto riflettere su molte tematiche in questa tavola rotonda. In sostanza, quello che un po' preoccupa tutti sono la reperibilità e la reperibilità delle risorse. Lei sorride?
3: Sì, perché in effetti alcune leggi erano già da tempo, la 318 del 2000, dove si parlava delle cose della vita, ma poi non se ne è fatto niente e da allora sono passati 23 anni.
2: Direi che tanto 23 anni, però ci sono delle scadenze, quindi dobbiamo arrivare in sostanza al 2026, quindi nel 2026 la procedura sarà avviata appunto su tutto il territorio e quindi di conseguenza penso che ci saranno le risorse.
3: Auguriamocelo. Beh, le posso dire un'ultima cosa, ad esempio abbiamo raccolto nel 2008 le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che è là, ma le pensioni non sono aumentate. Il problema è, secondo me, si acquistava molto di più nel 2008 con 250 euro che oggi con i 313, tenuto conto degli aumenti ormai spaventosi, e quindi avremo veramente dei disabili che faranno fatica ad arrivare in fondo al mese. Senta, lasciamo perdere.
2: Presidente, manca poco tempo per l'approvazione dei decreti attuativi sulla legge delega. Qual è il suo pensiero in merito?
4: Il mio pensiero è che intanto sono passati dal 2021, sono passati più di 2 anni, siamo proprio agli sgoccioli per l'approvazione dei decreti attuativi. L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che il Ministro per la Disabilità ha anticipato, le linee guida che saranno a breve, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi abbiamo saputo che inizialmente i decreti erano 2, che sono stati unificati, mi pare di aver capito, e che sarà un unico decreto, l'unico decreto attuativo. Le novità sono molte perché si passa da un sistema nel quale si applicavano solamente le tabelle, c'era un nomenclatore di patologie con un numero e una percentuale di disabilità. Questo criterio pare che venga abbandonato e che si passa a un modello unico nel quale la valutazione è più funzionale che in termini percentuali. Le novità sono tante, vedremo un po' se
2: la fattibilità,
4: intanto è stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore, praticamente a rate, per lentamente, il processo di attuazione sarà completato nel 2024. Siamo in campana, noi seguiremo attentamente tutta l'evoluzione.
2: Presidente, parliamo della legge delega e chiaramente di quelle che sono anche un po' le preoccupazioni, perché c'è un futuro che ci attende e sono tante le novità.
5: Sì, durante questo incontro che la Presidenza nazionale ha voluto fare con tutti i presidenti provinciali, con i quadri direttivi dell'associazione, è stato affrontato questo argomento della legge delega che in effetti, anche se un po' si aveva sentore, avevamo letto, però non si conosceva a fondo. È stato un momento di profondo confronto con i presidenti provinciali, ma è stato anche un momento di preoccupazione da parte di tanti per quello che il futuro potrebbe riservarci. Io, a parere mio, sono sempre uno che non mi preoccupo mai dei cambiamenti, anzi i cambiamenti bisogna affrontarli con coraggio e bisogna sempre stare al passo con i tempi. E in questa fase non penso che sia un momento del quale preoccuparsi, è un momento solo da guardare con attenzione e aspettare l'evolversi di tutta la situazione e vedere magari in futuro come affrontare tutto al meglio.
2: Presidente, molte sono le iniziative che voi fate sul vostro territorio, vogliamo un attimino parlarne perché siete molto attivi?
6: Beh sì, come molti. molte altre realtà del nostro territorio, siamo riusciti ad avere anche un numero molto alto di volontari che ci consentono di essere molto presenti sia a livello istituzionale che a livello di iniziative. Abbiamo aperto la sede alle altre associazioni e noi ci stiamo aprendo, entrando in tutti quelli che sono i coordinamenti nazionali e locali che riguardano la disabilità e il volontariato. La cosa che ci sta contraddistinguendo di più in questo periodo è il fatto di aver attivato un giardino intestato a una nostra consigliera che purtroppo è deceduta durante il Covid, dove all'interno facciamo tantissime iniziative che vanno dalla presentazione di libri, alla musica, alle feste e alle attività, diciamo, pedagogiche per i ragazzi, sia disabili che non.
2: Presidente, parliamo della legge delega. C'è preoccupazione o c'è, come dire, una svolta anche verso il positivo, quindi una speranza verso appunto il positivo?
6: Ma ogni cambiamento è un cambiamento importante, bisogna saperlo.

ogni giorno su Radio Annici 24, l'oroscopo di Maya. Ti aspettiamo tutte le mattine alle ore 5:15, 7:15 e 9:15.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamich Informa. Fra qualche settimana partirà la sperimentazione. Ormai è stato deciso e dal 1 gennaio 2025 l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, l'INPS, acquisirà e quindi la funzione di accertatore unico su tutto il territorio nazionale, partendo dalla sperimentazione che si svolgerà in 9 province. Di queste 9 province, 3 già sono, diciamo, in CIC, come si suol dire, e quindi è già l'INPS che svolge la funzione accertativa come unico accertatore, mentre per le altre 6 province, quindi escluso Catanzaro, escluso Frosinone ed escluso Salerno, che già sono in CIC, come vi dicevo, le altre 6 che sono, per la precisione, Forlì, Firenze, Trieste, Sassari e Brescia e l'altra, la sesta, Perugia, naturalmente sarà per la prima volta l'INPS accertatore unico. E quindi l'accentramento, e quindi si incomincerà a dar avvio a quella sperimentazione, in modo che la legge delega 227 del 2021 e il decreto attuativo 62/2024 potranno incominciare a dare a mettere in campo la propria efficacia e i propri frutti. Ma purtroppo la situazione non è tanto tranquilla, e lo vedremo soprattutto nella seconda parte, quando andremo ad evidenziare qual è la criticità principale e quello che la nostra associazione sta mettendo in campo per cercare di migliorare questa situazione. Ma lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich Informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Come vi ho detto nel lancio e nella prima parte della nostra puntata di oggi, sta per partire la cosiddetta riforma sulla disabilità. Riforma che modificherà sensibilmente la materia, introducendo, oltre alla sperimentazione, anche tutta un'altra sequela di novità importanti, partendo dall'accentramento in capo all'INPS, come vi ho detto, poi l'attivazione dell'altra grande novità è che l'attivazione del procedimento amministrativo per la valutazione di base avverrà direttamente con la trasmissione del certificato medico introduttivo redatto da un medico certificatore, quindi il cittadino non avrà più necessità di dover necessariamente anche fare la domanda amministrativa. Fino a questo momento si presentava il certificato medico e dopo ci si recava presso un'associazione di categoria o presso un patronato, o il cittadino lo poteva fare in modo autonomo attraverso i canali che conosciamo, poteva inviare la domanda amministrativa. Quindi l'attivazione del procedimento amministrativo avverrà automaticamente con l'invio del certificato medico. Inoltre tutta il certificato medico e il certificato ex verbale digitalmente firmati andranno ad essere acquisiti al fascicolo sanitario elettronico, quindi il cittadino non dovrà più assolutamente preoccuparsi di doverlo esibire, ma qualora necessariamente, qualora laddove qualcuno andrà nel fascicolo sanitario elettronico, il cittadino troverà già questo, cioè sia il certificato medico introduttivo sia l'ex verbale. Quindi che cosa succede? Che attraverso la valutazione di base si andrà

seguire l'accertamento sanitario effettuato dall'unità di valutazione di base, che quindi andrà a sostituire la vecchia modalità di accertamento. Quindi la valutazione di base sarà effettuata da due medici nominati dall'INPS, di cui uno specializzato in medicina legale e che riveste anche il ruolo di presidente, e da un medico in rappresentanza delle associazioni di categoria e da una figura professionale appartenente all'area psicologiche e sociali. Naturalmente cambierà tutto, in effetti bisognerà coniugare la valutazione medico-legale con una valutazione biopsicosociale, quindi bisognerà mettere insieme questi due elementi. La valutazione rivesterà e naturalmente darà vita ad una valutazione che può diciamo sì, essere estrinsecata in quattro livelli: un livello lieve, un livello medio, un livello alto e un livello molto elevato. Che cosa succede in tutto questo? Succede però, ed è qui la prima criticità, che ad oggi il decreto attuativo che il Ministero della Salute doveva emanare per individuare i criteri, soprattutto per la redazione dei certificati e quindi per la valutazione stessa, non è stato ancora emanato. Non è stato ancora emanato e quindi questo ci preoccupa, è una delle criticità più importanti. L'altra criticità che l'associazione sta cercando di rendere il meno impattante possibile o meno complicato possibile per le persone, per i cittadini con disabilità, riguarda appunto l'organizzazione delle visite stesse. È normale e indubbio che il nostro territorio ha una connotazione particolarissima e quindi pensare di accentrare le visite mediche per l'accertamento della valutazione di base, quindi della ex invalidità civile o della valutazione multidimensionale quando ci sarà, accentrarle nel capoluogo di provincia diventa particolarmente difficile. È importante invece ramificarlo sul territorio della provincia, altrimenti i cittadini con disabilità che ne faranno richiesta sono costretti a spostarsi su territori difficili, complicati e naturalmente, viste anche le condizioni, difficilmente possono farlo. Qual è la nostra richiesta? Perché vogliamo che questa sperimentazione, che non deve, diciamo così, essere sottoposta a giudizi pretestuosi o, diciamo così, intrisi di preconcetti a priori, possa invece dare la sua efficacia. Innanzitutto rendere omogeneo anche tramite l'adozione di uno specifico regolamento l'iter dell'accertamento in tutte le realtà territoriali. Se noi oggi abbiamo una legge ma non abbiamo un regolamento che ci spieghi e che vada ad individuare l'iter dell'accertamento in tutte le realtà territoriali, significa che noi partiamo con il piede sbagliato. Noi dobbiamo superare le attuali difformità, dobbiamo favorire l'uniformità dei criteri valutativi, dobbiamo migliorare i tempi di definizione del procedimento e di risposta all'utente, alla persona con disabilità, al cittadino con disabilità e naturalmente dobbiamo anche dare piena attuazione ai principi che la legge stessa e il decreto 62/2024 contengono. Dobbiamo anche cercare di garantire con particolare attenzione che la sperimentazione, soprattutto come dicevo prima, nelle province non in CIC, laddove l'INPS non è accertatore unico, naturalmente dobbiamo cercare di gestire a causa diciamo così, delle domande di accertamento sanitario presentate a ridosso del 31 dicembre 2024, che si possa verificare la contemporanea presenza di differenti processi di lavorazione. Mi spiego meglio. Se sì, oggi io presento oggi fino al 31-12-2024 il certificato medico che viene rilasciato dal medico certificatore al cittadino che ne fa richiesta, viene inviato all'INPS. Dopodiché il cittadino ha 90 giorni di tempo per presentare la domanda amministrativa. Questa nelle nove province non è più possibile. Se io il 29 di dicembre presento il certificato medico attraverso un medico certificatore, è normale che entro il 31 dicembre, solo per quest'anno, devo inviare assolutamente anche la domanda amministrativa. Perché se attendo e se la invio entro i 90 giorni, rischia di, non rischio, vi è la concomitante, diciamo così, conflittualità

0: il concomitante conflitto tra due sistemi completamente diversi. Quindi l'INPS ha emanato una circolare ben precisa dicendo che tutti i cittadini che in queste province andranno a presentare un certificato medico con il vecchio sistema, perché il nuovo sistema parte dal 1 gennaio 2025, quindi se entro il 31 dicembre 2024 un cittadino in queste nove province presenta la domanda, presenta il certificato medico per essere riconosciuto poi la sua invalidità civile, deve anche contestualmente inviare la domanda amministrativa. Altrimenti rischiamo di trovarci in un doppio, diciamo così, in un doppio processo di valutazione con regole completamente diverse. Naturalmente dobbiamo assolutamente valorizzare anche il ruolo delle associazioni di categoria accreditate per la tutela delle persone con disabilità e di quelle che operano all'interno del processo di accertamento. Quindi tutta una serie di interventi, però è chiaro che bisogna anche realizzare campagne di comunicazione specifiche sia a livello nazionale e territoriale, così come abbiamo chiesto all'Istituto che, oltre a individuare quei percorsi di confronto a livello nazionale attraverso il cosiddetto comitato tecnico che è stato istituito a livello nazionale, la stessa cosa possa e debba accadere anche a livello provinciale e a livello regionale, proprio per individuare quei percorsi per cercare di monitorare il corretto utilizzo dei nuovi sistemi di valutazione e per cercare di realizzare anche quella che è la valorizzazione, diciamo sì, è l'orientamento e l'assistenza, quindi è la completa tutela della stessa persona con disabilità. Quindi se abbiamo un grande, diciamo così, impegno da dover assolvere e dobbiamo eventualmente anche individuare quel monitoraggio che ci possa portare poi ad eventuali modifiche al modello organizzativo che è stato individuato, che sarà individuato, ripeto, cercando di creare le condizioni perché la legge sia effettivamente efficace, sia effettivamente efficiente, ma che vada anche sensibilmente a mettere veramente ed in modo concreto le persone con disabilità in una condizione di snellimento di tutta la parte burocratica e di tutta la burocrazia che oggi ci assedia. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro un buon proseguo di trasmissione. A risentirci nella prossima puntata.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
4: La lunga storia del Leone d'Oro, prestigioso riconoscimento nato a Venezia nel 1947 e tradizionalmente legato all'arte e al cinema, si arricchisce quest'anno di un premio all'impegno per la solidarietà e l'inclusione delle persone disabili. È stato assegnato il Leone d'Oro per meriti professionali al professor Nazzaro Pagano, per il suo lungo impegno nella tutela e promozione dei diritti sociali, economici e culturali dei cittadini con disabilità. La consegna è avvenuta alla presenza del dottor Sileno Candelaresi, presidente del Leone d'Oro, e della madrina e conduttrice delle premiazioni, Luz Adriana Sarcinelli. In occasione della premiazione, è stato inoltre conferito al professor Pagano l'incarico di presidente del Leone d'Oro per la imprenditoria.
5: Siamo qui in un ente istituzionale importante a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Prima di appunto iniziare la cerimonia volevo appunto proseguire il racconto del Leone d'Oro. Siamo giunti al 78esimo anno di Gran Premio Internazionale di Venezia. Il Leone d'Oro non è solo cinema, infatti io essendo il presidente del Leone d'Oro abbiamo incaricato la Biennale che si occupa del settore cinema e poi ci sono tutti gli altri settori, il Leone d'Oro per lo sport, per la pace, per l'imprenditoria, per l'arte, per la solidarietà, per la legalità e in ognuno di questo settore c'è un presidente. Siamo qui nella sede istituzionale dell'AMICH per premiare il presidente, il professor Nazzaro Pagano. Veniamo qui.
6: Docente universitario, giornalista, già segretario generale ed attualmente presidente nazionale al suo secondo mandato della storica rete associativa AMMIC, che sotto la sua guida è entrata a pieno titolo nel terzo settore. Il presidente nazionale Pagano, nella sua lunga militanza, ha fatto sì che si continuasse il percorso di apertura nel nostro paese per il concreto ed effettivo superamento dei pregiudizi sull'handicap, assicurando con un controllo capillare, con i tanti disegni di legge di cui si fa portatore e in accordo con le istituzioni governative, che venisse garantita la tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il presidente Pagano, dal punto di vista sociale, è dunque divenuto, grazie alla sua competenza, alla sua dedizione e alla sua particolare sensibilità verso i più svantaggiati, un irrinunciabile interlocutore di legislazione sociale, chiamato sempre a tutti i tavoli tecnici dei vari ministeri, ove si tratti l'argomento della disabilità. Ed è proprio per queste sue peculiarità che l'INPS l'ha chiamato a far parte del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'istituto, dove il presidente può far esaminare le incessanti richieste di miglioramento della condizione delle persone con disabilità. Il presidente Pagano è inoltre presidente nazionale della FAND, federazione tra le massime associazioni storiche italiane della disabilità. Anche in campo internazionale è evidente la sua figura costruttiva, che lo ha portato alla presidenza della FIMITIC, la Federazione Internazionale della Disabilità.
7: Per questo motivo il comitato del Leone d'Oro gli conferisce il Leone d'Oro per meriti professionali.

0: Grazie al presidente Candelaresi, grazie a un vicepresidente Luz Sarcinelli. Naturalmente grazie a tutti e grazie per questo premio. Sono particolarmente emozionato. L'associazione aveva necessità di una spinta verso l'esterno, perché seppur strutturata organizzativamente, seppur solidamente costituita, aveva necessità di riaprirsi al mondo sociale. Credo che ci siamo riusciti, credo che sono stati raggiunti, che abbiamo raggiunto risultati importanti e dobbiamo continuare su questa strada. Per chi non conosce la nostra associazione, perché la nostra è un'associazione che opera in un determinato settore, in un determinato comparto, per chi non conosce la nostra associazione forse non si riesce, non riesce neanche a rendersi conto dell'attività che quotidianamente facciamo. È un'attività che naturalmente è fatta grazie anche ai tanti dirigenti territoriali, alle tante persone e alle migliaia e migliaia di persone che collaborano con noi su tutto il territorio nazionale, alle migliaia e migliaia di volontari che operano nell'ambito dei rispettivi territori con noi e soprattutto grazie anche ai tanti medici di rappresentanza che noi nominiamo in tutte le commissioni. L'altro giorno facevamo un resoconto, abbiamo circa 500 nostri rappresentanti all'interno delle commissioni INPS e più di 1500 rappresentanti sanitari nelle commissioni presso le ASL. Naturalmente tutto questo lo dobbiamo anche ad una struttura organizzativa qui centrale e quindi mi fa piacere aver ricevuto questo premio all'interno di questa presidenza nazionale insieme a tutti i collaboratori. Ma naturalmente questo premio è un premio a tutta l'associazione. Personalmente lo reputo come un nuovo stimolo per cercare di fare ancora meglio nei prossimi anni, sempre che nel 2026 mi vorranno riconfermare alla presidenza nazionale di ANMEC.
1: Assolutamente sì.
0: Ma naturalmente è un premio che devo condividere innanzitutto con una persona che mi ha accompagnato nel corso della mia vita, che è mia moglie.

0: e credo che mi vorrà accompagnare ancora per i prossimi anni, almeno fino al 2026 dovremmo esserci e poi vedremo. Naturalmente è un premio che voglio anche condividere con la mia famiglia, con i miei figli, con mio nipote che oggi doveva essere qui, ma visto il tempo abbiamo preferito lasciarlo a casa perché doveva affrontare un viaggio, troppo piccolino per poter affrontare un viaggio, e quindi lo condivido con loro, lo condivido con tutti i miei collaboratori a cui, ripeto, sono qui oggi presenti e mi fa piacere riceverlo qui. Proprio perché sono persone a cui chiedo tanto, danno tanto, ripeto, a cui però l'unica cosa che posso dire è che a ognuno di loro, per la professionalità, per la correttezza e per la loro, diciamo così, responsabilità morale e anche nei confronti dei doveri professionali, affiderei tranquillamente le chiavi di casa mia ad ognuno di loro. Quindi questo è quello che posso rappresentare. Voglio ringraziare e concludo il presidente Sileno Candelaresi perché ha voluto sì che questo premio mi fosse attribuito. Ringrazio la vicepresidente, la dottoressa Luz Adriana Sarcinelli, e un ringraziamento anche alla dottoressa Tina Bianco che comunque mi ha supportato in questa fase e mi ha, diciamo così, aiutato a comprendere l'importanza e il significato di questo premio. E quindi è un premio che condivido con tutti voi. Grazie.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Radio Anmich 24 vi invita all'ascolto di Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech. Ogni mercoledì alle ore 11:15 e il venerdì alle ore 14:15 su Radio Anmich 24.
4: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

Gli anni 60 sono fondamentali per la crescita dell'Italia. Da paese agricolo diventa un'economia industriale e raggiunge il massimo del boom economico, con beni accessibili a tutti come l'automobile e la bicicletta e altri, vedi frigorifero e lavatrice, che cambiano per sempre la quotidianità delle famiglie. Non mancano le conseguenze: il progressivo aumento del flusso migratorio sud-nord, l'inizio della stagione delle rivendicazioni sociali, la nascita di un certo sentimento di coesione nazionale per un paese che aveva cominciato il decennio ospitando le Olimpiadi. È in questi anni che l'ANMIC, ancora denominata l'ANMIC, organizza le tre marce del dolore, 61-64 e infine 1968, momenti chiave delle proprie battaglie. Migliaia di invalidi da ogni parte d'Italia a Roma per rivendicare il diritto di uguaglianza e il riconoscimento della categoria. La seconda marcia in particolare punta sull'assistenza economica e sanitaria. La terza porta anche ad uno sciopero della fame di 10 giorni di fronte al Parlamento. Sono anni di profondi mutamenti per le grandi aggregazioni politiche di DC, PC e PSI e per la Chiesa, con lo snodo del Concilio Vaticano II, mentre dall'estero arrivano i riflessi della guerra in Vietnam e la rivoluzione cubana di Castro. Non a caso l'ANMIC inizia a guardare oltre confine. Nel 64 c'è la visita del segretario generale Franco 40 a Washington con il prestigioso incontro con la famiglia Kennedy. Col trascorso

decennio si passa inesorabilmente dal boom alla stagnazione economica. Il 68 è un anno cruciale. Il movimento studentesco si salda con le proteste della classe operaia e i sindacati raggiungono vari risultati come le 40 ore lavorative. Proprio in materia di lavoro, l'ANMICE ottiene l'approvazione di un caposaldo dei diritti, la legge 482 sul collocamento obbligatorio dei disabili, e ancora prima, con la 458, il Parlamento le riconosce la qualifica di ente morale di diritto pubblico. Arriva anche il primo atto concreto in materia assistenziale, la legge 625, che disciplina l'erogazione delle provvidenze economiche e sanitarie per la categoria degli invalidi civili.

0: Anmic informa in esclusiva su
1: Anmic 24.
2: Presidente, affrontiamo con lei brevemente quelle che sono le criticità che oggi vive sul territorio.
3: Allora, le criticità di Pistoia sono legate molto alla non disponibilità dell'amministrazione pubblica a collaborare con noi. Tant'è vero che infatti alcuni mesi fa abbiamo avuto anche un problema con è stato inaugurato il Pantheon a Pistoia, dove non è stato reso accessibile ai disabili, e questo non l'abbiamo fatto presente sia tramite i giornali e chiaramente al sindaco. Tanto è vero che abbiamo avuto un incontro successivo con il sindaco per chiarire questa posizione, e naturalmente loro hanno detto avevano finito i soldi per renderlo accessibile. Dopo una nostra appunto richiesta di una tavola di lavoro anche tra amministrazione e associazioni, e abbiamo fatto l'ultimo articolo sulla Nazione, dico anche dove, sono stati trovati fondi, e quindi ora aspettiamo semplicemente un periodo e poi chiederemo quando verranno iniziati questi lavori. Questo, diciamo, è una situazione molto brutta a Pistoia, perché ci sono molte situazioni dove i disabili non riescono ad accedere. Pensiamo alle chiese, pensiamo ai luoghi pubblici, proprio per motivi di chiaramente una città medievale, questo lo riconosciamo, però non vengono fatti i lavori che dovrebbero essere fatti.
2: Diciamo che la svolta positiva di Amnich proprio serve a questo, no? Trasformare ciò che può essere negativo in positivo.
3: Esatto, è questo il problema. E noi lottiamo per questo tutti i giorni, appunto facendo notare queste cose alla cittadinanza, a tutta la cittadinanza.
2: Presidente, un commento sulle parole proferite in questa tavola rotonda dal professor Pagano.
4: Devo dire la verità. Pagano è un pioniere di questa realtà e si sta difendendo e combattendo da anni. Spero che questo sia arrivato a un momento buono per arrivare ai progetti sia del Presidente nazionale sia dell'Animic intera, che da 50 anni a questa parte stiamo soffrendo. Però nulla a togliere, abbiamo un grande Presidente che si chiama Nazario Pagano.
2: Ed è indiscutibile. Si sta parlando appunto anche di svolta epocale con questo nuovo DDL. Qual è il suo pensiero in merito?
4: E appunto quello che ho detto prima, questo è nuovo, però diciamo al limite sono già progetti pensati da Nazario Pagano e li sta portando a termine, di questo nuovo progetto della DDL, il nuovo progetto di legge.
2: Presidente, a che punto siamo nei rapporti con le istituzioni sanitarie? Spesso non se ne parla. Ci faccia chiarezza.
5: Sì, infatti, io penso che poi il grosso del lavoro venga proprio da quelle che sono le esigenze di base, quelle che sono i rapporti con l'azienda sanitaria, i rapporti con l'INPS. E noi, grazie a Dio, abbiamo fatto un'interaiatura a Grosseto abbastanza interessante, cioè un rapporto molto, ma molto buono con l'azienda sanitaria, che ci richiede anche i medici di categoria continuamente, perché c'è una carenza di medici da parte dell'azienda sanitaria e quindi vogliono supplire a questa carenza, fra virgolette, sfruttando noi, che dobbiamo indicare un certo numero di medici di tanto in tanto. Stessa cosa anche per quello che riguarda l'INPS. L'INPS noi abbiamo avuto sempre il massimo rispetto da parte loro e noi rispettiamo l'INPS. Molti provvedimenti attuali dell'INPS sono di autotutela, il che vuol dire che noi abbiamo alla base molte ragioni e diciamo l'INPS se ne rende conto senza azione giudiziaria.
2: Avvocato, il punto chiave della legge delega 227 del 2021 è quello di aver posto al centro la persona come soggetto di diritti esigibili e non più destinatario ma autore del proprio progetto di vita. Qual è la reale portata di questo principio rispetto al passato, ma soprattutto guardando al futuro?
6: È un principio fondamentale e non è soltanto una clausola di stile, ce l'ha detto stamattina bene il Ministro, è un passaggio epocale, nel senso che si passa da un sistema assistenziale che protegge la persona ma decide anche della persona, alla persona con disabilità che è al centro di tutto quello che la riguarda, quindi la persona che decide, che attua il proprio progetto di vita e che governa le proprie scelte che riguardano appunto la propria vita personale, quindi un cambiamento totale rispetto al passato, rispetto alla normativa precedente, se si pensa alla legge 104 che è stata una grandissima legge ma che ormai risale al 1992, che si occupava del percorso di vita delle persone con disabilità ma sempre come persone che necessitavano di interventi assistenziali. Oggi si pensa invece alla persona che determina il suo progetto di vita, il percorso che deve essere attuato per se stessa e quindi degli interventi assistenziali che saranno realmente mirati a quella persona e concordati con quella persona.
2: Ecco, un nodo difficile da sciogliere è quello delle risorse da porre alla base del progetto di vita e quindi anche un budget di progetto. Cosa vi aspettate da questo decreto attuativo?
6: Il decreto attuativo specifica cosa si intende per budget di progetto e questo è un passaggio avanti anch'esso importante, perché del progetto di vita si parla già dalla legge 328 del 2000, è sempre mancato proprio il budget di progetto, cioè il paniere di risorse a cui attingere per poterla attivare. Oggi invece questo viene disciplinato ed è importante, perché per paniere di risorse si intendono non solo le risorse economiche ma anche proprio le risorse di personale, tecnologiche, tutto quello che deve essere messo in campo perché la persona possa avere il migliore progetto di vita. Ovviamente le risorse economiche sono essenziali, perché senza risorse economiche non si va da nessuna parte, e un altro passaggio importante è stato quello dell'unificare i vari fondi, perché è necessario che si possa attingere per sviluppare un progetto che riguardi tutta la vita della persona, non a fondi spot o interventi spot, ma che sia possibile una programmazione anche economica di lungo periodo.
0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.
7: Diventa anche tu socio Anmich. Presso le nostre sedi presenti in tutta Italia troverai competenza, professionalità, tutela ed assistenza sulle leggi e sulle iniziative in ambito della disabilità. Il costo della tessera annuale è di €47,80. Visita il sito www.anmich24.it e cerca la sede Anmich più vicina a te. Anmich, dal 1956, difendiamo i tuoi diritti.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamici Informa. Parliamo immediatamente delle criticità che stanno venendo fuori nelle nove province oggetto di sperimentazione, dove purtroppo quello che noi avevamo, diciamo sì, in modo critico avanzato e le preoccupazioni che avevamo, diciamo sì, rappresentato, si stanno manifestando in tutta la loro interezza. E stiamo cercando di correre ai ripari, ma naturalmente chi ha tempo non perda tempo. Noi in tempi non sospetti lo avevamo detto che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà, soprattutto nella partenza, e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi di poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati. Ahimè, purtroppo è una magra consolazione quella di poter dire avevamo ragione. Non lo vogliamo dire perché poi chi ne va a pagare le conseguenze sono i cittadini con disabilità. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Ebbene sì, la sperimentazione in nove province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste nove province di fatto non è possibile inviare il certificato medico introduttivo. Non si riesce ad inviare il certificato medico introduttivo, non perché è complesso, e questo poi purtroppo lo vedremo successivamente, non perché ci vorrà un tempo abbastanza lungo perché un sanitario possa redigere quel certificato medico introduttivo, ma purtroppo perché il sistema non funziona. Dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo, che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa documentazione all'INPS. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma anche quella è una preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funzioni. Quindi che cosa sta accadendo in queste nove province e che cosa potrà accadere nei prossimi giorni? Il primo elemento che dobbiamo rappresentare con grande vigore e che quindi con grande preoccupazione è che le persone che hanno bisogno di richiedere una prestazione, qualsiasi essa sia, e le persone che necessitano di inviare, di richiedere, quindi di esigere un loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste nove province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, beh, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo, altrimenti rischiamo veramente di impedire ad una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone? Ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei cosiddetti decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza. Non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà che ne è conseguita. Però io immagino le migliaia di persone con disabilità che in quelle nove province, che poi, ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi hanno una tempistica immediata da dover, diciamo così, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere chiamati a visita. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, E purtroppo la decorrenza non potrà, e se la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di febbraio, perché voi sapete meglio di me che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta la l'istanza. E quindi questa è un'altra preoccupazione. L'altra preoccupazione è che noi abbiamo già rappresentato, perché abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici dell'INPS, incontro che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo che fine faranno queste persone che hanno trasmesso il certificato? È vero che qualcuno non è vero che non sono stati proprio trasmessi i certificati, ma è altrettanto vero che la situazione presenta delle difficoltà oggettive. Quindi queste persone che dovranno recarsi di nuovo dal proprio medico di base o dal medico certificatore per fare il certificato, oltre alla criticità che della complessità, in questo momento, come vi dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione.

Poi vediamo la difficoltà della successiva, della complessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del VUDAS per i maggiori di anni 18. Beh, qui la situazione diventa particolarmente complessa, particolarmente complicata. Io mi auguro che chi è preposto istituzionalmente ad intervenire lo faccia con la massima celerità. Noi l'abbiamo richiesto con forza. Vi è stato un incontro che ha assunto per certi aspetti anche dei momenti aspri nei confronti del vertice dell'INPS, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra preoccupazione, l'avevamo, diciamo così, determinata questa nostra preoccupazione, l'abbiamo definita questa nostra preoccupazione. Siamo stati, come sempre, diciamo così, delle Cassandre inascoltate. Guardate, nessuno meglio della nostra associazione conosce il sistema dell'accertamento su tutto il territorio nazionale e quindi noi avevamo avvertito le autorità istituzionali che erano preposte all'attuazione di questa nuova norma. Lo avevamo fatto in sede di INPS, lo abbiamo fatto in sede di Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, l'abbiamo fatto in sede di osservatorio, l'abbiamo fatto anche in sede del Ministero per le Disabilità. Purtroppo, e poi aggiungiamoci anche che vi è una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri che concorrono alla realizzazione di questo processo e che purtroppo viaggiano su onde completamente diverse, su frequenze completamente diverse, e ognuno quasi come se lavorasse in una camera stagna del proprio, diciamo, sì, contesto istituzionale. E questo non è possibile, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'amministrazione dello Stato, i cittadini non possono ricorrere, non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'altra istituzione. Quindi la preoccupazione è tanta. Le conseguenze saranno, diciamo sì, abbastanza impattanti sulla fascia dei cittadini che purtroppo dovrà subire questi ritardi, che dovrà subire queste criticità, che dovrà subire tutte quelle negatività che si potranno riverberare su di loro. E la preoccupazione maggiore aumenta anche in vista poi del 1° gennaio 2026, quando tutto il sistema sarà. Tutto il territorio italiano sarà interessato da questa riforma. Ahimè, purtroppo le tabelle non sono ancora state emanate, le nuove tabelle per la valutazione non sono state emanate, perché oggi stiamo parlando della criticità dell'avvio della fase amministrativa, dell'invio del certificato, ma poi dobbiamo capire come verranno fatte le valutazioni. Come verranno fatte le valutazioni, su quali basi, su quali tabelle, per le tre patologie. E ahimè, spero che non voglia qualcuno venire in mente di allargare il campo delle province su cui si dovrà andare ad attuare la sperimentazione. Se prima non facciamo un monitoraggio, se prima non facciamo una valutazione su quello che avverrà in queste nove province e siamo partiti già col piede sbagliato, difficilmente poi riusciremo a mettere a sistema tutta la norma anche per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che nel corso del 2025, così come si è sentito dire, sia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, si è sentito dire che vogliono allargare le province, purtroppo qui c'è da accapponare, da farlo accapponare la pelle. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indolore, un passaggio soft. E invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato e le nostre richieste, ma erano richieste, diciamo così, sagge, improntate alla prudenza, che provenivano da un osservatorio privilegiato che noi abbiamo su tutto il territorio nazionale. Siamo rimasti inascoltati, purtroppo, ripeto, è una amara consolazione. Noi naturalmente non ci fermeremo, stiamo sollecitando tutti, le istituzioni, la parte politica, chi di competenza, perché nel più breve tempo possibile siano rimosse queste criticità. Siamo i soli a parlarne, gli altri non avvertono questa necessità. Beh, forse saremo dei falsi profeti, ma naturalmente, diciamo, non saremo presi in considerazione, ma io penso che fra qualche settimana la situazione si aggraverà ancor più.

questo, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che non funziona, in questo momento è quella la maggior preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione del certificato e, ahimè, la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno o la mancanza, diciamo così, di attitudine che i medici hanno anche a dover riportare determinate notizie che fino a questo momento erano di competenza di tutt'altra natura e di tutt'altra materia, purtroppo aggraveranno ancora più la situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi con questo termino qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi e prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse e per chi diciamo sì, lo sente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra adesione per noi è, significa forza nell'andare, ecco, proprio a contrastare tutte queste criticità. Perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare e per farlo meglio abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra adesione, della vostra forza, perché la nostra forza deriva dal sostegno e dalla forza che ci dare. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon prosieguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: Presentato dall'ANMIC, il nuovo report sul lavoro svolto dal 2016 al 2023, dal suo Dipartimento contro le discriminazioni e per la promozione delle pari opportunità delle persone con disabilità. Il report mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle numerose sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente per vedere riconosciuti i loro diritti. Un tema centrale è quello delle discriminazioni sul luogo di lavoro. Nel solo anno 2023, il 23% delle segnalazioni di discriminazione provenivano dal contesto lavorativo, con la maggioranza delle segnalazioni fatte da persone con una percentuale di invalidità civile tra il 75% e il 99%, di età compresa tra i 40 e i 60 anni. Durante l'evento di presentazione, alla presenza del professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della rete associativa dell'ANMIC, è intervenuta la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.
1: Come è noto, io sono un professionista del mondo del lavoro, sono un consulente del lavoro. Mi sono occupata per tutta la vita di gestire le risorse umane di impresa e soprattutto di leggere i bilanci e quindi di utilizzare meglio quelle che sono le risorse messe a disposizione. Conosco e comprendo bene qual è il messaggio di un bilancio sociale. Un bilancio sociale va oltre quello che è l'equilibrio di un conto economico e quindi l'esposizione di costi e di ricavi, ma invece concretizza quelle che sono delle responsabilità, delle scelte importanti e dà dignità e valore a quelle che poi sono le scelte nell'affermazione anche della posizione e del ruolo di una organizzazione, di un ente nazionale come ANMIC. Quindi veramente in questo credo che sia importante anche per me sottolineare qualche passaggio. Voglio salutare i colleghi di governo, la ministra Locatelli, siamo d'accordo non solo ed esclusivamente su chi parla per primo, il viceministro Cirielli, tutti coloro i quali sono qui oggi e che hanno ruoli di rappresentanza nell'associazione o a vario titolo in altre importanti organizzazioni per i parlamentari. Vedo il direttore generale dell'INPS, Valeria Wittenberga. Però, ecco, torniamo a quello che è il tema. Io ho molto apprezzato quando il Presidente ha detto noi vogliamo orgogliosamente rimanere legati a quella che è la nostra funzione, non solo tradizionale, ma la nostra funzione storica, quella di essere un ente nazionale di tutela e di rappresentanza delle persone con disabilità, non scegliere di diventare impresa sociale, però non perché questa scelta di campo poi voglia in qualche modo anche dare una lettura negativa del percorso dell'impresa sociale, io credo che sia invece una rivendicazione importante, prima di tutto perché si parla di tutela e di rappresentanza e questo è un aspetto fondamentale. Poi io credo che ancora più importante sia l'accento sul fatto che quella tutela, quella rappresentanza è rivolta a persone con disabilità. Non è un caso che io abbia iniziato questo intervento ricordando cosa sono stata e il fatto che sono un professionista del mondo del lavoro che ha esercitato la professione per molti anni prima di iniziare questo percorso nel governo Meloni. Ma perché io conosco bene qual è la differenza tra la legge 482 del 68 con quella visione di collocamento obbligatorio che poi era in definitiva l'assegnazione di un numero e anche la rappresentazione delle persone invece come contesto e soprattutto come quota numerica, invece qual è la differenza e soprattutto la diversa filosofia della legge 68 del 99 che invece è una norma di inserimento mirato di persone con disabilità. Questo vuol dire aver cambiato paradigma, aver spostato l'attenzione dal numero, dalla tassa che qualche impresa poteva ritenere di dover pagare su un fronte invece importante come quello della solidarietà, per spostarsi invece a un concetto di solidarietà molto più ampio e che tiene conto del fatto che è importante che con l'inserimento lavorativo sia un inserimento che garantisca anche alla persona con disabilità di poter svolgere un'attività lavorativa mantenendo e affermando la dignità della persona. Io credo che sia questo l'impegno che col Ministro Locatelli stiamo portando avanti, quello di dare ancora di più concretezza a quei principi che poi devono tradursi in attività concrete che possano essere anche occasione concreta di lavoro, di inserimento lavorativo e di manifestazione attraverso il lavoro di quelli che sono i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale. E noi abbiamo necessità assoluta di fare questi percorsi mettendo in relazione chi questa tutela e questa rappresentanza delle persone con disabilità la esercita quotidianamente, non solo saltuariamente e per esigenze ovviamente che sono legate ad altri contesti. Il Presidente diceva prima, non è una rivendicazione politica, ma è invece una scelta di rimanere fedeli a quella che è un'identità. E io credo che questo sia l'aspetto importante. E in questo il Governo ha riconosciuto anche i percorsi, inserendo all'interno del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS un rappresentante delle associazioni del mondo della disabilità. Il Presidente degli ANMIC è stato scelto dalle quattro organizzazioni per rappresentare tutto il mondo. E questo è sottolineare perché noi non abbiamo voluto fare la scelta, noi abbiamo fatto la scelta di inserire un rappresentante, ma conferendo invece al mondo delle associazioni la responsabilità di individuare chi in questo momento deve rappresentare tutto il mondo associativo all'interno di un contesto importante, complesso, come quello del Comitato di Indirizzo e di Vigilanza dell'INPS. Perché io dico importante nel contempo complesso? Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è l'istituto italiano e l'istituto di previdenza più importante per numero di prestazioni gestite d'Europa e conseguentemente per quello che è l'assetto e la copertura della nostra previdenza sociale, io dico del mondo, visto che poi veramente rappresentiamo un unicum per la quantità e la complessità delle gestioni che sono affidate all'INPS. In questo ci sono anche tutti quei temi e quei momenti in cui ANMIC è chiamata a dare un contributo, un contributo sul fronte dell'inserimento lavorativo, quindi della corretta applicazione della legge 68 del 99, ma anche della gestione di tutti quei percorsi per il riconoscimento delle invalidità civili e per l'accertamento dell'invalidità civile. L'entità e la complessità dei servizi che voi offrite alle persone che si avvicinano a voi è molto ampio, quanto ampie sono le attribuzioni e anche le attenzioni che voi ponete nel redigere un bilancio sociale. Il bilancio sociale parla di responsabilità, di assunzione di responsabilità e ancora di più di aver voglia e della voglia di esercitare un ruolo e una funzione che è una funzione strategica per il presidio di quelli che sono diritti fondamentali delle persone. Per me, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il diritto fondamentale da preservare è quello e da garantire è il diritto al lavoro, che deve voler dire anche tener conto che non siamo tutti quanti uguali, ma invece che ognuno di noi ha dei diversi talenti, alcuni sono dei talenti speciali che hanno bisogno di essere accompagnati. Allora ecco che la missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, gestita dal Ministero del Lavoro, mira proprio a sostenere dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità. Sono stati presentati 2.400 progetti per una linea di programma che ha in dotazione 1.450.000.000, 2.000 progetti sono validi, nel senso che sono completi e quindi sono elegibili per il finanziamento. E in questo c'è tanto, c'è tantissimo, perché il nostro impegno spazia dal rafforzamento del ruolo dei servizi sociali territoriali, al potenziamento degli interventi per l'autonomia dei disabili, attraverso l'erogazione di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari delle persone con disabilità, costruire un percorso di sostegno e di accompagnamento vuol dire anche tener conto che noi non siamo fatti in serie, ma anzi siamo assolutamente splendidamente diversi. Ecco, io credo che sia importante sottolineare questo, e quindi costruire un progetto vuol dire anche

necessità di mettere a fattor comune e a sistema il bisogno di intervenire sulle esigenze della singola persona, come mettendo insieme tutto

0: relazione con quelle che sono le realtà sul territorio, ed è importante il richiamo fatto dal Presidente Pagano al ruolo e alla funzione svolta dalle vostre articolazioni territoriali. Il livello centrale è certamente utile per fare strategia, per individuare quelle che sono le azioni che poi però devono essere concretizzate grazie all'apporto e al supporto del territorio. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in questo, insieme ovviamente e con le sue direzioni generali e i dipartimenti, è a disposizione, nel senso che io credo che le cose si possano fare e possano produrre risultati importanti se c'è la volontà di tutti, se c'è sinergia, se c'è capacità di ascolto, se c'è capacità anche di tradurre dei concetti e anche dei percorsi molto complessi come sono quelli legati all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non fosse altro che per la complessità della gestione anche della fase di rendicontazione dei progetti. Se noi abbiamo la capacità e avremo la capacità invece di lavorare sinergicamente, di ascoltare quelli che sono i suggerimenti e le riflessioni che vengono da chi è portatore di interessi alti, non di interessi legittimi, non di interessi di parte o di interessi di una parte, ecco che sapremo fare il bene delle persone che si rivolgono a noi e che guardano a noi per aver garantiti i loro diritti. Io nel augurarvi buon lavoro, poi in questo credo anche che sia importante la sottolineatura fatta dal nostro moderatore del fatto che le nostre organizzazioni, e in questo caso anche i ministeri e tutte le strutture amministrative, non hanno soluzione di continuità. C'è una prosecuzione negli impegni e nelle responsabilità che mi porta a dire, per esempio, che da ministro tecnico io cerco di rapportarmi a quelle che sono le deleghe che mi sono state attribuite, cercando di individuare sempre quella che è la soluzione tecnicamente migliore per poi rispondere a quel bisogno di risposte effettive che aspettano i cittadini, senza per forza di cose dover attribuire responsabilità o autoincensarmi se faccio qualcosa in più e di meglio rispetto al passato. Grazie infinite del vostro ascolto.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmich24.it.
3: Diventa socio Anmich. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmich24.com e clicca su tesseramento. Anmich, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi 5 marzo, mercoledì, parliamo di barriere architettoniche. È un tema che abbiamo affrontato la volta scorsa e che in quest'ultimo, diciamo così, periodo sta sempre più assumendo un significato particolare. Perché? Perché, come vi avevo già accennato, noi ci stiamo, diciamo così, orientando su questo tema in modo significativo. Il nostro dipartimento, che è stato costituito e che insieme agli altri dipartimenti sovrintende, diciamo così, in linea generale alle politiche che riguardano questo o quell'ambito, è il nostro dipartimento per la mobilità, per l'accessibilità, per l'universal design, sta sviluppando, diciamo così, dei percorsi molto importanti e significativi. Però, ahimè, devo parlare di qualche cosa che riguarda soprattutto gli ambiti territoriali e in particolar modo i comuni. Perché sapete bene che i comuni hanno competenza sui PEBA, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ma hanno soprattutto competenza sulla mobilità, sull'accessibilità delle nostre città, e hanno naturalmente anche competenza su quelli che definiti, cosiddetti, diciamo, stalli per i

Parigi. Ahimè, devo dire che ogni comune fa quello che vuole, si organizza come crede più opportuno, certamente avendo una visione differente l'un dall'altro e creando non poche difficoltà. Ma tutto questo lo vedremo, perché vi è addirittura del paradossale, devo dirlo con molta, diciamo così, amarezza, del paradossale nel comportamento dei vari o di tanti comuni della nostra penisola, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi. Perché? Perché il parcheggio è divenuto una possibilità di introitare, così come le multe peraltro, però le multe, se qualcuno non rispetta le regole, e lì si tratta di salvaguardare la vita umana, va anche bene. Per quanto riguarda i parcheggi, rendere la vita impossibile ai nostri cittadini, in particolare ai cittadini con disabilità, è veramente, diciamo così, un qualche cosa di poco dignitoso. Subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Ho voluto prendere spunto, dal fatto che come Dipartimento dell'Accessibilità, della Mobilità, della Vivibilità degli Spazi delle nostre città stiamo sviluppando un percorso particolarmente significativo e nelle prossime puntate vi daremo il riscontro di tutto quello che stiamo realizzando. È altrettanto vero però che purtroppo i comuni che hanno una competenza specifica, soprattutto per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche, per quanto riguarda la viabilità, la mobilità, l'accessibilità, la fruibilità degli spazi e oltretutto anche la possibilità dei parcheggi, quindi anche la competenza specifica sui parcheggi, qualche cosa di inverosimile sta avvenendo. Non esiste un regolamento nazionale o quantomeno non esiste una legge nazionale a cui tutti i comuni devono afferire. Ogni comune nel proprio regolamento può avere o può provvedere a derogare, a modificare, a cambiare, a realizzare quello che ritiene più opportuno. Ora io parto dalla considerazione che i nostri amministratori svolgono una funzione particolarmente importante e particolarmente significativa laddove operano in ragione di una degli interessi generali della collettività. Ma quando purtroppo però gli interessi dei nostri amministratori vanno a collimare con gli interessi di natura economicistica del comune che amministrano in quel momento, allora a quel punto la situazione va a differire rispetto a quelle che sono le considerazioni. Mi riferisco in particolare ai parcheggi. Noi non abbiamo un comune che abbia una sola identica visione per quanto riguarda il cosiddetto stallo per i parcheggi, stallo per i disabili, ma anche i parcheggi per tutti i cittadini che devono poter parcheggiare all'interno della città. Che cosa avviene? Permettetemi anche di fare una piccola considerazione sulla mia provincia e sul comune di competenza che ha la competenza su questa provincia, che è il comune di Caserta. Bene, a Caserta sono stati fatti degli stalli per poter parcheggiare sulle strisce blu per tutti i cittadini, ma le strisce blu vengono realizzate anche davanti alle, pedane di discesa dei marciapiedi per le persone con disabilità. Il comune di Caserta, la provincia di Caserta è una provincia grande, ma il comune di Caserta è un comune grande. Però vedere le macchine parcheggiate sulle strisce blu, perché poi al cittadino che parcheggia sulla striscia blu non gli può imputare una multa. Al cittadino che non parcheggia sulle strisce blu, ma diversamente dagli stalli blu, chiaramente puoi realizzare una multa. E se oggi noi andiamo a vedere il tipo di multa che viene realizzato laddove la macchina viene parcheggiata davanti a una discesa per stallo per disabili, quindi ad una pedana di discesa dal marciapiede per disabili, la multa è salatissima. Ma la multa non può essere realizzata se il comune davanti a quella discesa ci ha realizzato un parcheggio con le cosiddette strisce blu. Anacronismo assoluto, stupidità evidente. I controlli, i vigili, l'assessorato, gli ausiliari al traffico. Qui ognuno, l'ausiliare al traffico dice no, io faccio la multa se la macchina non è sullo stallo, ma se è sullo stallo non posso fare la multa. Ma è possibile mai? Chi è che ha realizzato queste strisce davanti alle strisce blu? In un altro comune, sempre dell'area campana, in un altro comune il comune ha realizzato parcheggi di diverse dimensioni nella stessa piazza, più lunghi o più corti, a seconda se vogliamo mettere più file o meno file all'interno di quelle sale, perché ogni parcheggio è naturalmente un incassare sempre più di soldi, quindi si ragiona soltanto in termini economicistici, ma ai cittadini chi ci deve pensare? Alle persone con disabilità che non possono scendere dai marciapiedi. Già l'inciviltà delle persone molto spesso travalica quelle che sono il vivere civile quotidiano. Poi a tutto questo si aggiunge l'incapacità dei nostri amministratori territoriali, dei nostri amministratori locali nell'andare a individuare delle situazioni che onestamente parlando lasciano veramente basiti. un parcheggio più lungo o più corto, un parcheggio più largo o più stretto, a seconda se dobbiamo mettere più macchine o meno macchine in quello spazio. E allora gli interessi economicistici di un comune vanno oltre quelli che sono gli interessi di una collettività, la quotidianità di una collettività. Non ci si deve poi lamentare se il cittadino si allontana sempre più dalla politica, se il cittadino diverge sempre più da quelle che sono le visioni della democraticità di questo nostro, di questa nostra nazione. Allora la domanda è questa: ma il nostro, lo Stato italiano non può creare una norma o non possono essere create delle norme di natura generale all'interno dei quali, delle quali, della quale norma i comuni devono attenersi? Dice, ma esiste già questo, ma se poi ci sono le deroghe, ogni comune fa quello che vuole, avendo noi più di 8.000 comuni nel nostro paese, significa che stiamo nella più assoluta dell'anarchia. E ripeto, il fatto di tutto quello che vi ho raccontato oggi, stamattina, non è frutto né della fantasia, non è frutto assolutamente della, diciamo così, della constatazione da parte nostra, è anche frutto di quello. Non è certamente frutto, men che mai è frutto della fantasia, ma se vi andate a chiedere, a vedere i report dei vari ambiti, delle varie testate giornalistiche quotidiane, dei vari territori, testate giornalistiche locali o addirittura a tiratura, diciamo così, regionale o nazionale, queste sono considerazioni che vengono fatte, che sono dettate, sono evidenti. E allora la domanda è: abbiamo noi in Italia veramente la capacità di elaborare dei piani di intervento, delle norme che vanno a regolamentare questi piani di intervento per far vivere la quotidianità ai nostri cittadini in modo, diciamo così, degno, dignitoso? Oggi se noi passiamo in una qualsiasi città italiana, partendo da Roma, Milano, noi oggi troviamo delle difficoltà oggettive. Ci sono delle città dove le strisce blu sono state realizzate sui marciapiedi. Si sa che sul marciapiede non si può assolutamente parcheggiare, a meno che non vi è la striscia blu. E sto parlando di città molto importanti. La risposta dell'assessore è stato: beh, noi l'abbiamo fatto perché in quel momento ci sono dei lavori in corso e noi dobbiamo garantire gli stalli a questi cittadini. Sì, ma dobbiamo garantire la sicurezza anche ai cittadini che vanno a piedi, che possono andare sul marciapiede. Pensate ad una persona con disabilità in carrozzina, pensate ad una mamma con un bambino con un passeggino, pensate ad una mamma che ha due passeggini perché ha due bambini, soprattutto quando ha un parto gemellare e deve accompagnare questi due bambini all'interno di questi due passeggini che sono un po' più larghi perché sono affiancati l'uno all'altro. Pensate ad una persona a ridotta mobilità che deve passare sul marciapiede e che lo fa anche con una certa difficoltà. Pensate a tutto questo. Noi soltanto perché dobbiamo garantire lo stallo alle macchine facciamo mettere, diciamo, le strisce sui marciapiedi? Beh, se questa è la giustificazione, onestamente parlando, e non posso, è spoetizzante per certi aspetti, non posso neanche pensare, non posso neanche capire che le persone o che gli amministratori si giustificano: non lo sapevamo, verificheremo, guarderemo, valuteremo, diremo. Beh, basta poco, i vigili ci sono per la strada o dovrebbero esserci per la strada, basta mandare i vigili per fare dei controlli, basta prendere un metro per vedere se gli stalli sono a norma, un metro, non bisogna prendere certamente, mandare i tecnici comunali, ma se proprio non ci volete mandare i tecnici comunali, mandateci i vigili, o il metro, altrimenti chiediamo a qualche bambino di terza media di poterla andare a prendere le misure del metro, perché sicuramente saranno molto più precisi di tanti e tanti altri cittadini che dovrebbero farlo questo controllo per dovere. Bene, il nostro appuntamento termina qui. Mi auguro che si sveglino sempre più le coscienze dei cittadini, perché è una situazione veramente poco dignitosa. Termina qui il nostro appuntamento di oggi. Vi auguro buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamic Informa. Oggi 28 febbraio, siamo alla fine di questo mese di febbraio e naturalmente è un momento importante, soprattutto perché si incomincia ad analizzare l'anno scolastico, soprattutto dal punto di vista, diciamo così, statistico per quanto riguarda questo sistema complesso che riguarda disabilità ed scuola ed inclusione scolastica. Sappiamo bene che i nostri dati naturalmente si riferiscono sempre all'anno precedente, non certamente all'anno in corso 2023-2024, anche se adesso siamo nell'anno 2024-2025, ma i nostri dati si riferiscono addirittura all'anno 2022-2023. Questi dati ci portano a dire che il complesso sistema disabilità e scuola ogni anno si arricchisce di un sempre maggior numero di alunni con disabilità che si afferiscono presso i nostri istituti, presso la nostra scuola. Sappiamo anche bene che vi è una difficoltà oggettiva oggi, non tanto dal punto di vista della quantità di inclusione scolastica, ma soprattutto dal punto di vista della qualità. E naturalmente sappiamo anche che vi sono delle situazioni che si manifestano un po' a macchia di leopardo in base anche al nostro territorio, ma poiché è un tema particolarmente significativo, noi lo affronteremo in questo periodo, parlandone anche alla luce di quelle che possono essere le previsioni future, e lo faremo nella puntata di oggi subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Partiamo dai numeri. Quando parliamo di scuola e disabilità non possiamo non partire dai numeri, perché quello è un segnale importante e significativo. Quando parliamo di scuola, naturalmente parliamo di scuola di ogni ordine e grado, escluse però le università. Quello è un capitolo a parte, ne parleremo in un'altra, diciamo così, in un'altra puntata, in un altro momento. Il totale degli studenti con disabilità è di circa 338.000 alunni e alunne, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Mi riferisco in questo particolare momento, e stiamo prendendo a campione i numeri dell'anno scolastico 2022-2023 rispetto all'anno precedente. Dobbiamo anche dire che tra le alunne e gli alunni con disabilità prevalgono gli alunni maschi, che sono circa 229 ogni 100 femmine. Non è una caratteristica delle nostre scuole questa della prevalenza dei maschi con disabilità, perché da tempo le statistiche ci dicono che i disturbi dello sviluppo neurologico sono più frequenti presso la componente maschile della popolazione. In generale, però, di questo tipo di disabilità consideriamo che non è infrequente la compresenza di disturbi diversi, e non soltanto di disturbi dell'apprendimento. Mentre gli insegnanti di sostegno oggi sono nel nostro paese circa 228.000, con un rapporto di un insegnante per 1,6 alunni, quindi diciamo che un alunno e mezzo, ecco, diciamo che il rapporto secondo quelle che sono i canoni previsti è rispettato. Ma purtroppo però dobbiamo dire che di questi 228.000 insegnanti, 67.000 non hanno una formazione specialistica. L'altro aspetto che oggi invece dobbiamo incominciare ad rappresentare con tanta forza è che gli insegnanti e le scuole possono avvalersi sì di tecnologie educative e di ausili specifici, però purtroppo in taluni ambiti territoriali mancano in misura adeguata queste tecnologie e questi ausili specifici, manca qualche volta anche la effettiva specializzazione o la effettiva conoscenza di questi ausili da parte degli insegnanti, perché le tecnologie educative sono in continua evoluzione, ma nei fatti non sono ancora molte usate dagli insegnanti per il sostegno. Ecco, solo nella metà delle classi e delle scuole tutti gli insegnanti ne fanno uso, mentre nelle restanti scuole l'utilizzo è limitato a pochi insegnanti o addirittura in talune circostanze è completamente assente l'utilizzo di questi strumenti tecnologici. Solo il 7% dell'intero corpo docente si avvale di nuove tecnologie e naturalmente questo crea non poche difficoltà. Ecco perché noi insistiamo nel dire che è necessario un apporto qualitativo completamente diverso. L'inclusione scolastica non deve più essere vista soltanto dal punto di vista quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo. Quando parliamo di qualità, parliamo, diciamo così, di tutte quella capacità del nostro sistema scuola, la capacità di mettere in campo da parte del nostro sistema di scuola di tutte quelle modalità perché il percorso possa, il percorso scolastico possa essere quanto più efficace e quanto più efficiente possibile. Naturalmente, come vi dicevo, vi è una disparità di interventi in base anche agli ambiti territoriali e quindi in base anche alle, diciamo così, al nostro territorio, e soprattutto in presenza di quegli ambiti territoriali che sono, diciamo così, un attimino più sottodimensionati rispetto a quelle che sono, diciamo così, la capacità di tecnologia avanzata da parte degli istituti. Dobbiamo dire che l'83% degli studenti con disabilità degli ultimi 3 anni della scuola secondaria di secondo grado ha partecipato nell'anno scolastico 2022-2023 a percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Questo è importante perché il percorso trasversale, il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento è fondamentale, perché questo nei fatti va a realizzare quell'alternanza scuola-lavoro per creare le condizioni poi perché l'alunno con disabilità subito dopo la scuola possa essere avviato all'interno, diciamo così, del contesto lavorativo. Per questi studenti appunto possono, diciamo così, questa alternanza scuola-lavoro può rappresentare un'occasione particolarmente importante per sviluppare la propria autonomia e le competenze lavorative di base. Quindi le modalità più utilizzate è quella del percorso in azienda o in cooperativa o in un percorso di tipo scolastico. Il percorso aziendale raggiunge il 64% di studenti nelle scuole del nord, mentre in quelle del mezzogiorno si ferma al 43% di studenti coinvolti. Quindi questo ancora una volta dimostra come purtroppo vi è una eterogeneità su tutto il nostro territorio nazionale che non consente, diciamo così, a tutti gli alunni e gli alunni con disabilità di formarsi in modo tale da poter sviluppare questo percorso pienamente, diciamo così, inclusivo e partecipativo. Da questo punto di vista dobbiamo dire che dei piccoli passi in avanti sono stati fatti in questi ultimi anni, però ripeto e ribadiamo, vi sono degli interventi che devono essere posti in essere. Il primo, quello che sicuramente bisogna creare le condizioni per una classe di concorso per gli insegnanti, per gli insegnanti di sostegno. Non deve essere l'insegnamento di sostegno soltanto un mezzo per poter bypassare un collo di imbuto che spesso si è creato, quindi bisogna creare le condizioni per una continuità didattica significativa, importante, partecipativa, e quindi creare in questo modo gli strumenti per poter fornire alle alunne e agli alunni con disabilità, alle famiglie e soprattutto anche a tutto il corpo docente, quindi fornire quegli strumenti per una effettiva qualità, diciamo sì, per una effettiva inclusione che sia da un punto di vista qualitativo quanto più significativa possibile. Non sempre purtroppo questo riesce, dobbiamo sforzarci perché effettivamente bisogna andare in quella direzione. L'autonomia delle persone con disabilità non nasce soltanto in conseguenza di una legge che parla di un progetto personalizzato. Il progetto personalizzato si manifesterà nel momento in cui creeremo le condizioni perché la persona con disabilità possa effettivamente sviluppare dei percorsi inclusivi, partecipativi, di inclusione scolastica naturalmente, di inclusione lavorativa naturalmente, ma soprattutto di partecipazione ad una socializzazione che sia quanto più pregnante e più importante possibile. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione, vi auguro buon fine settimana e ci risentiamo nella prossima puntata nel nuovo mese di marzo.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: presentato a Roma, il bilancio sociale AMICE, documento che illustra le strategie e le iniziative intraprese dall'Associazione per promuovere le politiche inclusive per le disabilità e le politiche sociali più adeguate. Nel bilancio sociale sono state rappresentate le attività svolte nel 2023 e le iniziative sviluppate nel corso degli anni a livello nazionale e territoriale. Questo strumento permette di valutare i bisogni soddisfatti e le utilità prodotte, rispondendo così alle esigenze dei cittadini con disabilità destinatari dell'azione dell'Associazione. Durante l'incontro è intervenuto il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, sottolineando l'importanza del lavoro svolto dalla rete associativa AMICE su tutto il territorio nazionale, un modello che potrebbe essere preso d'esempio anche per le politiche internazionali. Il professor Nazzaro Pagano, presidente della rete associativa AMICE e presidente della FIMITIC, Federazione Internazionale delle Persone con Disabilità Fisica, ha espresso la sua disponibilità ad intraprendere nuove iniziative anche al di fuori del continente europeo, sempre a tutela delle persone con disabilità.
1: Saluto innanzitutto all'organizzazione, anzi all'associazione, come è stato ribadito, anche se mi piace molto il termine antico ente morale, senza voler essere insomma pesanti, ma la funzione straordinaria di un'associazione del genere ha svolto negli anni, è stata da pioniere per conquiste sociali importanti, rappresenta sicuramente un elemento che non deve essere mai dimenticato. Non è semplicemente un'associazione che eroga servizi ancorché importanti e fondamentali per la vita delle persone, per la vita delle famiglie. Ci ho detto grazie, voglio veramente ringraziare il dottor Pagano, che io conosco meglio, c'è un rapporto di stima profondo, non soltanto per la persona, ma sinceramente anche per la passione e il cuore in cui mette in questa attività, è veramente encomiabile. Io tanti anni fa mi sono occupato un po' di disabilità perché ero responsabile nazionale del settore lavoro di Alleanza Nazionale e paradossalmente oggi mi ritrovo come vice ministro degli esteri a occuparmi molto di disabilità nel sud globale. Avendo la delega alla cooperazione, l'Italia ha veramente l'onore, con i soldi che utilizziamo nell'aiuto dello sviluppo, che comprende sicuramente lo sviluppo economico, sicuramente il rafforzamento delle strutture che danno poi l'opportunità di crescita a questi paesi, siamo molto attenti al tema della disabilità. Credo che derivi anche proprio da una sensibilità che il popolo italiano, che le istituzioni italiane hanno maturato negli anni. E quindi, per essere proprio super sintetici, la proposta mi è venuta proprio in mente questa mattina che l'AMICE potrebbe giocare un ruolo molto importante nel piano Mattei e cercando di utilizzare anche al meglio le risorse che l'Italia, sono tante, mette in campo non soltanto per l'Africa, in genere per il sud globale, per i paesi in via di sviluppo, tra i quali noi abbiamo anche Ucraina, Moldova, a breve ho fatto inserire l'Armenia, Kirghizistan, Tagikistan, paesi del Medio Oriente, dove credo che questo tipo di associazionismo sarebbe fondamentale per cambiare la vita delle persone, visto che noi già oggi investiamo molti soldi su questo tema e lo facciamo tramite le organizzazioni internazionali che per carità sono bravissime, fanno un lavoro straordinario, ma io credo che noi abbiamo maturato, grazie ad associazioni come la vostra, una capacità fondamentale e straordinaria che è anche un po' tipica proprio del popolo italiano. Quindi lancio questa idea, mi metto a lavoro io come cooperazione internazionale, ovviamente spero insomma che anche l'associazione, quindi lancio l'appello, possa lavorare soprattutto nel Nord Africa, sono nei Balcani, quindi Albania, le zone più vicine a noi, e questa associazione potrebbe essere un veicolo formidabile non soltanto per fare del bene ma anche indirettamente per fare una forma di diplomazia, quella la diplomazia sociale, che secondo me non è inferiore alle altre. Grazie e buon lavoro.
0: AMICE 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
0: www.amice24.it www.anmic24.it. Diventa socio Anmic. Richiedi la tessera online. Visita il sito anmic24.com e clicca su tesseramento. Anmic, dal 1956 difendiamo i tuoi diritti.
2: Radio Anmic 24 vi propone un viaggio nel mondo del benessere con la rubrica Vivere Bene. Vi aspettiamo ogni giovedì alle 15.15 e il sabato alle 11.15 su Radio Anmic 24.
3: Anmic, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
4: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.anmic24.it e cerca la sede Anmic più vicina a te. Anmic, difendiamo i tuoi diritti.

0: temi sono caldi perché sono al centro della legge delega che da 2 anni giace in attesa di una definizione della normativa, sono al centro del PNRR, sono tempi fondamentali perché definiscono un nuovo concetto di persona con disabilità, che è una persona che ha dei bisogni, ha desideri, ha una necessità di autodeterminazione e alla quale deve essere data una scelta. Quindi vita indipendente vuol dire vivere secondo i propri desideri, vivere fuori dalla famiglia se si vuole stare fuori dalla famiglia, ma soprattutto fuori dalle strutture, che soprattutto in questo periodo di pandemia hanno dimostrato di essere segreganti e hanno isolato le persone con disabilità dal resto della società per troppo tempo. Il PNRR ha dato un'accelerazione rispetto allo svolgimento di questi temi. Il problema è di quali temi si vogliono affrontare, perché rispetto alla legge delega iniziale che si occupava di una riforma di tutto il sistema della disabilità, che andava dall'inclusione scolastica all'inserimento lavorativo, anche poi ai problemi della vita indipendente e dopo di noi, temiamo che la legge quadro possa avere un ambito più limitato. Ci auguriamo che invece ci sia la lungimiranza di rivedere il sistema completamente.
1: Insomma, l'emergenza che abbiamo vissuto, faccio riferimento appunto alla pandemia, abbia dimostrato come il modello residenziale normato in tutte le regioni italiane, che si basa appunto su strutture RSA e RSD, abbia totalmente fallito, perché basato su un numero molto alto di ospiti, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale, dove sostanzialmente è stata creata una barriera all'ingresso, eccetera. Ecco, questo modello credo vada assolutamente ripensato. La legge 112 del 2016 in questo ha fatto dei passi importanti, perché ha previsto un nuovo modello di abitare basato su piccoli numeri, 5 persone, chiamate a vivere non in una struttura ma in un appartamento. Peraltro la legge, come dire, in modo lungimirante ha previsto che queste case non debbano avere requisiti strutturali particolari, ma siano appunto delle case, debbano quindi avere solo i requisiti richiesti per le civili abitazioni. Quindi noi oggi ci troviamo nel paradosso che invece per realizzare i percorsi del durante noi, cioè percorsi di autonomia delle persone con disabilità, cioè per fare imparare le persone con disabilità a vivere da soli, che cosa succede? Che questi percorsi avvengono in appartamenti che spesso le famiglie si recuperano da sole, ristrutturando, comunque acquistando, pagando l'affitto di appartamenti, e si trovano però per queste strutture a dover rispondere e organizzare dei requisiti strutturali che gli appartamenti non hanno. Quindi, come dire, le famiglie sono molto attive, le associazioni sul territorio sono molto attive, ma non possiamo pensare che le associazioni per il durante noi, cioè per far acquisire l'autonomia ai ragazzi, ristrutturino delle case per dare dei requisiti strutturali, 2 bagni, le larghezze delle porte, che poi non servono nel momento in cui finisce la fase sperimentale e si va nella fase a regime. Mi sembra questa un'assurdità, per cui quello su cui dobbiamo lavorare è che anche nella fase di sperimentazione del durante noi non siano richiesti dei requisiti che sono assolutamente deleteri in qualche modo, e che restringono la possibilità di dar vita a questi percorsi di autonomia.
2: Sono grato al Presidente e a voi tutti, al Comitato, alla Giunta Esecutiva, perché abbiamo affrontato in questi 2 giorni, ormai verso il 3° giorno, una problematica molto, molto importante e decisiva per il futuro della nostra associazione nell'ambito delle normative del terzo settore. Ho voluto specificare che facciamo parte di una rete associativa ANMIC molto forte, che deriva da 65 anni di grande lavoro dei nostri che ci hanno preceduto. E anche noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare avanti un'iniziativa generale a favore dei disabili.
3: Si è capito finalmente il concetto di rete ANMIC. Poi, per quanto riguarda il concetto dei politici che sono intervenuti, dal ministro Stefani al presidente dell'INPS, sono stati discorsi che spero si concretizzino in atti finali, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, se no rimane carta bianca. Con Tritico ha voluto discutere parzialmente su quelli che sono i percorsi nuovi dell'invalidità civile, dell'accertamento. Speriamo che si concretizzino, perché altrimenti la mia paura è che l'IMSS voglia andare verso un concetto di valutazione monocratica dell'accertamento. Questo è un compito che l'ANMIS dobbiamo impedire come ANMIS, come rete nazionale ANMIS, affinché questo non avvenga. Le scelte poi spetta alla direzione nazionale valutare tutti i percorsi che si devono fare, vedere quali sono i contatti, vedere quali sono le proposte e discuterne sempre.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anime ci informa. Non mi voglio soffermare a parlare di nuovo delle criticità che stanno venendo fuori nelle nuove province in cui il 1 gennaio è partita la sperimentazione per le nuove procedure di accertamento dell'invalidità civile, della disabilità e di quant'altro. Oggi voglio invece soffermarmi su un tema che c'è molto a cuore, anche perché siamo in vista di un'organizzazione importante a marzo, nel mese di marzo, per un tema che ci è particolarmente a cuore, la violenza sulle donne e in particolare sulle donne con disabilità. Lo avevo annunciato nelle settimane scorse, nelle trasmissioni scorse, di questo aspetto specifico, perché purtroppo, ahimè, il nostro ufficio antidiscriminazione sta raccogliendo proprio tutta una serie di notizie su violenze che avvengono sulle donne, in particolare sulle donne con disabilità, e quindi vogliamo fare una riflessione su questo tema e vogliamo fare anche una particolare attenzione su quelle che dovranno essere gli strumenti da mettere in campo proprio per contrastare tutto questo. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamic Informa. Come vi ho annunciato, oggi vogliamo parlare di un tema che ci è particolarmente significativo, che è un particolarmente significativo per noi, ma per la società intera dovrebbe essere questo. La nostra associazione in particolare sta rilevando attraverso il proprio ufficio antidiscriminazione, attraverso il proprio dipartimento antidiscriminazione, tutta una serie di, attenzioni su un tema che è quello della violenza sulle donne. Certamente non si parla soltanto di violenze fisiche, ci mancherebbe altro, ma si parla anche di violenze, diciamo così, di natura psicologica, e questo avviene un po' negli ambiti lavorativi, avviene un po' nell'ambito scolastico, la bullizzazione che noi condanniamo sempre, sia nei confronti di chiunque viene, diciamo così, perpetrato questa assurda pretesa da parte di alcuni individui, e quindi naturalmente che avviene nelle scuole o che avviene, diciamo così, nel contesto giornaliero della quotidianità. A tutto questo poi si aggiunge la violenza sulle donne, violenza fisica, che ahimè purtroppo avviene anche in ambienti che dovrebbero essere considerati protetti, molto spesso negli ospedali, molto spesso nelle case di accoglienza, molto spesso nelle case di cura stessa. E quindi è un motivo di grandissima preoccupazione. I nostri rilievi saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica, le nostre, diciamo così, i nostri report saranno portati all'attenzione dell'opinione pubblica in questo convegno che noi faremo nel mese di marzo, in accordo e in collaborazione con altri enti, con gli ordini dei medici, con alcune società scientifiche. Stiamo lavorando e quindi nei prossimi giorni vi diremo quando si celebrerà questo evento, proprio perché vogliamo portare all'attenzione di tutta l'opinione pubblica, diciamo sì, i dati, perché non possiamo parlare e non possiamo mettere in campo azioni se non abbiamo a nostra disposizione dati certi, concreti, e in modo su cui poter fare tutte le valutazioni. È un tema significativo. E allora, accanto a questo, stiamo sviluppando anche un percorso attraverso la nostra rete associativa, e in particolare col nostro ente di formazione, Anamici Formazione, per determinare, sviluppare e andare ad individuare tutti gli aspetti che possono impattare sulla cultura delle persone. Quindi, nell'ambito culturale, quello che vogliamo andare a realizzare nell'ambito culturale, soprattutto attraverso gli incontri con le studentesse, con gli studenti all'interno delle scuole in particolar modo, ma soprattutto anche con gli operatori sociali, soprattutto per cercare di convincere le persone che la violenza di genere, la violenza su tutto, la violenza in generale va condannata. Di genere va condannata, e se questa violenza va perpetrata ai danni di una persona con disabilità e soprattutto ai danni di una donna con disabilità, bene, questo va condannato ancora di più. Certo, la condanna è definitiva e senza se e senza ma su ogni tipo di violenza. Ma in questo momento ci interessa perché lì stiamo riscontrando le maggiori criticità sulla violenza sulle donne con disabilità. Purtroppo le donne subiscono violenza, però le donne con disabilità subiscono una doppia violenza, in quanto donne e in quanto persone in una condizione di fragilità. Molto spesso la persona con disabilità, la donna con disabilità, non riesce neanche a difendersi da un punto di vista psicologico, da un punto di vista, diciamo così, proprio della connessione una connessione relazionale con il soggetto che sviluppa, diciamo così, questa forma di prevaricazione, di violenza. La donna purtroppo con disabilità molto spesso, soprattutto se ci troviamo in presenza di persone con

disabilità intellettiva non riesce a contrastare questa forma di violenza o questo tentativo di forma di violenza. È su questo che noi dobbiamo agire, sulla cultura delle persone, sulla cultura della nostra società, che è certamente una società democratica all'avanguardia. Lo hanno dimostrato le azioni che in questi ultimi giorni sono state effettuate anche a tutela di cittadini che in territorio straniero sono stati oggetto di violenza psicologica certamente, fisica certamente, sopprimendo anche la libertà di questi cittadini, soprattutto quando il cittadino non ha commesso alcun tipo di reato, ma sta soltanto sviluppando un proprio percorso lavorativo, sta sviluppando la propria professione, sta realizzando la propria professione. Ecco, su questo noi siamo stati bravissimi nell'andare ad individuare attraverso la diplomazia tutte le modalità per poter riportare a casa i nostri cittadini, ma è altrettanto vero che lo dobbiamo fare anche all'interno della nostra società, ed è la nostra società che deve essere condizionata in modo significativo perché l'inclusione delle persone in generale, delle persone con disabilità, delle donne con disabilità deve avvenire in modo significativo, importante, senza se e senza ma, senza poter assumere nessun ruolo pretestuoso a seconda della casacca che in quel momento diciamo si governa o amministra un territorio, governa o amministra una nazione, governa o amministra una istituzione. Quindi dobbiamo avere la capacità di incidere dal punto di vista culturale e naturalmente mettere in campo tutte quelle azioni di contrasto, anche azioni coercitive, perché ripeto, non possiamo pensare soltanto di andare a colmare questa criticità enorme della nostra società attraverso una azione culturale che è significativa, che è importante, ma chi deve è preposto alla salvaguardia, all'integrità della persona, chi è preposto alla salvaguardia del vivere civile in modo, diciamo così, inclusivo per tutti e partecipativo per tutti, deve avere anche gli strumenti per contrastare quelle forme di violenza che vengono attuate. Quindi un aspetto culturale sicuramente, ma anche aspetti, diciamo così, proprio pratici per poter contrastare tutto questo. E quindi svilupperemo questa nostra azione soprattutto nelle scuole attraverso Anamic Formazione, perché vogliamo sensibilizzare attraverso, diciamo così, dei moduli che andremo a realizzare su piattaforma naturalmente o anche in presenza nelle scuole. Vogliamo realizzare, diciamo sì, questo percorso culturale per far capire che la violenza nei confronti, la violenza in generale, lo ripeto sempre, perché ripeto, altrimenti qualcuno può pensare che parliamo soltanto di violenza nei confronti di genere o nei confronti delle donne. Dobbiamo dire che la violenza in generale va condannata senza se e senza ma. Poi abbiamo delle evidenti criticità che possiamo constatare nell'ambito della disabilità e soprattutto nell'ambito della disabilità di genere, soprattutto sulle donne. Ecco, su questo noi vogliamo appuntare la nostra attenzione e lo faremo nel corso dell'anno, ve l'avevo già anticipato nel corso di una trasmissione quando ho fatto un pochino il punto, diciamo sì, dell'azione che Anamic svolgerà nel 2025, lo svilupperemo in modo significativo proprio nell'anno 2025, con momenti di incontro, con momenti di riflessione, con momenti di considerazione, con momenti culturali a cui vogliamo dare il massimo risalto e che daremo il massimo risalto. Naturalmente il tempo incalza e quindi mi dicono di chiudere qui e io lo faccio ringraziandovi per l'attenzione, augurandovi un buon proseguo di trasmissione e dandovi appuntamento per la prossima puntata, ma ricordandovi anche che se ritenete di dover aderire alla nostra associazione dandoci ancora più forza, dandoci maggior sostegno, proprio perché l'associazione su tutto il territorio nazionale, negli ambiti territoriali provinciali, negli ambiti territoriali regionali e a livello nazionale possa svolgere la sua funzione, diciamo così, significativa a tutela delle persone con disabilità. Ecco, questa forza ci deriva dal vostro sostegno, dalla vostra adesione. Noi siamo un'associazione che non percepiamo se non in minima ma proprio residuale parte contributi pubblici, ne li chiediamo. Io penso che i contributi pubblici devono servire ed essere indirizzati verso la categoria che rappresentiamo.
piuttosto che dare dei contributi ad un'associazione.

preferisco dare contributi alle persone con disabilità. Poi saremo noi che chiederemo alle famiglie, alle persone con disabilità il sostegno, come lo stiamo chiedendo in questo momento, come ce l'avete sempre garantito e assicurato. Continueremo a chiedervelo, a dare maggior forza e maggior sostegno alla nostra azione. Ed ecco, su questo che noi abbiamo sempre improntato la nostra attività da 70 anni a questa parte circa. E quindi vi chiediamo ancora di darci forza, di darci sostegno, di darci, diciamo così, il vostro incoraggiamento perché la nostra azione possa continuare a sostegno delle persone con disabilità, delle famiglie delle persone con disabilità e della società in generale. Perché se miglioriamo la condizione delle persone con disabilità, renderemo ancora più vivibile la nostra società, la nostra nazione. Coesione ed inclusione sono due momenti fondamentali e noi cercheremo sempre di perseguirli. Grazie e un appuntamento a tutti voi e alla prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

Negli anni Ottanta si attenua la grande tensione sociale e politica del decennio precedente e non a caso si sviluppa una sensazione di diffuso benessere sociale. A Torino marciano in 40.000, verrà definita la maggioranza silenziosa e la pluralità delle voci è garantita poco alla volta anche dalle neonate TV commerciali che si affiancano alla RAI. L'ANMIC intensifica gli sforzi per trasmettere i propri messaggi sociali e lo fa anche attraverso prestigiose occasioni sul piccolo schermo, mentre l'Italia inizia ad imporsi come quinta potenza mondiale anche grazie al proprio Made In e ad essere non più terra di emigranti ma terra promessa. Anche l'ANMIC esce dai confini nazionali con autorevolezza. Il 1981 è l'anno dell'handicappato e l'associazione, in rappresentanza degli invalidi italiani, partecipa alle celebrazioni dell'ONU a Ginevra. A proposito di definizioni che cambiano, l'82 è lo storico anno del congresso che, riunificando le diverse associazioni di categoria, modifica il nome LANMIC in ANMIC. Nella seconda metà del decennio gli italiani sono chiamati ad esprimere il parere su alcuni importanti referendum. Uno di questi, influenzato dal disastro di Chernobyl, è sull'utilizzo dell'energia nucleare. Nell'89 il governo avvia alcune importanti riforme come l'apertura agli investimenti privati nelle università e l'adesione dell'Italia al Trattato di Maastricht. Nello stesso anno la geografia europea muta radicalmente con la caduta del Muro di Berlino, simbolo della Guerra Fredda. L'ANMIC è in udienza in Vaticano da Papa Giovanni Paolo II e dà vita ad un'importante manifestazione nazionale a favore dell'aumento delle pensioni e della riforma della legge sull'occupazione.

0: in tempi non sospetti lo avevamo detto, che la situazione poteva essere critica, che potevano esserci delle difficoltà, soprattutto nella partenza, e per questo motivo noi avevamo auspicato una maggiore prudenza e quindi di poter attendere ancora qualche settimana prima di partire. Non siamo stati ascoltati, ahimè, purtroppo è una magra consolazione quella di poter dire avevamo ragione. Non lo vogliamo dire perché poi chi ne va a pagare le conseguenze sono i cittadini con disabilità. Lo vedremo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Ebbene sì, la sperimentazione in 9 province è partita ed è partita purtroppo con tantissime difficoltà, anzi non è assolutamente partita, perché dobbiamo già dire oggi che in queste 9 province di fatto non è possibile inviare il certificato medico introduttivo. Non si riesce ad inviare il certificato medico introduttivo, non perché è complesso, e questo poi purtroppo lo vedremo successivamente, non perché ci vorrà un tempo abbastanza lungo perché un sanitario possa redigere quel certificato medico introduttivo, ma purtroppo perché il sistema non funziona. Dal 1 gennaio 2025 il nuovo sistema, il nuovo certificato medico introduttivo, che oltretutto ha anche la funzione di carattere amministrativo, perché dà l'avvio anche all'iter amministrativo, purtroppo non è realizzabile, perché vi sono dei bug nel sistema che è stato implementato e quindi i sanitari non riescono a trasmettere questa documentazione all'INPS. Ripeto, non tanto la complessità della redazione del certificato in questo momento ci dà preoccupazione, ma anche quella è una preoccupazione, ma il fatto che il sistema non funzioni. Quindi che cosa sta accadendo in queste 9 province e che cosa potrà accadere nei prossimi giorni? Il primo elemento che dobbiamo rappresentare con grande vigore e che quindi con grande preoccupazione è che le persone che hanno bisogno di richiedere una prestazione, qualsiasi essa sia, e le persone che necessitano di inviare, di richiedere, quindi di esigere un loro diritto, quello di presentare una istanza che poi verrà valutata certamente, ma l'esigibilità di presentare un'istanza al momento in queste 9 province, ahimè, non è garantita. Poi è chiaro che potranno dire, beh, siamo all'inizio, adesso vediamo, sistemiamo, aggiustiamo, e beh, ci voglio sperare su questo, altrimenti rischiamo veramente di impedire ad una fascia di cittadini che già vive una situazione di fragilità di poter richiedere una prestazione. Il problema dove si pone? Ed era questo il motivo che noi ci preoccupavamo. Purtroppo, in assenza dei cosiddetti decreti integrativi al 62-2024, al decreto legislativo 62-2024, e in assenza di una visione chiara e precisa del sistema stesso, ecco, noi avevamo chiesto maggiore prudenza. Non siamo stati ascoltati. E purtroppo è questa la realtà che ne è conseguita. Però io immagino le migliaia di persone con disabilità che in quelle 9 province, che poi, ripeto, ci troviamo anche in presenza di disabilità di natura oncologica e che quindi hanno una tempistica immediata da dover, esigere per poter essere valutate, e purtroppo non potendo partire il certificato introduttivo, queste persone non sanno quando potranno essere chiamati a visita. Lasciamo perdere il diritto della decorrenza, perché se il problema non si risolverà entro il mese di gennaio, purtroppo la decorrenza non potrà, e se la domanda non viene trasmessa entro il mese di gennaio, la decorrenza partirà poi dal mese successivo al mese di febbraio, perché voi sapete meglio di me che la decorrenza è dal mese successivo alla data in cui si presenta l'istanza. E quindi questa è un'altra preoccupazione. L'altra preoccupazione è che noi abbiamo già rappresentato, perché abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici dell'INPS, incontro che c'è stato nei giorni scorsi, venerdì scorso, e purtroppo che fine faranno queste persone che hanno trasmesso il certificato? È vero che qualcuno non è vero che non sono stati proprio trasmessi i certificati, ma è altrettanto vero che la situazione presenta delle difficoltà oggettive.

quindi queste persone che dovranno recarsi di nuovo dal proprio medico di base o dal medico certificatore per fare il certificato, oltre alla criticità che della complessità, in questo momento, come vi dicevo, abbiamo la difficoltà proprio della trasmissione. Poi vediamo la difficoltà della successiva complessità, l'allegazione della documentazione, la scansione di tutti i documenti, l'invio stesso del certificato, la redazione del VUDAS per i maggiori di anni 18. Qui la situazione diventa particolarmente complessa, particolarmente complicata. Io mi auguro che chi è preposto istituzionalmente ad intervenire lo faccia con la massima celerità. Noi lo abbiamo richiesto con forza, vi è stato un incontro che ha assunto per certi aspetti anche dei momenti aspri nei confronti del vertice dell'INPS, ma noi l'avevamo annunciato questa nostra preoccupazione, l'avevamo, diciamo così, determinata questa nostra preoccupazione, l'abbiamo definita questa nostra preoccupazione. Siamo stati, come sempre, diciamo così, delle Cassandre inascoltate. Guardate, nessuno meglio della nostra associazione conosce il sistema dell'accertamento su tutto il territorio nazionale e quindi noi avevamo avvertito le autorità istituzionali che erano preposte alla attuazione di questa nuova norma. Lo avevamo fatto in sede di INPS, lo abbiamo fatto in sede di Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto, l'abbiamo fatto in sede di Osservatorio, l'abbiamo fatto anche in sede del Ministero per le Disabilità. Purtroppo, e poi aggiungiamoci anche che vi è una sorta di, diciamo così, di incongruenza tra le attività dei vari ministeri che concorrono alla realizzazione di questo processo e che purtroppo viaggiano su onde completamente diverse, su frequenze completamente diverse, e ognuno quasi come se lavorasse in una camera stagna del proprio, diciamo così, contesto istituzionale. E questo non è possibile, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questo o di quell'amministrazione dello Stato, i cittadini non possono rincorrere i tempi di questa o di quell'altra istituzione. Quindi la preoccupazione è tanta. Le conseguenze saranno, diciamo sì, abbastanza impattanti sulla fascia dei cittadini che purtroppo dovrà subire questi ritardi, che dovrà subire queste criticità, che dovrà subire tutte quelle negatività che si potranno riverberare su di loro. E la preoccupazione maggiore aumenta anche in vista poi del 1 gennaio 2026, quando tutto il sistema sarà, tutto il territorio italiano sarà interessato da questa riforma. Ahimè, purtroppo le tabelle non sono ancora state emanate, le nuove tabelle per la valutazione non sono state emanate, perché oggi stiamo parlando della criticità dell'avvio della fase amministrativa, dell'avvio del certificato, ma poi dobbiamo capire come verranno fatte le valutazioni. Come verranno fatte le valutazioni, su quali basi, su quali tabelle, per le tre patologie. E ahimè spero che non voglia qualcuno venire in mente di allargare il campo delle province su cui si dovrà andare ad attuare la sperimentazione. Se prima non facciamo un monitoraggio, se prima non facciamo una valutazione su quello che avverrà in queste nove province e siamo partiti già col piede sbagliato, difficilmente poi riusciremo a mettere a sistema tutta la norma anche per tutte le altre province d'Italia. E ahimè, se dovesse avvenire questo, che nel corso del 2025, così come si è sentito dire, sia dal contesto politico, sia dal contesto istituzionale, si è sentito dire che vogliono allargare le province, e purtroppo qui c'è da far accapponare la pelle. Noi questo sistema è partito ed è partito in un momento dove effettivamente si potevano creare le condizioni per realizzare un passaggio indolore, un passaggio soft. E invece tutto questo non è avvenuto, non si è, diciamo, si è manifestato, e le nostre richieste, ma erano richieste, diciamo così, sagge, improntate alla prudenza, che provenivano da un osservatorio privilegiato che noi abbiamo su tutto il territorio nazionale. Siamo rimasti inascoltati? Purtroppo, ripeto, è una magra consolazione. Noi naturalmente non ci fermeremo, stiamo sollecitando tutti, le istituzioni, la parte politica, chi di competenza, perché nel più breve tempo

possibile siano rimosse queste criticità. Siamo i soli a parlarne, gli altri non avvertono questa necessità. Beh, forse saremmo dei falsi profeti, ma naturalmente, diciamo, sì, non saremmo presi in considerazione, ma io penso che fra qualche settimana la situazione si aggraverà ancor più rispetto a questo, perché ripeto, non è soltanto un problema di sistema che non funziona, in questo momento è quella la maggior preoccupazione, ma è anche un problema di complessità nella redazione del certificato e ahimè la mancanza di medici o la mancanza di tempo che i medici hanno o la mancanza, diciamo così, di attitudine che i medici hanno anche a dover riportare determinate notizie che fino a questo momento erano di competenza di tutt'altra natura e di tutt'altra materia, purtroppo aggraveranno ancora più la situazione. Staremo qui a vigilare, staremo qui a verificare, sollecitando e cercando di capire anche quali potranno essere tutte quelle azioni di contrasto e tutte quelle azioni anche in sede giudiziaria a tutela delle persone con disabilità che noi rappresentiamo. E quindi con questo termino qui il nostro appuntamento di oggi, ma prima di salutarvi e prima di congedarmi da voi e darvi appuntamento per la prossima trasmissione, vi esorto ancora una volta, per chi volesse e per chi lo sente, di aderire alla nostra associazione, perché la vostra adesione per noi è, significa forza nell'andare, ecco, proprio a contrastare tutte queste criticità. Perché purtroppo, ahimè, mi prendo qualche secondo in più, molto spesso quando si definiscono delle norme, quando si definiscono delle procedure, quando si definiscono dei passaggi, molto spesso lo si fa dietro una scrivania senza tener conto della realtà del contesto e senza tener conto della realtà delle esigenze delle persone. Noi questo lo vogliamo sempre mettere invece in luce, lo vogliamo sempre evidenziare, lo vogliamo sempre rappresentare e per farlo meglio abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra adesione, della vostra forza, perché la nostra forza deriva dal sostegno e dalla forza che ci dà. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Radio Annmich 24 presenta Trendy, moda, tendenze e lifestyle. Ogni martedì alle ore 16:15 e venerdì alle ore 11:15 su Radio Annmich 24.
4: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich Informa, 21 febbraio. Oggi voglio fare una puntualizzazione su una questione che nei mesi scorsi è stata oggetto di, di discussione, di analisi approfondita. Noi stiamo parlando in questi giorni, in questi mesi, di una riforma importante, la riforma della disabilità. E fin qui nulla da eccepire, tranne il fatto che vi sono delle evidenti criticità Nell'avvio di questa sperimentazione. Ma diamo pure per scontato e diamo pure per buono che tutto sommato era un prezzo da pagare, perché era una svolta epocale, era da più di un trentennio che noi non apportavamo una riforma così significativa nel mondo della disabilità. Purtroppo però in tutto questo, in questa importante riforma dove vengono sventolate innovazioni, novità, trasparenza, linearità, sburocratizzazione, facilitazioni amministrative,

per scontato, se venissimo da Marte, qualcuno venisse da Marte, dice, beh, forse stanno facendo un'opera importante, però in tutta questa riforma non si parla assolutamente dell'aumento dell'importo delle prestazioni di natura assistenziale rivolta alle persone con disabilità. Ne voglio parlare dettagliatamente nella seconda parte. Ho fatto una premessa un po' più lunga perché dovevamo dire delle cose e poi arrivare al nocciolo della questione. Quando vogliamo aumentare gli importi delle pensioni? Quando vogliamo mettere mano effettivamente a questa eterna questione che non viene mai affrontata e non viene mai risolta? Lo vediamo subito dopo la sigla.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich.
1: Ben ritrovati. Vi ho detto nella prima parte della legge, la legge della riforma sulla disabilità, importante, bella. Diamo tutto quello, tutti gli appellativi e tutti gli aggettivi, anzi tutti gli aggettivi più significativi a questa legge. Anche se naturalmente dobbiamo dire che, ma diciamo pure che è giustificato, perché una novità porta delle criticità, ci mancherebbe altro. Però la cosa che ci lascia perplessi, o che lascia perplessa la nostra associazione, a costo anche di poter essere poi tacciati dei soliti questuanti, dei soldi, quelli che vanno alla ricerca dei soldi, non per noi, perché noi come associazione soldi non ne mai abbiamo avuti e mai li chiederemo, perché non vogliamo assolutamente dover scontare assolutamente qualche impropriamente qualche favore elettoralistico. Noi siamo per le istituzioni e in quel momento rispettiamo quelle istituzioni. Poi liberamente riteniamo di dover agire e operare all'interno della cabina elettorale quando ogni nostro socio, ogni nostro dirigente va liberamente a votare e richiede di votare per chi, per il suo credo politico, per la sua ideologia politica, per la sua visione politica. Quindi da questo punto di vista noi non abbiamo mai avuto soldi, ma i soldi li chiediamo per i nostri, diciamo così, per le persone che noi rappresentiamo. Stiamo parlando di una legge così importante, perfetto. Attribuiamo di tutti il merito a tutti coloro i quali hanno partecipato alla redazione di questa legge. Però c'è sempre stato detto che non si procedeva ad un aumento delle pensioni delle persone con disabilità, sia quelli che si trovano in una condizione di disabilità che oggi è definita tra il 74 e il 99%, che percepiscono 320 euro al mese, e nelle persone con disabilità totale, cioè quelli al 100%, che hanno avuto sì un aumento qualche anno or sono, ma grazie all'intervento della Corte Costituzionale, che ha definito ha definito quell'importo per una persona con disabilità grave, inidoneo, ma che lo ha poi equiparato ad una legge che fu fatta anni or sono, che spostò ad un milione delle vecchie lire le pensioni per tutti gli ultra 65 anni, e quindi quella legge la riconosceva pure agli intra 65 anni, ma soltanto per il 100%. Quelle persone che si trovano in una condizione di invalidità tra il 74 e il 99% continuano a percepire 320 euro al mese. C'è sempre stato detto che quando questa riforma sarebbe partita, quando si sarebbe messo mano alle nuove tabelle, quando si sarebbe mai messo mano ad una nuova valutazione, diciamo così, delle disabilità, ci sarebbe stato anche, diciamo così, una riconsiderazione di questo importo di 320 euro al mese. Oltretutto, la Corte Costituzionale aveva già sollecitato il Parlamento a realizzare e a mettere in cantiere tutte quelle azioni per aumentare, già a prescindere dalla riforma, questo importo che non

diciamo, si ritenuto congruo alla qualità della vita e alla dignità delle persone che percepivano una prestazione economica così misera. Ecco, a tutt'oggi di tutto questo nessuna forza politica ne parla. E allora è ancora una volta una presa in giro per tutti questi cittadini, oppure si vuole effettivamente far lasciare in un limbo queste persone? Perché purtroppo, mi dispiace doverlo dire con molta, molta amarezza, si parla di tutto tranne che degli aumenti. Allora, che se mi si vende a dire che la persona deve essere al centro, sono d'accordissimo, ma la persona al centro, come la vogliamo mettere? Soltanto facendo della, diciamo così, una bella retorica, ma poi continuandogli a fargli percepire 320 euro al mese? Oltretutto, badate bene che 320 euro al mese in una condizione di disabilità tra il 74 e il 99% è possibile percepirla o esigerla o viene erogata soltanto se quel cittadino ha un limite reddituale talmente basso che non supera circa i 5.500, tra i 5.000 e i 6.000 euro all'anno. Quindi significa che quel cittadino avrà, molto spesso non ce n'è neanche il reddito, non deve superare quel reddito, quindi non solo ha un reddito molto basso, ma molto spesso quel reddito non lo percepisce proprio e quindi percepisce soltanto i 320 euro al mese. E allora, come vogliamo risolvere questo problema? Le forze politiche vogliono incominciare a capire che non si possono più prendere in giro le persone dicendo la persona al centro, la persona con disabilità, pari opportunità, quotidianità, trasparenza, accessibilità, mobilità, inclusione lavorativa. Ma l'inclusione lavorativa molto spesso latita. A tutto questo latita anche la possibilità delle cosiddette pensioni, poi non tutti possono lavorare, sia ben chiaro, quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe capire come creare le condizioni di della cosiddetta persona al centro. E allora questo è quello che noi vogliamo dire. In questa fase in cui stiamo discutendo di tutto, stiamo parlando di tutto, ma perché non si comincia a riprendere in mano il discorso dell'aumento delle pensioni per le persone con disabilità, sia con disabilità totale, ma ancora di più con quella disabilità parziale che va tra il 74 e il 99%. Ecco, è una battaglia che noi non lasceremo, diciamo così, cadere nel vuoto. È una battaglia che noi abbiamo sempre sostenuto, già nel lontano 2009, noi presentammo una legge di iniziativa popolare tendente ad aumentare le pensioni. All'epoca si chiedevano 50 euro di aumento per le pensioni. 50 euro. Da allora ad oggi sì, sono passati circa 15 anni, anzi forse qualcosina in più, e sì, c'è stato un aumento, ma è stato l'aumento legato semplicemente all'indicizzazione Istat dell'aumento della vita, e quindi ogni anno le persone con disabilità percepivano 2, 3 euro, 4 euro di aumento. E questi 2, 3 euro, 4 euro di aumento si sono poi accumulati nel tempo e siamo passati dai 270 di allora ai 320 di oggi. Cioè, dopo 15 anni, quelle 50 euro che noi avevamo chiesto nel 2008, nel 2009, si sono aumentate effettivamente, ma grazie all'indicizzazione del costo della vita e le persone con disabilità che percepiscono 320 euro al giorno, al mese, magari al giorno, ma al mese, non possono certamente vivere una vita dignitosa. E allora, bando alle chiacchiere, cerchiamo di mettere in campo e sul tappeto azioni pratiche, interventi immediati e diretti, anche con una certa gradualità. È chiaro, non possiamo chiedere la luna del pozzo. Capiamo tante difficoltà, capiamo tante, diciamo così, situazioni di criticità che sono presenti nel nostro sistema economico, finanziario, politico, geopolitico, diciamo che mettiamoci dentro, però incominciamo anche a guardare con una certa gradualità per arrivare poi ad un aumento, diciamo così, significativo rispetto alla dignità delle persone. Con questo termina l'appuntamento di oggi, termina anche questa settimana con la trasmissione di oggi. Naturalmente auguro a voi tutti un buon proseguo di trasmissione. Un buon weekend e a risentirci nella prossima settimana e nella prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Annmich, dal 1956 a tutela delle persone con disabilità, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, è presente in tutta Italia con le sue 104 sedi provinciali e tantissime delegazioni cittadine.
3: Cerca la sede più vicina a te. Visita il sito www.annmich24.it e cerca la sede Annmich più vicina a te. Annmich, difendiamo i tuoi diritti.

0: Io penso innanzitutto che queste prime giornate dimostrano la capacità politica della nostra associazione, che è una capacità che naturalmente si estrinseca non soltanto con il quotidiano lavoro in primis del capitano, del nostro presidente, su tutti i fronti, ma anche di coinvolgimento delle istituzioni, siano esse politiche o rappresentanti di istituzioni pubbliche come l'INPS. Nello stesso tempo io credo che ci sia tanto da riflettere, perché naturalmente le sollecitazioni sotto il profilo di natura squisitamente politico sono tante nel momento in cui ci si interfaccia con la politica. A volte io credo che si dimentichi un po' i propri ruoli allorquando si ipotizzano soluzioni in termini di riforma che riguardano il nostro mondo, penso all'accertamento, individuare soluzioni che spettano alla politica. E allora su questo naturalmente io credo che ci sia molto da riflettere. Siamo anche consapevoli di quanto il paese stia cambiando, sia cambiato, ma di quanto ancora c'è terribilmente da fare per il mondo della disabilità e persone disabili. In primis io continuo a sostenere, ma può essere un mio personale convincimento, che manca una strategia di sistema, cioè la persona disabile non può essere segmentata nella declinazione dei percorsi tesi a riconoscere i propri diritti di cittadinanza. Una persona disabile è una persona che va accompagnata nei processi inclusivi e di integrazione, e soprattutto continuo a sostenere che non si può fare di tutto un'erba un fascio, non me ne vogliano, ma un conto è diventare disabile per anzianità, e ci auguriamo che sempre il maggior numero di persone, considerato il prolungamento della vita media, possa diventare disabile in anzianità, perché significa non esserlo stato prima, ma tanti altri ci nascono, ci diventano. Ebbene, prendersi carico e cura di una persona disabile che ci nasce e ci diventa nel corso della sua vita, piuttosto che ci arriva, è una cosa ben diversa, per cui bisogna avere la capacità tutta politica di far riflettere i nostri interlocutori, i nostri stakeholders, per comprendere dove questo mondo deve andare affinché la risposta per le persone disabili sia effettivamente efficace ed esaustiva.
1: Complimenti, voglio fare i complimenti al nostro presidente nazionale, professor Pagano, e ai suoi collaboratori per questa manifestazione, per questa che ha organizzato, un'ottima manifestazione che da anni non vedevamo. Veramente si sta guardando al futuro, si sta guardando al cambiamento e si sta guardando alle nuove tecnologie, che per noi sono molto importanti e ci dobbiamo affidare a questo. Il cambiamento è importante sia per i nostri disabili che per tutti, per il bene di tutta l'associazione. C'è stato l'incontro con il ministro Stefani della disabilità, veramente una persona eccezionale, preparatissima e molto disponibile ai nostri problemi da poter risolvere con i disabili. E poi c'è stato l'incontro con il presidente nazionale dell'INPS, professor Tridico, il quale ci ha fatto una relazione importante riguardante i medici INPS e per le nostre commissioni, sperando che il futuro sia sempre così e possiamo andare avanti, perché i disabili stanno aspettano.
2: Allora, cosa mi ha colpito di più? La massiccia partecipazione di tutti i quadri dirigenti, quindi vuol dire che vi è una partecipazione quasi totale, se non qualche sporadica assenza, ma giustificata da motivi di salute. E questo anche dà un merito, un plauso al nostro presidente, che vede che va avanti nel rinnovare anche la classe dirigente dell'associazione. C'è un rinnovamento sia anche nel modo in cui si pone verso l'opinione pubblica. Radio Animi C24 è uno di quei punti fondamentali che ha sviluppato la conoscenza dell'associazione, non che non c'era prima, c'era, però tutto ciò che si faceva non veniva ad essere conosciuto. Quali sono gli argomenti che mi hanno colpito? Mi hanno colpito innanzitutto la partecipazione della ministra alla disabilità, molto semplice, ma forbita nei contenuti, perché è vicino a noi, è vicino alle nostre battaglie, è vicino non al parlare, ma ai temi, è vicino ai temi fondamentali che l'associazione porta. E guarda caso, l'associazione è l'unica che in questo momento, l'Animi, ci sta proponendo delle risoluzioni ai temi e problematiche delle persone con disabilità. C'è un'associazione che oggi che ha la rappresentanza e la tutela, deve essere conosciuta e deve essere, ed essere punto fermo, una pietra miliare della disabilità. Lo stanno capendo anche i politici, e questo io devo ringraziare il Presidente nazionale, che ha un continuo diuturno con tutte le forze politiche, con cui sta allacciando dei rapporti importanti. E anche questa nostra presenza, questo tavolo tecnico all'interno dell'INPS sulla problematica della disabilità è molto importante. Cosa significa? Significa che ha dato un riconoscimento al nostro lavoro, alla nostra esperienza, al nostro Presidente che si batte continuamente e insieme a tutto l'associazione a far presente che l'associazione non è un'associazione che difende solo ed esclusivamente una posizione, no, difende i diritti dei disabili che per molto tempo sono stati abbandonati e che oggi hanno una sola voce, l'ANIMIC.
3: Monte, siamo tutti presenti, sono state giornate molto interessanti di crescita per tutti, di competenze, di sviluppo delle nostre conoscenze, in particolare la giornata dedicata al terzo settore credo sia stata più importante sotto il profilo conoscitivo e di sviluppo di futuri adattamenti dell'associazione locale. Credo che la figura del ministro sia stata importante perché sotto il profilo del riconoscimento e della nostra associazione come associazione storica, ente morale di categoria, e quindi credo che sia stato proprio emblematica la sua presenza, il senso di appartenenza e la volontà di dare uno sviluppo concreto alle politiche legate al mondo della disabilità.

0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamich in forma. Siamo oggi il 23 dicembre, siamo all'antivigilia del Santo Natale e naturalmente è un periodo particolarmente importante e significativo per tutta l'attività che l'associazione svolge quotidianamente. È il momento di trarre bilanci, è il momento di fare, diciamo, proiezioni future. È il momento di fare analisi su come si sono, diciamo così, susseguiti i vari momenti che hanno posto all'attenzione, dell'agenda di governo e dei tavoli istituzionali tutte le, considerazioni, le valutazioni, i temi proprio attinenti alla disabilità. È un momento particolarmente significativo perché, ripeto, la sperimentazione della riforma sull'invalidità civile, la riforma della disabilità. Siamo in un periodo di definizione della legge di bilancio del prossimo anno, che dovrà essere approvata in questi giorni, inderogabilmente entro il 31 dicembre. E quindi, ripeto, è un periodo abbastanza fervido, ma naturalmente non possiamo che rimanere legati anche all'evento che in questo momento così importante nel panorama del nostro paese e per chi crede per la cristianità intera. Ne parliamo subito dopo la sigla.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
0: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anamici Informa. Oggi più che le valutazioni vorrei fare delle considerazioni che riguardano le tante persone che quotidianamente devono convivere con la disabilità, che riguardano le loro famiglie, che riguardano la nostra società. Come vi dicevo, ho sempre saputo e ho sempre, diciamo così, sottolineato l'importanza dell'inclusione sociale nel nostro paese, che deve essere rafforzata, deve essere migliorata, deve essere garantita, deve essere, diciamo così, resa fruibile a tutte e a tutti i cittadini, ma soprattutto con disabilità, ma soprattutto alle loro famiglie. È stato un anno particolarmente intenso, certamente, ma sicuramente altri periodi di duro e intenso lavoro ci aspettano. Fra qualche giorno, dicevo, partirà la riforma, ma dobbiamo mettere a sistema anche la legge che riguarda i caregiver familiari, no? Certamente accogliamo con grandissimo favore la notizia, l'annuncio che il ministro Locatelli qualche giorno fa ha diramato dicendo che saranno messi a disposizione dei caregiver familiari 30 milioni di euro. Certo, è una somma significativa e importante, ma non certamente sufficiente per affrontare il tema dei caregiver familiari. Io, come ho sempre ribadito e come ho sempre detto, i caregiver familiari, la struttura, i caregiver familiari devono essere, diciamo così, individuati e al fine anche, diciamo così, di rendere giustizia a queste tante persone che si sono dedicate all'assistenza, alla cura del proprio familiare, del proprio congiunto, deve essere messa a sistema attraverso una norma che deve riguardare tutta la nostra nazione. Non possiamo affidare soltanto poi alla discrezionalità delle regioni attraverso criteri che sono discrezionali, come dicevo, per sostenere queste persone che svolgono la funzione importantissima di caregiver. Io ho sempre fatto la distinzione, io ho sempre posto l'accento sul caregiver familiare perché è una figura importante, significativa e più di ogni altro deve essere tutelata rispetto anche a chi svolge la funzione o svolgerà la funzione di caregiver familiare solo ed esclusivamente, diciamo così, non da un punto di vista proprio per un impegno personale, ma non nella connotazione di un familiare. Quindi, da questo punto di vista, dobbiamo essere certamente favorevoli all'introduzione di una norma che riguarderà tutto il nostro paese, ma soprattutto dobbiamo sollecitare la politica a farlo. Ma oggi, dicevo, siamo nell'antivigilia del periodo natalizio. natalizio, domani sarà la vigilia di Natale, le famiglie si riuniranno intorno ad un tavolo, gli amici si riuniranno intorno ad un tavolo, ma è quindi anche il momento di fare gli auguri, degli auguri sentiti, degli auguri sinceri da parte di tutto il mondo della nostra associazione a tutti i nostri associati, a tutti quelli che hanno avuto e che hanno fiducia nella nostra associazione, a tutti quelli che ci seguono e che credono nella nostra associazione. Un augurio particolare è quello di vivere in serenità. So bene

0: tante persone non lo potranno fare. So bene che tante persone vivono in una situazione di fragilità eccessiva, so bene che tante persone non avranno forse intorno a loro il calore di una famiglia, il calore, diciamo, di un caro. E molte persone con disabilità vivranno questo momento all'interno di una struttura, all'interno di una residenza, che ancorché protetta, però non riesce, diciamo così, a compiere quel momento particolarmente significativo che è all'interno di una famiglia. Allora io mi avvio verso la conclusione, perché oggi c'è poco da dire di leggi, c'è poco da dire di norme, c'è poco da fare e parlare di sistemi, di sperimentazioni o di quant'altro. Io oggi non posso che fare gli auguri ad ognuno, e pensando che ognuno possa viverlo e possa viverlo in serenità. Quindi più che gli auguri certamente gli auguri di Buon Natale, ma soprattutto auguri di serenità. Auguri di serenità e che spero possa ognuno trovare nel proprio animo, nel proprio intimo, nella propria, diciamo così, interiorità più profonda, un momento di riflessione, soprattutto una parola di conforto, che forse non avranno in senso, diciamo così, materiale da parte di qualcuno, ma che spero la possano trovare veramente nel profondo del cuore di ognuno. E con questo auspicio io dico, la nostra associazione continuerà a battersi soprattutto nell'interesse esclusivo delle persone con disabilità. E quindi un augurio profondo di un Natale sereno. So bene che non tutti passeranno un Natale sereno. Ecco, un momento di riflessione da parte di chi invece lo farà per tutte quelle persone e soprattutto per le persone con disabilità che credono, che pensano e che lavorano, soprattutto in una visione completamente diversa per una inclusione diversa, ma soprattutto un'inclusione effettivamente più coesa. E quindi auguri a tutti, che sia un Natale sereno per tutti. Ci rivediamo nella prossima puntata facendo una considerazione rispetto all'anno che è trascorso, il 2024, e anche con una considerazione e con una missione rispetto all'anno che verrà, che è il 2025. Con questo termino e vi auguro un buon proseguo di trasmissione.
1: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
2: Anmich 24.
3: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
2: Lo sport di Radio Anmich 24.
4: Buongiorno, bentrovati dalla redazione sportiva.
2: Tutti i giorni, ogni ora, dalle 9.55 alle 20.55. Le grandi emozioni sportive sono su Radio Anmich 24.
0: Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Con oggi parte una serie di, diciamo così, di appuntamenti, di trasmissioni per rappresentare a tutti i nostri associati, a tutti i nostri radio e teleascoltatori quella che sarà l'attività di Anmich in questo anno 2025. Parto però col dire che Anmich sta incominciando a realizzare in una prospettiva, diciamo così, futura, un nuovo tipo di attività che parte e che prende spunto dai cosiddetti dipartimenti. Il primo di questi dipartimenti, come voi ben sapete, ne abbiamo parlato più volte, è stata fatta un'attività molto importante, riguarda il Dipartimento dell'Antidiscriminazione. Ma in questi giorni abbiamo messo in campo il Dipartimento per la Accessibilità, Accessibilità Universal Design, Accessibilità in senso generale, perché riteniamo che attraverso i dipartimenti si possano sviluppare quelle azioni e possono essere messe, diciamo così, a sistema tutte quelle attività che riguardano la quotidianità della vita.

persone con disabilità. Quindi è partito da qualche giorno e si svilupperà nei prossimi giorni il Dipartimento per l'accessibilità o per l'Universal Design. La prima tra i temi, però, quando si parla di accessibilità, l'accessibilità in senso generale, ma il tema principale che oggi voglio affrontare è la cosiddetta accessibilità museale, soprattutto in previsione del fatto che l'anno 2025 sarà l'anno del Giubileo e quindi molte persone con disabilità si recheranno nel nostro paese per visitare e per il Giubileo. Quindi il primo tema che oggi vogliamo visitare, perché è vero che vi è, è l'anno giubilare, ma è anche vero che comunque chi verrà nel nostro paese sfrutterà l'occasione oltre che per una visita spirituale, ma anche per una visita, che riguarda le nostre opere d'arte, quindi che riguarda soprattutto i nostri musei. Quindi la prima il tema che oggi voglio affrontare, voglio parlare appunto di accessibilità museale e lo faremo subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati all'appuntamento di oggi. Accessibilità museale, che cos'è? È la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali per permettere a un pubblico sempre più vasto la piena partecipazione alla cultura. Quindi bisogna, e naturalmente stiamo subendo in questi anni una significativa trasformazione che è strettamente anche correlabile allo sviluppo tecnologico e alla mutata concezione del museo stesso. Per quanto riguarda l'Italia, incomincia a prendere corpo un principio importante che riguarda proprio la possibilità, l'accessibilità, l'inclusività e la promozione di diversità e sostenibilità. Per quanto riguarda l'Italia, tali principi sono individuabili anche in conseguenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in quest'ottica l'accessibilità museale riguarda aspetti legati sì alla fruibilità del museo per differenti tipi di pubblico, con diversi bisogni, con diverse esperienze, con diverse aspettative. E naturalmente in questo ambito l'accessibilità per le persone con disabilità comprende sia il superamento delle barriere architettoniche, sia è necessario però permettere l'accesso fisico senza ostacoli, senza strutture, alle strutture museali, ma anche la comunicazione e i cosiddetti servizi educativi. In Italia è ormai riscontrabile nel corso del tempo un'estensione del concetto di accessibilità che va a riconoscere al museo in particolare la qualità di mezzo di inclusione sociale, individuandone le potenzialità inclusive e naturalmente e tutto questo viene definito come educazione al patrimonio. Di conseguenza sono state elaborate nuove modalità di accesso museale per il coinvolgimento attivo del pubblico e naturalmente sostenendo interventi orientati sì alla promozione dell'ingresso nelle istituzioni museali con l'abbattimento, appunto, come dicevo, delle barriere architettoniche di tipo fisico, cognitivo, sensoriale e digitale, con l'offerta inoltre di specifiche, diciamo così, prassi educative per favorire la fruizione delle opere al maggior numero di persone. Naturalmente il nostro patrimonio culturale è molto vasto. Sappiamo bene che

70% del patrimonio mondiale risiede nel nostro paese, quindi i siti sono nel nostro paese. E quindi bisogna, diciamo così, capire e comprendere che bisogna non solo individuare l'abbattimento delle barriere architettoniche, ma bisogna anche costruire quelle e quindi naturalmente rendere percettibili e rendere, diciamo così, percepibili quelle di natura percettiva e sensoriale. Per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche, ormai in Italia la normativa risale agli anni 70 del secolo scorso, soprattutto in particolar modo con riferimento alla legge 30 marzo 71 numero 118, che è la prima legge ad affrontare il problema e a prevederne l'eliminazione in edifici pubblici o aperti al pubblico. In seguito poi sono stati emanati altri regolamenti che naturalmente consentono alle persone con disabilità di poter fruire degli spazi all'interno e quindi attraverso l'abbattimento sia di barriere architettoniche sia di mezzi di trasporto pubblico resi sempre, diciamo così, accessibili. Naturalmente oggi però il livello internazionale ha modificato in generale il concetto, diciamo così, dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Nel tempo è stata superata la considerazione della barriera architettonica solamente come ostacolo all'accesso agli edifici, ma naturalmente si è allargato anche, diciamo così, ad una percezione anche più diversa rispetto soltanto alla struttura, diciamo così, strutturale, appunto, ma si è passato anche ad una valutazione percettiva e sensoriale, quindi a possibili, diciamo così, indirizzi di orientamento, andando ad, diciamo così, discrostare quel disagio, quel pericolo e quell'affaticamento in relazione alle caratteristiche degli oggetti e dei luoghi che possono rappresentare un ostacolo per qualsiasi fruitore. Quindi questo passaggio, e noi attraverso questo vogliamo creare questo dipartimento proprio per creare le condizioni per migliorare da un punto di vista normativo, ma soprattutto da un punto di vista anche dell'approccio delle persone all'accessibilità in tutti i vari aspetti, vogliamo creare le condizioni per sviluppare questo percorso. Un percorso che possa valorizzare ed elaborare piani strategici di sviluppo culturale relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, ma anche gestita in forma diretta attraverso, diciamo così, possibilità di piena partecipazione, ma naturalmente verificare anche forme, diciamo così, congiunte o integrate tra i vari attori che partecipano, diciamo così, e che fanno parte di questo processo, e quindi la necessità di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio facendolo vivere in modo libero e lineare anche a tutte le persone con disabilità. Quindi il concetto di dipartimento nasce da tutto questo, ma non soltanto, ripeto, oggi abbiamo fatto una piccola riflessione sull'accessibilità museale, ma il nostro dipartimento si vuole occupare di tutte le accessibilità, a partire dai trasporti, al museo, agli ambienti pubblici, per passare poi a tutte quelle che possono essere le forme di spettacolo culturale, di spettacolo, diciamo così, di qualsiasi tipo di spettacolo, per creare effettivamente un processo pienamente inclusivo. Perché, ripeto, oggi non possiamo vedere la disabilità soltanto come richiesta di, diciamo così, di beni, come richiesta di esigibilità, di norme, ma soprattutto la dobbiamo vedere anche come piena partecipazione alla vita quotidiana della nostra società. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Annmich 24.
1: Annmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.

0: Anmich informa, in esclusiva su
1: Anmich 24.
2: Dottor Muti, si è voluto riflettere su molte tematiche in questa tavola rotonda. In sostanza quello che un po' preoccupa tutti sono la reperibilità e la reperibilità delle risorse. Lei sorride?
3: Sì, perché in effetti alcune leggi erano già da tempo, la 318 del 2000, dove si parlava delle cose della vita, ma poi non se ne è fatto niente e da allora sono passati 23 anni.
2: Direi che tanto 23 anni, però ci sono delle scadenze, quindi dobbiamo arrivare in sostanza al 2026, quindi nel 2026 la procedura sarà avviata appunto su tutto il territorio e quindi di conseguenza penso che ci saranno le risorse.
3: Auguriamocelo. Beh, le posso dire un'ultima cosa, ad esempio abbiamo raccolto nel 2008 le firme per la presentazione di una legge di iniziativa popolare che è là, ma le pensioni non sono aumentate. Il problema è, secondo me si acquistava molto di più nel 2008 con 250 euro che oggi con i 313, tenuto conto degli aumenti ormai spaventosi, e quindi avremo veramente dei disabili che faranno fatica ad arrivare in fondo al mese. Senta, lasciamo perdere.
2: Presidente, manca poco tempo per l'approvazione dei decreti attuativi sulla legge delega. Qual è il suo pensiero in merito?
4: Il mio pensiero è che intanto sono passati dal 2021, sono passati più di 2 anni, siamo proprio agli sgoccioli per l'approvazione dei decreti attuativi. L'altro giorno il Consiglio dei Ministri ha approvato una bozza che il Ministro per la Disabilità ha anticipato, le linee guida che saranno a breve, verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Proprio oggi avevo saputo che inizialmente i decreti erano 2, che sono stati unificati, mi pare di aver capito, e che sarà un unico decreto, l'unico decreto attuativo. Le novità sono molte perché si passa da un sistema nel quale si applicavano solamente le tabelle, c'era un nomenclatore di patologie con un numero e una percentuale di disabilità. Questo criterio pare che venga abbandonato e che si passa a un modello unico nel quale la valutazione è più funzionale che in termini percentuali. Le novità sono tante, vedremo un po' se
2: la fattibilità,
4: intanto hanno previsto, è stato previsto un termine molto lungo per l'entrata in vigore, praticamente a rate, per lentamente, il processo di attuazione sarà completato nel 2024. Siamo in campana, noi seguiremo attentamente tutta l'evoluzione.
2: Presidente, parliamo della legge delega e chiaramente di quelle che sono anche un po' le preoccupazioni, perché c'è un futuro che ci attende e sono tante le novità.
5: Sì, durante questo incontro

nazionale ha voluto fare con tutti i presidenti provinciali, con i quadri direttivi dell'associazione. È stato affrontato questo argomento della legge delega che in effetti, anche se un po' si aveva sentore, avevamo letto,

0: questa fase non penso che sia un momento del quale preoccuparsi, è un momento solo da guardare con attenzione, aspettare l'evolversi di tutta la situazione e vedere magari in futuro come affrontare tutto al meglio.
1: Presidente, molte sono le iniziative che voi fate sul vostro territorio, vogliamo un attimino parlarne perché siete molto attivi?
2: Beh sì, come molte altre realtà del nostro territorio siamo riusciti ad avere anche un numero molto alto di volontari che ci consentono di essere molto presenti sia a livello istituzionale che a livello di iniziative. Abbiamo aperto la sede alle altre associazioni e noi ci stiamo aprendo entrando in tutti quelli che sono i coordinamenti nazionali e locali che riguardano la disabilità e il volontariato. La cosa che ci sta contraddistinguendo di più in questo periodo è il fatto di aver attivato un giardino intestato a una nostra consigliera che purtroppo è deceduta durante il Covid, dove all'interno facciamo tantissime iniziative che vanno dalla presentazioni di libri, alla musica, alle feste e alle attività diciamo pedagogiche per i ragazzi sia disabili che non.
1: Presidente, parliamo della legge delega, c'è preoccupazione o c'è come dire una svolta anche verso il positivo, quindi una speranza verso appunto il positivo?
2: Ma ogni cambiamento è un cambiamento importante, bisogna saperlo accogliere. Bisogna saperlo guidare e soprattutto prendere le parti nella maniera giusta. Credo che, come appunto tutti i cambiamenti, possa essere davvero la svolta e la ricostruzione di un modo di fare attività associativa, ma anche di essere a fianco delle persone con disabilità, delle loro famiglie, nella maniera più corretta, più semplice e soprattutto più efficace.
3: Anmic informa, in esclusiva su
4: Anmic 24.
5: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmic informa. Nella puntata di oggi, del 29 di gennaio, dobbiamo un attimino focalizzare la nostra attenzione su un aspetto un po' più, diciamo, più politico rispetto agli aspetti più tecnici di una riforma che sta prestando il fianco a tante critiche. Lo faremo in modo, diciamo così, sereno, pacato, partendo da quelle che erano le considerazioni che l'associazione aveva già fatto agli albori di questa riforma, ma soprattutto partendo anche dalla valutazione e da un punto di osservazione certamente privilegiato per la nostra associazione, avendo partecipato e partecipando a questo processo ormai da più di qualche decennio. E quindi lo vedremo con attenzione quali potranno essere i riverberi negativi che ci potranno, diciamo sì, che potranno manifestarsi e quali, al netto del fatto che le criticità le abbiamo già evidenziate nella puntata precedente, ma oggi andremo a fare un'analisi un po' più approfondita di tutta la questione per quanto riguarda le procedure, subito dopo la sigla.

0: Annmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annmich informa. Certamente la nostra attenzione in questi giorni non può che orientarsi su questa sperimentazione che è partita in 9 province e non può non avere una valenza prettamente politica. Noi siamo convinti ed eravamo convinti che le procedure bisognavano di un ammodernamento. Siamo e abbiamo sostenuto questa riforma perché questa riforma andava in quella direzione. E ancora oggi noi siamo convinti che lo spirito iniziale della riforma e lo spirito con cui la riforma si è manifestata certamente era qualcosa di positivo, qualcosa di significativo. Ahimè, però, purtroppo poi nel

più pratico proprio e forse anche nell'aspetto più semplicistico della praticità delle procedure, purtroppo ci si è persi, ahimè, in un bicchiere d'acqua. Abbiamo perso quel contatto con la popolazione. Noi l'avevamo rappresentato all'autorità politica, l'avevamo rappresentato anche a tutte quelle istituzioni che dovevano partecipare a questo processo. Non siamo stati ascoltati, ahimè, ancora una volta dobbiamo lamentare questa mancanza di attenzione diciamo così, alle nostre riflessioni su questa norma. Oggi purtroppo, ahimè, il processo, dobbiamo partire dal presupposto che il processo fino e dove ancora diciamo così, esiste il vecchio processo, e questo processo, tra le mille difficoltà che possiamo oggi raccontare, tra le mille difficoltà che oggi possiamo evidenziare, tra le mille criticità che tutti conoscono, beh, quel sistema in un certo modo ha retto all'onda d'urto su tutto il territorio nazionale. E quindi, seppur con tante criticità, seppur con qualche, diciamo così, mancanza in ambito territoriale, seppur con una diversità fra quei territori dove vi era l'istituto a svolgere la funzione di accertatore unico e le regioni attraverso le aziende sanitarie territoriali, beh, diciamo che quel sistema, bene o male, tra le mille difficoltà è riuscito a reggere. Poi si è deciso di passare ad un nuovo sistema. Benissimo, un nuovo sistema che c'è stato, diciamo così, che era necessario, ma che certamente doveva avere una gradualità e doveva avere però anche una sinergia fra le varie istituzioni perché tutti partecipassero al processo e sincronizzassero i loro interventi nella realizzazione, diciamo così, delle specifiche, diciamo così, attività che dovevano essere fatte. Purtroppo, ahimè, dobbiamo dire che non tutte le istituzioni diciamo sì, hanno lavorato all'unisono e questo è il primo problema. Il secondo problema è che purtroppo si è voluto diciamo sì, mutuare un sistema che aveva necessità di alcuni passaggi che dovevano essere graduali e passaggi che dovevano essere fondamentali nell'espletamento del servizio. Chiudere con un click o aprire con un click dall'oggi al domani una procedura che nella sua complessità è abbastanza importante e significativa, o nella sua, meglio ancora, nella sua, diciamo così, formalizzazione, nella sua realizzazione, queste procedure sono abbastanza complesse, ha portato, diciamo così, ad un bug informatico innanzitutto. Ad una complessità e non è, e ancorché la legge andava nella direzione della semplificazione, ahimè, semplificazione non vi è stata, perché per redigere il certificato introduttivo che ha una funzione importantissima occorre tantissimo tempo. I passaggi ci sono ben più di 15 passaggi perché un medico possa redigere il certificato medico. La stessa diciamo così, firma digitale che è imposta al medico certificatore, ancorché il medico certificatore è un medico profilato già dall'istituto e che può accedere a quella piattaforma soltanto con delle password specifiche, ecco, la complessità della firma digitale ha aumentato ancora di più i tempi per la realizzazione del certificato. Quindi, di fronte a tutto ciò, purtroppo, ahimè, invece di semplificare, abbiamo complicato. Quindi la ratio della legge la stiamo un attimino, come posso dire, perdendo, la stiamo deludendo, e quindi la stiamo depauperando addirittura. Quindi interventi immediati. L'altro aspetto che volevo rappresentare è che nel momento in cui si elimina un sistema amministrativo nell'eliminare la domanda amministrativa che non la si è più voluta, anche se poi non era quella, diciamo così, la forma secondo il nostro punto di vista più, diciamo così, diretto per semplificare, purtroppo sta creando dei problemi perché il certificato medico introduttivo che presenta anche degli aspetti di natura

amministrativa, ha bisogno poi dopo di un foglio notizie che il cittadino deve inviare all'INPS o che l'INPS poi chiederà. La stessa formulazione dell'accertamento che prevede l'obbligatorietà di un ulteriore documento che risponde per i maggiorenni, che risponde a determinate caratteristiche biopsicosociali ed è il cosiddetto, diciamo così, questionario VODAS, anche quello porterà via molto tempo. E quindi che cosa succederà? Che o il medico certificatore non lo realizzerà e quindi poi sarà la commissione a doverlo realizzare quando il cittadino si presenterà a visita o sarà sottoposto a visita. E anche in quella circostanza i tempi di realizzazione di un accertamento sanitario saranno molto lunghi e quindi non si potranno più visitare una commissione, dovrà avere un numero limitato di cittadini da sottoporre ad accertamento, quindi questo porterà ad un allungamento delle liste d'attesa, dei tempi di realizzazione delle visite. Di fronte a tutto questo, quelle che erano le premesse oggi purtroppo stanno cadendo tutte e quindi quel sistema che doveva essere aggiornato, che doveva essere sì modificato, che doveva essere attualizzato alle esigenze di oggi, ahimè purtroppo è stato fatto ed è stato realizzato in modo tale che tutto questo non si sta manifestando. Certo, siamo all'avvio, siamo in avvio della sperimentazione, ma se il buongiorno si vede dal mattino, questa è la realtà. Non ho voluto parlare oggi diciamo sì, del costo del certificato, perché ne abbiamo già parlato nella trasmissione precedente, ma anche questo sta divenendo un problema importante. E nessuno mi venga a dire che poi il medico non potrà sottrarsi alla diciamo così, a redigere il certificato. Il medico di medicina generale, il medico certificatore non si sottrarrà al redigere il certificato certamente, ma certamente quel tempo che perderà dovrà essergli remunerato. E chi ne pagherà le conseguenze se non la fascia di cittadini più fragili, la fascia di cittadini più deboli e quelli che si trovano in una condizione di maggior difficoltà? E tra questi, naturalmente, persone con disabilità e le loro famiglie. Ecco perché abbiamo chiesto e chiederò un incontro urgente con il ministro, con l'autorità delegata, perché questi temi dovranno essere affrontati. E poiché occorrerà che una serie di attori, di rappresentanti delle varie organizzazioni che fanno parte di questo processo, le organizzazioni sindacali dei medici, le associazioni di categoria, le associazioni dei cittadini dovranno essere coinvolti, io penso che dobbiamo partire immediatamente con un confronto diretto per apportare immediatamente le correzioni. Ho sempre detto, lo ripeto, nessun preconcetto nei confronti della nuova norma, nessun integralismo nel voler rimanere inalterato un sistema che già adesso sta dando le sue, diciamo così, sta evidenziando tutte le sue difficoltà. Con questo termina qui l'appuntamento di oggi, vi auguro un buon proseguo di trasmissione, ci risentiamo nella prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
3: Siamo oggi qui a Napoli in questa giornata in cui il Consiglio Provinciale di Napoli ha fatto richiesta alla sede nazionale di intitolare la sede che è nella disponibilità, la sede di Napoli che è nella disponibilità del patrimonio immobiliare di Anmich, di intitolarla ad un presidente storico.

0: storico della nostra associazione di Napoli, al presidente, al compianto amico Aldo Crimi, e naturalmente noi come sede nazionale abbiamo accolto con entusiasmo questa proposta che ci è pervenuta dalla sede provinciale di Napoli e dal presidente provinciale di Napoli Giuseppe Mastrogiovanni, e naturalmente abbiamo dato il via libera perché ciò avvenisse. E oggi ci sarà questa manifestazione importante alla presenza delle autorità locali, alla presenza di chi ha vissuto per tanti anni con Aldo Crimi, alla presenza della famiglia di Aldo Crimi, proprio per testimoniare il nostro affetto, la nostra vicinanza a tutte quelle persone, perché questo lo facciamo oggi a Napoli ma lo faremo anche in altre sedi, perché la nostra associazione ha deciso di intitolare ogni sede provinciale ad un autorevole rappresentante dell'associazione che nel passato si è certamente imposto per elevare la nostra associazione ai livelli che sono oggi, e quindi noi abbiamo accolto questo e oggi faremo questo evento alla presenza, come dicevo, di tante autorità, alla presenza di tutti i presidenti provinciali della Regione Campania di ANMIC, alla presenza anche della Federazione, della FAND, dei presidenti provinciali e regionali delle altre associazioni aderenti alla FAND. È un momento significativo, noi, ripeto, attraverso queste azioni vogliamo sempre ricordare il passato, con la consapevolezza di vivere il presente, ma con la certezza che dobbiamo cercare di scrutare il futuro per continuare a tutelare le persone con disabilità. Quindi è una giornata importante, è una giornata significativa, tante altre ce ne saranno. Oltretutto questa giornata cade in un momento particolarmente effervescente per quanto riguarda i temi della disabilità, l'attuazione della legge delega, l'avvio di nuove procedure e tante altre questioni che saranno messe in campo. Noi come ANMIC, ripeto, la nostra azione è a 360 gradi, rappresentiamo, tuteliamo, ricordiamo, perché noi abbiamo una grande storia, una storia che parte da lontano e che deve continuare ancora in futuro. Ed è per questo motivo che noi oggi siamo qui e credo che sia una cosa ben fatta, e quindi grande apprezzamento al presidente provinciale di Napoli, Giuseppe Mastrogiovanni, e a tutto il Consiglio provinciale di Napoli.
1: Onorare in genere la memoria di una persona speciale, il dottor Crimi è stato una persona speciale, è sempre un modo per rendere omaggio alla sua vita e all'impatto che tale persona ha esercitato su tanti di noi. Ogni persona infatti lascia nella propria esistenza, nello stesso modo molto spesso ne lascia un'impronta indelebile nella nostra vita. Questo è il caso del dottor Crimi, che ha lasciato in tante persone ed in me in particolare un'eredità di conoscenza, d'amore e gentilezza che continuerà ad ispirare chi ebbe l'onore di conoscerlo. Non può essere assolutamente dimenticato l'interessamento in prima persona del dottor Crimi sia durante la fase di acquisto che nella fase di ristrutturazione di questa sede che ci ospita. Acquisto che non posso fare a meno, ed è giusto ricordare, poter realizzarsi grazie al congruo contributo economico offerto del presidente nazionale ANMIC dell'epoca, l'indimenticabile amico Giovanni Pagano. Da sempre vicino a tutte le attività promosse dalla sede di Napoli, ancora grazie presidente Giovanni Pagano. Tutti noi ti ricordiamo con stima e grande affetto. Prega per noi. Prima di avviarmi alla conclusione, desidero ricordare il profuso e straordinario impegno ultradecennale, professionale, sociale ed umano del dottor Crimi a favore della nostra amata associazione. E in noi tutti è maturata la decisione di dedicargli la sede di Napoli con l'apposizione di una targa ricordo, esprimendogli il nostro sentimento di gratitudine e di riconoscenza, rendendogli omaggio alla memoria della sua persona. Voglio concludere con un mio personale pensiero di affetto rivolto a lui, riconoscendogli con immensa gratitudine il merito di aver contribuito alla mia formazione umana e professionale.
2: E siamo felici di essere qui come famiglia Crimi, veramente onorati. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il presidente generale nazionale dell'ANMIC e poi i comitati provinciali e tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. Nostro padre sarebbe stato veramente orgoglioso e felice della vostra presenza.

0: qui. Sappiamo e ringraziamo perché avete il presidente nazionale, ma anche tutti gli altri componenti dell'ANMI ci hanno accolto con molto piacere il fatto che questa sede venisse intitolata a nostro padre e anche all'unanimità e anche la targa meravigliosa che è stata apposta fuori. Per cui insomma veramente ringraziamo tutti. Ma abbiamo sentito cose meravigliose che ci hanno fatto commuovere naturalmente di nostro padre e quello che è stato veramente il senso della vita di nostro padre è stata espressa molto bene qui. Questa giornata forse può essere anche utile all'unione delle forze politiche e delle forze diciamo dell'ANMIC per un obiettivo comune che è quello di aiutare le persone, quelli che sono più in difficoltà. Quindi veramente complimenti perché non ce l'aspettavamo. Naturalmente dobbiamo ringraziare più di tutti il nostro veramente amico fraterno Peppino Mastro Giovanni perché veramente un caro amico e ha seguito nostro padre e mi sembra nelle cose che dice anche in qualche modo di rivederlo perché è animato veramente, gli ha trasmesso questa grande passione che ormai è diventata tutta di Peppino. Quindi veramente Peppino, grazie di cuore da parte di tutti noi e niente, grazie ancora.
1: ANMIC 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: www.anmic24.it

0: il meteo di radio Anmich 24. La mattina alle ore 5, 7 e alle 9. Al pomeriggio, con gli aggiornamenti, alle ore 17 e alle 18. Di sera, con le previsioni del giorno dopo, alle ore 20 e alle ore 22.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Inizio settimana, oggi è 24 febbraio. Naturalmente affrontiamo un tema che è all'ordine del giorno, che è un po', diciamo così, questa nuova riforma della disabilità. E naturalmente voglio con questa mia, diciamo così, con questo mio intervento, innanzitutto esprimere le mie considerazioni, ma che sono anche le considerazioni del mondo associazionisti, del nostro mondo, della nostra rete associativa, ma soprattutto rappresentare quella che è in questo momento la visione e le visioni e le considerazioni della rete associativa Anmich su questo tema. In questi giorni vi è stato un acceso dibattito: ridimensionamento della legge, allargamento della legge,

rallentamento, diciamo così, del progetto personalizzato per la vita indipendente, tutta una serie di questioni che sono state poste e naturalmente una volta e per tutto io non ho rilasciato dichiarazioni agli organi di stampa, l'unica dichiarazione ufficiale è quella che rilascerò in questo momento alla nostra, diciamo così, alla nostra voce ufficiale che è la nostra, diciamo così, la nostra TV web, la nostra radio, i nostri social, quindi l'unica voce ufficiale della rete associativa è quella che in questo momento io rilascerò come dichiarazione di questo, intorno a questo tema che si sta sviluppando e si sta dibattendo.

0: Ivan Mitch informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC informa. La settimana scorsa, come ben sapete, con il decreto mille proroghe è stata, diciamo così, un attimino differita al 1 gennaio 2027 l'avvio della nuova riforma per la disabilità per quanto riguarda i processi di accertamento sulla valutazione di base e conseguentemente sulla valutazione multidimensionale. Ridimensionamento, differimento, allentamento di quella che è la, diciamo così, la questione intorno a questo tema? Benissimo, noi non abbiamo rilasciato dichiarazioni, l'unica dichiarazione è quella che rilascerò io in questo momento. La legge delega sulla disabilità, figlia della legge delega 227 del 2021 e successivamente del decreto legislativo 62-2024, era partita come sperimentazione in 9 province il 1 gennaio 2025. Vi sono delle criticità? Certamente vi sono delle criticità, legate soprattutto al certificato medico introduttivo, legato soprattutto alla complessità della piattaforma su cui i medici devono redigere il certificato introduttivo, legato soprattutto ad una, diciamo così, carenza di informazioni che sono state date, soprattutto perché mancavano anche altri provvedimenti integrativi, ma soprattutto legata al fatto che non vi è stato il tempo di poter realizzare quella dovuta formazione nei confronti dei cosiddetti medici certificatori. Però veniamo al dunque di oggi. È stata differita. Che cosa significa? È un differimento? È un allentamento? La posizione di ANMIC è la seguente. Noi siamo, diciamo così, orientati a voler assolutamente salvaguardare questa riforma. È una riforma importante, l'abbiamo voluta, l'abbiamo assecondata, l'abbiamo accompagnata. È certo però che vi è da dire che io, se il rallentamento o se il differimento è certamente un tentativo prudenziale di creare, per far sì che si creino le condizioni perché effettivamente si possa realizzare pienamente questa riforma, ben venga tutto questo. Mi spiego meglio. È vero che eravamo partiti con 9 a partire dal 1 gennaio 2025 con 9 province, è altrettanto vero che a queste se ne aggiungeranno altre 11, cioè una provincia per ogni regione. Mi sovviene in Puglia la provincia che sarà oggetto di sperimentazione sarà la provincia di Lecce, in Liguria sarà la provincia di Genova, nel Molise sarà la provincia di Isernia, in Piemonte sarà la provincia di Alessandria, quindi in Sicilia sarà la provincia di Palermo. Quindi, come vedete, io non vedo assolutamente un rallentamento, anzi vedo un tentativo prudenziale di allargare piano piano i territori oggetto di sperimentazione ed allargare piano piano anche quelle che sono le condizioni delle disabilità oggetto di sperimentazione. Fino ad

oggi vi erano soltanto 3 patologie di oggetto di sperimentazione, invece queste patologie saranno allargate anche ad altre condizioni di disabilità, quindi la sperimentazione sarà allargata anche ad altre condizioni di disabilità. Detto questo, io ripeto, abbiamo detto non bisogna assolutamente accogliere questa riforma con pregiudizi e preconcetto, non bisogna assolutamente arroccarsi su posizioni integraliste e non intervenire se questa riforma dovesse presentare delle, diciamo così, criticità. Quindi questo tentativo, per quanto riguarda la visione del mondo associazionistico che fa riferimento ad ANMIC, noi diciamo benissimo, questo tentativo, questa prudenza nell'andare gradualmente ad inserire altri territori è certamente un sinonimo positivo per noi, è una, diciamo così, noi non possiamo che dare una valutazione positiva a questa forma prudenziale, così come siamo certamente convinti che non bisognava troppo enfatizzare all'inizio tutta questa grande riforma. Quindi vi è stato, secondo me, un errore di enfatizzazione di questo processo iniziale, quasi come se si volesse partire subito ed immediatamente, e viceversa, quindi è stato un errore quello, non è certamente un errore quello di voler adottare misure prudenziali per far sì che la riforma possa decollare con, diciamo così, con trasparenza, con linearità, con anche, diciamo così, addolcita in alcuni punti ed in alcuni aspetti, proprio per consentire le opportune valutazioni di queste criticità che possono manifestarsi e soprattutto per consentire un effettivo e reale monitoraggio per far sì che poi il 1 gennaio 2027 o quando sarà si possa, diciamo così, effettivamente far partire la riforma su tutto il territorio nazionale. Noi l'abbiamo sempre detto, in tempi non sospetti siamo stati tacciati di pessimismo, quando noi già qualche mese fa, prima che del 1 gennaio 2025, ci eravamo permessi di sottoporre all'attenzione di tutti la massima prudenza nell'avviare questo processo di riforma, che deve essere avviato, che deve partire, ma che deve partire con tutti i crismi e che deve partire chiaramente in modo tale da non arrecare danno, difficoltà alle persone che fanno richiesta di una prestazione. Quindi siamo convinti che l'enfasi iniziale doveva essere un attimino più contenuta, siamo altrettanto convinti che queste forme di prudenza nel far decollare piano piano la riforma siano le benvenute. Quindi questa è la posizione della rete associativa ANMIC e questo è quello che noi andremo a definire in tutti i contesti. E certo è chiaro che non molleremo assolutamente molleremo la presa su questo tema, lo continueremo a seguire, lo continueremo a monitorare, lo continueremo ad enfatizzare, eventualmente dovesse essere enfatizzato, lo continueremo, diciamo così, a criticare se vi sono degli elementi di criticità che devono essere posti in evidenza. Quindi assolutamente non vediamo né una diminuzione di questa riforma, né altrettanto invece siamo convinti, così come altrettanto siamo convinti che dobbiamo piano piano procedere verso quella implementazione che ci consentirà con estrema serenità di realizzarla su tutto il territorio nazionale. Con questo termina qui il nostro appuntamento di oggi, vi auguro buon proseguo di trasmissione e a risentirci alla prossima puntata.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Anmich 24.
1: Anmich 24.
2: Direttore editoriale Nazzaro Pagano. Direttore responsabile Michele Caradonna.
1: Anmich informa, notizie, iniziative e interventi sul mondo della disabilità. Anmich informa, conduce il professor Nazzaro Pagano, presidente nazionale della Federazione Rete Associativa Anmich. Anmich informa, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 12 e alle 19, solo su Radio Anmich 24. Anmich informa, la voce della disabilità in Italia.
3: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich Informa. Oggi siamo nel mezzo del mese di febbraio, il 17, e naturalmente dobbiamo affrontare e voglio parlare di un tema molto caldo, che è proprio quello della sperimentazione delle nuove procedure per l'accertamento delle disabilità. Ci sono delle importanti novità. La sperimentazione è partita in 9 province, purtroppo ci sono delle criticità evidenti che noi avevamo a suo tempo già segnalato che potevano, diciamo così, manifestarsi, che si sarebbero potute manifestare, e purtroppo, ahimè, ancora una volta oggi è una amara consolazione per noi dire: ma forse avevamo ragione, anzi avevamo ragione. Invece resta la delusione che se ci avessero ascoltato, forse oggi non ci troveremmo in una situazione abbastanza, diciamo così, complicata. Ancorché da ogni parte si dice, o quantomeno dalle parti di chi gestisce l'accertamento, dalle parti dell'ambito politico, si dice che va tutto bene. Non è assolutamente così, ma lo vedremo nel dettaglio subito dopo la sigla.

0: Anmich informa. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. Vi ho detto, vi ho accennato che il 1° gennaio è partita la sperimentazione. La prima criticità, la sperimentazione è partita in queste 9 province. La prima criticità è che purtroppo la piattaforma con cui si dovrebbe formalizzare, realizzare, redigere il cosiddetto certificato medico introduttivo, che ha anche funzione di avvio dell'iter amministrativo, purtroppo presenta delle grosse difficoltà. La prima difficoltà è che i medici impiegano un tempo abbastanza significativo, circa 50 minuti, per formalizzare tutti i passaggi del certificato stesso, quindi della piattaforma stessa, oltre a incontrare delle difficoltà nell'inviare il cosiddetto certificato. Al momento, in queste 9 province, ancorché la sperimentazione riguarda soltanto 3 condizioni di disabilità, in queste 9 province però l'avvio della fase amministrativa con la redazione del certificato medico introduttivo secondo le nuove, diciamo così, disposizioni, ahimè, purtroppo incontra difficoltà perché non è stata ancora programmata una sola visita, sia per quanto riguarda le 3 condizioni di disabilità, ma sia per quanto riguarda per tutte le altre condizioni. Quindi la cosa grave è che se una persona con una condizione oncologica che gli porta dei problemi da questo punto di vista ha presentato il certificato, se è riuscito ad inviare il certificato, ancora non è stato sottoposto ad accertamento. Quindi ciò significa che purtroppo viene negato un sacrosanto diritto a tante persone. E allora, qualche tempo fa noi avevamo proposto di dover rinviare di qualche settimana, di qualche mese, di qualche bimestre, di qualche

trimestre, questa via della sperimentazione, fummo tacciati di, diciamo così, di assoluta poca visione rispetto a questa norma, fummo tacciati di essere delle Cassandre dei tempi moderni. Ahimè, purtroppo la realtà è questa e oggi si deve ricorrere ai ripari. La stessa INPS, che comunque cerca di garantire, che cerca che tutto si risolverà nel più breve tempo possibile, purtroppo sa bene che ci troviamo in una situazione di difficoltà. Ma non lo diciamo noi, lo dicono gli attori principali di questo processo, che sono i medici. Perché poi ci possiamo dire tutto quello che vogliamo, possiamo fare le leggi più belle di questo mondo. La politica può individuare, diciamo così, le visioni, le strategie, le politiche più, diciamo così, consone, di più belle di questo mondo, in linea del tutto teorica, ma poi praticamente chi deve procedere all'accertamento sono i medici. E ahimè, purtroppo i medici oggi non hanno gli strumenti per poter procedere all'accertamento. Innanzitutto perché c'è difficoltà proprio nell'avviare tutta la fase dell'accertamento e delle procedure. E poi perché purtroppo, ahimè, non vi sono quegli strumenti per una valutazione che deve essere una valutazione che deve tener conto non più solo dell'aspetto medico-legale, ma deve tener conto anche dell'ambito biopsicosociale, quindi coniugando questo ICD e questo ICF, che poi al cittadino tutto sommato può interessare poco, può interessare quasi nulla. Il cittadino vuole semplicemente, deve e che ti chiede di esigere un proprio diritto, quello di essere sottoposto ad un accertamento per definire una sua condizione, una condizione di disabilità o lieve, medio, grave, o una condizione di non disabilità. Quindi è un diritto che il cittadino deve esercitare e in questo momento, ahimè, credo che questo diritto gli è un po' compresso, gli è un po', diciamo così, diciamo, un attimino di difficile esigibilità. Quindi questo che si sta manifestando. Si sta manifestando in queste 9 province, tant'è che oggi, in questi giorni, vi è la necessità di approntare attraverso il decreto mille proroghe una disposizione di norma che va a rinviare di un anno l'introduzione dell'accertamento su tutto il territorio nazionale con la nuova visione del decreto legislativo 6224, cioè posticipiamo di un anno l'avvio, diciamo sì, dell'accertamento con nuove norme su tutto il territorio nazionale. Però a partire da settembre, sempre, è stato già approvato questo decreto, è stato già approvato al Senato, adesso deve andare all'altro ramo del Parlamento. Che cosa succederà? Che però da settembre, almeno per ogni regione, una provincia partirà con la sperimentazione. Quindi alle 9 province che sono dislocate nelle 9 regioni che sono state individuate con il precedente decreto, si aggiungeranno altre 11 province che sono dislocate in altre 11 regioni. Quindi una provincia per ogni regione avvierà da settembre, si aggiungeranno, queste altre 11 province si aggiungeranno alle 9 già in fase di sperimentazione, si aggiungeranno queste altre 11 e quindi ogni regione avrà una provincia dove si andrà a sperimentare questo, diciamo così, questo nuovo percorso. Naturalmente il gestore unico sarà l'INPS. Io mi auguro e spero che in queste altre province, queste altre 11 province che si, diciamo così, andranno ad accodare alle 9 già oggetto di sperimentazione, per quel tempo, per settembre, per quel tempo i problemi che oggi sono presenti, sia dal punto di vista della piattaforma, diciamo così, digitale che l'INPS ha messo a disposizione, sia dal punto di vista del certificato medico che comunque, diciamo così, attraverso tanti passaggi rende complicata la formulazione e la redazione stessa del certificato, e attraverso la ristrutturazione delle commissioni, che spero lo si faccia per tempo e non si aspetti l'ultimo istante per poterlo fare, ecco, diciamo che speriamo che in queste 11 province non si incontrino le stesse difficoltà.